Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Edvard Grieg, sonate per violino e pianoforte, numero 1 in Fa maggiore opera 8, numero 2 in Sol maggiore opera 13. L'uminita Virginia Burca al violino, al pianoforte era Franco Redondi. E per concludere Aldi Miola, John McLaughlin e Paco de Lucia alle chitarre.

Avete ascoltato musica con Aldi Miola, John Wack Laughlin e Paco De Lucia alle chitarre. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Il nome di Dvorak viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza, una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvorak invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvorak sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvorak al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvorak lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Ockman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonín Dvořák lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite, è tornato a trovarci, Maurizio D'Alessandro, clarinettista, concertista, didatta, musicologo, più volte appunto nostro ospite, registrato anche per noi. Grazie per essere qui, Maurizio.
2: Grazie a te, Luigi. Buongiorno.
1: E oggi, anziché presentare un disco, presentiamo un libro che è insomma l'altro versante di Maurizio. È uscito appunto da poco Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, pubblicata da Florestano. Di cosa si tratta, Maurizio?
2: Beh, allora, si tratta di un libro di estetica e filosofia applicata al repertorio per clarinetto, dove si fa un'indagine abbastanza approfondita sul rapporto fra poesia e virtuosismo. Mi sono domandato in sostanza se la bellezza poetica e passionale del virtuosismo che afferisce questa categoria estetica potesse dialogare con l'aspetto invece più apollineo, no? della poesia, e quali di questi elementi possono essere presenti nel loro rapporto anche nel musicista-interprete oltre che nel compositore. E poi anche da questo deriva anche quali sono le istanze, le attese estetiche in un concerto solistico o anche in un brano cameristico, perché la lettura poi di questi repertori, la lettura intendo dire l'interpretazione di questi repertori in cui queste due componenti tra di loro si incontrano e a volte si scontrano, possono dar luogo a delle modalità nuove di ricezione estetica, laddove si enuclea le modalità con cui un aspetto poetico può nascondere gli aspetti virtuosistici e viceversa.
1: Una curiosità, com'è nata l'idea? Nel senso, era tanto tempo che ci riflettevi oppure una cosa che è nata poco tempo fa?
2: No, l'idea parte un po' da lontano perché è un'esigenza mia come interprete, come clarinettista interprete, e credo che tu possa comprendere benissimo.
1: Beh, sì.
2: Ovvero, mi sono sempre domandato queste due componenti, ovvero la parte poetica di una composizione, l'istanza iniziale forse che scaturisce dal volere, l'idea musicale che scaturisce dal pensiero del compositore, e possa poi essere messa in relazione con un ambito più appunto passionale, più quasi fantasmagorico, no? E allora come questi due aspetti possono convivere anche nel mio modo di interpretare.
1: Appunto, hai detto un fatto personale. Cioè,
2: sì, un fatto
1: sotto
2: personale,
1: pelle,
2: esatto. Nel senso che ridursi, diciamo così, ad un'interpretazione alquanto scontata di repertori che sono apparentemente virtuosistici e che invece nascondono, come poi spiego quando analizzo il repertorio, aspetti più poetici a dispetto dell'evidenza, no? Un brano virtuosistico chiaramente colpisce per la sua appariscenza, per la sua sequela di note, per la sua sovrabbondanza, diciamo, nella scrittura, e magari nasconde invece l'idea poetica stessa. Sta all'interprete riuscire a denucleare questa idea poetica che io poi definisco come appunto aspetto apollineo, richiamandomi un po' alla filosofia e all'estetica dei greci, insomma. Quindi è stato proprio ed è un'esigenza tuttora personale di far convivere questi due aspetti, cioè quale dei due intanto viene privilegiata dall'interprete, in questo caso da me, quale di queste due componenti ha una forza maggiore che può andare a sovrapporsi all'altra e quindi obnubilare, diciamo, l'idea creativa, no? E questo io lo trovo è un motivo per cui l'interprete poi deve confrontarsi continuamente anche con un repertorio anche conosciuto, ma che se non viene opportunamente approfondito rischia di rimanere a quello che io definisco un primo livello di attesa della ricezione, no? Di attesa stessa. Beh, sì. Cioè, ho suonato un brano, benissimo, ho fatto tutte le note, ho fatto il compitino per intenderci, è il primo livello di attesa. Ci sono altri livelli di attesa che scaturiscono da una dinamica interpretativa continua, naturalmente.
1: Facciamo un primissimo ascolto, cosa hai selezionato per noi?
2: Ma dunque, siccome nel libro ci sono, il libro è abbastanza denso di tanti aspetti, a un certo punto io parlo di virtuosismo necessario, ovvero scaturisce dalle innovazioni tecniche che vengono immesse nello strumento. Il clarinetto le assorbe abbastanza rapidamente dalla fine del Settecento e soprattutto dai primi dell'Ottocento. Queste esigenze tecniche consentono intanto al clarinettista, che all'epoca era anche spesso anche un compositore, come nel caso di Ernesto Cavallini, che poi sentiremo, richiedono quindi un tipo di scrittura appunto molto incentrata sul virtuosismo, perché diventa un mezzo e per alcuni aspetti anche un fine per testare le nuove migliorie tecniche che lo strumento offre. E quindi tra i tanti compositori che cito e analizzo mi è venuto in mente Ernesto Cavallini, clarinettista importante a Teatro alla Scala, clarinettista di Giuseppe Verdi, e che scrive concerti per clarinetto, molte composizioni per clarinetto e pianoforte, clarinetto ed archi. In una di queste che io appunto propongo, cioè le variazioni su una romanza russa, su un tema russo, tutta la parte relativa agli abbellimenti, che lui utilizza moltissimo tanto nei suoi capricci che nelle sue composizioni, gli abbellimenti costituiscono quell'arricchimento che va nella direzione di un marcato virtuosismo, ma che in realtà sono in subordine alla frase melodica. Se si perde di vista questo, ovvero si predilige, e il clarinettista predilige magari l'evidenza di passaggi molto d'effetto, si snatura appunto il pensiero originario. Questa è una cosa che possiamo sperimentare per esempio anche nei notturni di Chopin o negli stessi studi, dove l'arricchimento, io lo definisco arricchimento proprio di tutte quelle notine, di quella sequela di notine proprie della scrittura degli abbellimenti, tutto questo deve essere pensato come una sorta di momentaneo riempimento alla frase, che è una frase lunga, no? Spesso è una frase lunga, quelle di Chopin sono spesso abbastanza lunghe. Quindi questo continuo arricchimento, che è proprio poi della variazione, no? Più variazioni abbiamo, più significa che andiamo ad intensificare o a colmare, tra virgolette, un vuoto che si interseca con la melodia, no? E quindi quello che volevo dire è che queste composizioni debbono essere lette invece pensando sempre al quello che poi è il canto. Non a caso, tra l'altro, Cavallini scrive in un'epoca in cui il melodramma italiano e quello verdiano soprattutto
1: imperano,
2: e quindi la parte melodica ha una un suo perché, quindi una valenza importante. Quindi non bisogna dimenticare che in quel caso, in quelle composizioni, bisogna appunto cantare, quindi non pensare all'aspetto più funambolico e più evidente, che chiaramente questo gratifica, no? L'esecutore, perché mette in evidenza anche un po' la sua bravura, diciamo così, no? Però se è una bravura fine a se stessa,
1: lì rimane,
2: si perde di vista in realtà il messaggio, che è altro. Quindi quell'orizzonte d'attesa a cui io facevo riferimento e faccio riferimento nel libro si perde, cioè si snatura, e quindi è stata un'esecuzione puramente funambolica e lì finisce, ecco.
1: Ah, facciamo salire la musica
2: che e questo sono proprio interprete, sì, sì. Questo di Cavalieri,
1: sì, sì, adesso lo diciamo, sì, sul tema russo, no?
2: Sì, altre variazioni del tema russo.

0: Stiamo ascoltando le variazioni su un tema russo di Cavallini, nella interpretazione di Maurizio D'Alessandro, il nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo libro Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, edizioni Florestano. Andiamo a fondo, il primo capitolo appunto virtuosismo, un po' di storia. Tu insomma affronti insomma il passaggio anche dal corno di bassetto al clarinetto.
1: Sì,
0: strumento che tu suoni tra l'altro, il corno di bassetto.
1: Sì, esatto.
0: Se non ricordo male.
1: Ma intanto è una mi piace intanto sottolineare questo, perché citi il corno di bassetto e che era uno strumento molto amato da Mozart.
0: Sì.
1: Mi piace intanto andare a definire perché questo Mozart fra le dita.
0: Sì, questo sì, non l'abbiamo detto.
1: Perché il libro si intitola Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo.
0: Si tratta, nella copertina si vede il K622 di Mozart, insomma. Col clarinetto sopra.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Perché io ritengo che Mozart è stato proprio un momento di transizione importante. Quando dico Mozart fra le dita, intendo coagulare in questo titolo intanto quello che ha saputo cogliere Mozart attraverso la rivelazione timbrica di questo strumento, del quale lui si è innamorato praticamente subito. Poi certo anche l'aspetto virtuosistico, ma soprattutto la componente timbrica è una componente che affascina tantissimo Mozart, per cui lui scrive composizioni di rilievo, tanto dedicate al clarinetto in ambito cameristico che solistico, che appunto al corno di bassetto al quale tu hai fatto riferimento. C'è sempre da tenere presente che nella musica, anche cameristica di Mozart, la sua è sempre una scrittura che pensa al teatro.
0: Sì, sì, cioè alla cantabilità.
1: Alla cantabilità e al teatro, cioè i personaggi di una opera immaginaria, diciamo così, no? Nella scrittura strumentale.
0: È una voce.
1: È una voce. E per lui diventa interessante scrivere in modo per cui il cambio di registro nello stesso strumento, e il clarinetto offre appunto una varietà timbrica in relazione proprio alla sua estensione.
0: Beati
1: quindi,
0: voi, io dico.
1: E quindi a questi registri.
0: I colori in mezzo, questo pianissimo 4P,
1: unico strumento a farlo. E quindi trattare la scrittura per clarinetto nei vari ambiti e nei vari registri, nella sua idea è appunto trasporre dei personaggi immaginari, che sia la voce femminile, la voce maschile. Per questo ho ritenuto sintetizzare in lui, questo Mozart fra le dita, questi aspetti, no? E dicevamo, sì, è un passaggio importante, perché il clarinetto subisce, nel senso migliore del termine, tutte le migliorie a partire dalla fine del Settecento, meglio ancora ai primi dell'Ottocento, e non dimentichiamo che poi sarà nel 1813 che il clarinetto assumerà un po' molto molto simile al moderno clarinetto quella struttura che lo porterà a suonare un po' in tutte le tonalità, no? Quindi questo grazie ad Ado Sax e quindi all'applicazione del suo sistema sul clarinetto. E da lì dico appunto questo virtuosismo necessario che scaturirà in tutta quella sequela di clarinettisti virtuosi che prendono piede nella prima metà dell'Ottocento. Un po' di storia. Qui nella prima parte del libro io faccio un'analisi anche per alcuni aspetti storico-antropologica sul significato di virtuosismo che si è avuto nel tempo, addirittura anche collocato nella sfera dell'uomo primitivo. E, però poi direi che la parte, quella che è ancora più chiara, è quando si parla della mitologia, quindi del mito, no? Quindi il famoso mito di Apollo e Pan, Apollo e Marzia. E c'è questa sfida fra lo strumento a corde e lo strumento a fiato, no? L'aulos e la cetra. Questo per dire che questi due ambiti sono tra di loro anche in opposizione, perché la famosa gara fra Apollo e Marzia viene vinta da Apollo, perché Marzia raccoglie un aulos gettato dalla dea Atena, ma nel momento in cui inizia la sfida, Apollo molto molto astutamente rigira la cetra e riesce ancora a suonare, cosa che non può fare Marzia, perché rigirando l'aulos non lo potrà più suonare, e quindi naturalmente viene per questo condannato e il mito dice scorticato vivo, eccetera. In realtà poi nella pratica i due aspetti, tanto dell'auleta, cioè di colui che suonava l'aulos, che del citaredo, colui che suonava la cetra, sono tra di loro quasi un po' specchianti, nel senso che hanno degli interscambi, cioè l'auleta guarda con favore alla tecnica del citaredo e viceversa il suonatore di cetra guarda stupefatto la facilità, no, la fluibilità delle note da parte di colui che suona l'aulos, insomma.
0: Sì. Cosa ascoltiamo adesso che ci introduca al prossimo argomento?
1: Allora, intanto possiamo, visto che abbiamo parlato della fascinazione timbrica del clarinetto da parte di Mozart, direi che chi ha rilevato in modo sapiente, più che sapiente, il testimone Johannes Brahms, con la scrittura per clarinetto con il trio opera 114, il quintetto opera 115 e le ultime due sonate, quindi la parte conclusiva della vita di Johannes Brahms è dedicata a questo strumento, che costituisce un po' un colore, se vogliamo richiamare un po' la natura, un colore autunnale, no? La parte conclusiva della sua vita è un po' una sorta di elegia, no?
0: Sì. Poi c'era anche il corno, ricordiamo, e poi c'era il ricordo corno paterno, no?
1: Esatto, sì. Esatto. E allora, proprio per questo collegamento con Mozart, in quanto ad attrattiva timbrica, e ho pensato al trio opera 114, l'adagio, questo bellissimo adagio, perché il colore, quindi il fascino del timbro, rientra quale elemento, tra virgolette, molto tra virgolette, di virtuosismo, cioè la capacità di saper trattare il colore in funzione di un ambito, di una sfera espressiva, che nel caso di Brahms è volta veramente verso quasi alla conclusione della sua vita, sono gli ultimi lavori strumentali, tutti pensati per clarinetto.

0: Stiamo ascoltando l'adagio dal trio per 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte, con Maurizio Alessandro clarinetto, Chiumi al violoncello, Michelangelo Carbonara al pianoforte. Siamo in compagnia di Maurizio Alessandro per esplorare il suo libro Mozart fra le dita, edito da Florestano. Entriamo appunto in merito al timbro, insomma, quindi questa rivelazione timbrica nel clarinetto, il suo contributo all'idea poietica che, insomma, informa il capitolo secondo del tuo libro, Maurizio.
1: Sì, la rivelazione timbrica, come già abbiamo un po' anticipato su Mozart, diventa un elemento sul quale il compositore lavora. Abbiamo poi illuminanti esempi a partire dall'impressionismo in poi, per cui questo è un altro elemento che si aggiunge. Nel caso specifico, qui i due aspetti e il colore, quindi la sfera timbrica, e il virtuosismo tra di loro assumono una coniugazione, diciamo così, volta verso l'incarnazione di un personaggio, a dire, un compositore come Giacomo Meyerbeer ha scritto una opera veramente rara, cioè che non si ascolta facilmente, dal titolo Gli amori di Teolinda, quella che poi magari ascolteremo. Gli amori di Teolinda è un'opera immaginaria dove i personaggi in scena sono due, ma diremmo visivamente uno, perché è il soprano e poi questo ipotetico secondo personaggio che dovrebbe essere un tenore e che in realtà è il clarinetto. La scrittura, in questo caso veramente molto virtuosistica, però, come avevo premesso all'inizio, non deve essere interpretata come uno sfoggio di abilità, perché in questo Amori di Teolinda Teolinda scopre l'amato attraverso la sua voce, quindi la voce fuori scena di un clarinetto che entra proprio con quei famosi 4P a cui tu facevi riferimento. Lei non sa da dove proviene questo suono, se ne innamora idealmente, quindi si innamora di questo personaggio maschile che avrebbe incontrato in un'altra situazione scenica e operistica. Qui non c'è, e il clarinetto che lo rappresenta col suo timbro, con la sua voce. E che cosa accade fra i due? Quindi lei non conoscerà mai lui, lo conoscerà attraverso questo ricordo del suono che va a cercare, no? E cerca continuamente. La scrittura è molto intensa e soprattutto molto interlocutoria quando il clarinetto fa sfoggio di virtuosismo insieme allo sfoggio del virtuosismo della voce, e altro non rappresenta questo che una sorta di competizione amorosa, diciamo così. L'ho trovato molto interessante e calzante, direi, anche perché il clarinetto trattato in questo modo marcatamente teatrale è raro trovarlo, se non in alcuni passaggi d'opera che Mozart utilizza spesso, per esempio anche nella Clemenza di Tito, con l'aria di Sesto, Parto ma tu ben mio, eccetera, e dove utilizza clarinetto, corno di bassetto, però sono dei momenti brevi, interlocutori, e nel caso degli Amori di Teolinda è tutta una cantata scenica, di fatto una cantata scenica, dove il clarinetto è personaggio dall'inizio alla fine.

0: Ed erano gli amori di Dorinda, Giacomo Meyerbeer. Siamo in compagnia di Maurizio D'Alessandro per presentare questo libro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, edito da Florestano. Terzo capitolo, rimaniamo appunto nell'ambito timbrico, il fascino del timbro nella poiesi immaginativa, con due sottocapitoli, Mozart, Stadler e clarinetto, e poi il quintetto K581 e il concerto per clarinetto K622. Maurizio, a te la parola.
1: Beh, queste sono due opere di punta, insomma sono diremmo anche un po' gli epigoni della scrittura clarinettistica mozartiana. Sono entrambi pensati, come un po' tutte le composizioni clarinettistiche, per questo clarinettista Anton Stadler, che era il suo clarinettista. Sottolineo il suo clarinettista perché nelle composizioni che io analizzo successivamente la componente interpretativa del dedicatario delle composizioni non è marginale, perché il dedicatario della composizione rappresenta un modo di suonare, un modo di intendere la musica, e il compositore sceglie quell'esecutore in particolare, non se ne discosta quasi mai, perché nella sua idea le caratteristiche di questo interprete ben assolvono il suo pensiero, quindi c'è una comunanza di idee, diciamo così. Stadler è stato anche un bassettista, cioè un esecutore al corno di bassetto, quindi per Mozart è stato sicuramente una figura molto significativa. In queste composizioni che tu hai citato, cioè il concerto per clarinetto K622 e il quintetto K581, ecco, lì è nucleo queste due parti dove una voce di soprano magari si alterna ad una voce di tenore baritono, e questo Mozart lo fa soprattutto nel primo tempo del concerto per clarinetto, quando alla domanda c'è la risposta, quindi il tema che ha una sua risposta, e questa risposta viene spostata magari in un registro medio grave, sì, a significare che è il personaggio che sta dialogando. Per questo dico, anche lo stesso concerto per clarinetto, che ha anche delle caratteristiche virtuosistiche, non nell'accezione però del come dire, legata alla velocità, legata alla sequela di note, perché la scrittura mozartiana è sempre una scrittura molto limpida, molto lineare, no? Mai cervellotica, per intenderci. Però il saper trattare questa materia, questo modo di tratteggiare la melodia e anche i passaggi più, tra virgolette, più virtuosi, vanno fatti, secondo me, pensando a questo dialogo continuo, a questa opera immaginaria che rientra in quella che è appunto la poiesi, cioè la natura creativa di Mozart. E quindi io vado un po' ad analizzare anche queste composizioni anche in ambito più cameristico, con soprattutto la serenata gran partita, eccetera.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Maurizio?
1: Mi sembrava un po' scontato ascoltare di nuovo il concerto per clarinetto, benché insomma io lo ami come tutti i clarinettisti del resto, però penso che il tratteggio che ho fatto possa consentire anche ad un ascolto che normalmente si fa di questo repertorio con più facilità, e quindi spostare più l'attenzione verso altri compositori e repertori, dove nel libro io analizzo e faccio convergere questa disamina sugli aspetti apollineo e dionisiaco nella scrittura clarinettistica. E quindi ascoltiamo la première rhapsodie di Claude Debussy, scritta nel 1911, in realtà era una composizione nata per un concorso e diventata poi subito una composizione importante per clarinetto e orchestrata immediatamente da Debussy. E la Première Rhapsodie, qui già c'è un elemento proprio nel titolo, la rapsodia, no? Il movimento rapsodico. Io nel libro parlo spesso di apollineo e dionisiaco. L'elemento rapsodico afferisce ad un ambito più passionale, più istintivo quasi, e che compare in questa composizione soprattutto nella seconda parte, quando la componente ritmica gioca un ruolo molto importante, contrastando tutta la parte introduttiva della rapsodia, che fondamentalmente poggia molto sulla, tra virgolette, inconsistenza, cioè sulla leggerezza, e qui Debussy, come poi farà anche Ravel, è maestro nel trattare in un modo completamente diverso lo stesso timbro, no? La versione che ascolteremo è la prima versione, quindi clarinetto e pianoforte, perché in questa versione, proprio per la diversità timbrica dei due strumenti, questi elementi escono maggiormente fuori, insomma. Quindi tutta la parte rapsodica della seconda parte, in questa composizione, ha una sua ragione d'essere, motivando questi movimenti rapidi, immediati, brevi, che sono proprio di una rapsodia, no? Del rapsodo che racconta in modo quasi immediato, quasi così, a correre, a tirar via delle notizie, una storia. Quindi non c'è più la lunga frase, ma ci sono degli elementi che tra di loro ritmicamente convivono, continuamente subiscono delle elaborazioni e mantengono questa cifra appunto istintiva, proprio di una scrittura che richiama molto anche la Première Mise en Fond di Debussy.

0: Siamo in compagnia di Maurizio D'Alessandro per presentare appunto il suo libro, nuovo libro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo. E torniamo al virtuosismo appunto necessario o funzionale?
1: Necessario o funzionale, in questo caso io direi funzionale, perché in tutte le composizioni che io analizzo nel libro, e sono diverse composizioni perché partiamo veramente da Mozart e arriviamo a Luciano Berio, alle sequenze di Berio, in tutte queste composizioni c'è sempre comunque il tratteggio del dedicatario, cioè del clarinettista ispiratore della composizione, laddove non coincide con il creatore stesso, perché come abbiamo detto nel caso di Cavallini, ma in tutta quella parte lì, quella genia di compositori del primo Ottocento, soprattutto tedeschi, il clarinettista era anche compositore, sì. Ma un po' come anche avveniva per molti musicisti dell'epoca, cioè il compositore era anche interprete delle sue composizioni. Questa è una cosa che poi, come sappiamo, andrà invece a cambiare. E quindi l'interprete è il dedicatario, cioè colui al quale è dedicata

che poi faceva parte del quintetto di affiati di Copenaghen, una sua eccentricità, cioè un personaggio molto fuori dalle righe, molto anche, se mi si passa il termine, schizzoide, molto un temperamento molto particolare, e quindi lui scrive un concerto per clarinetto dove già lì si pensi all'organico, clarinetto solista, percussione e orchestra d'archi. Già dal primo movimento Nielsen tratteggia la figura del clarinettista, cioè questa sua esuberanza caratteriale che, in questo caso, come dicevi giustamente te, diventa funzionale alla composizione.

0: Siamo quasi in chiusura. Maurizio, una tua brevissima conclusione, e poi dici anche come fare per poter reperire questo libro e cosa c'hai anche cosa c'è in programma, cosa c'è all'orizzonte per te.
1: Sì. Allora, intanto è chiaro che i repertori che sono stati presentati nel libro non sono esaustivi. Questo era, ho dovuto fare una scelta, e una scelta sì, anche temporale, per carità. Il libro finisce con la sequenza per clarinetto solo di Luciano Berio. A proposito mi piace insomma citare questa frase del poeta Edoardo Sanguinetti, che conclude proprio la sequenza di Berio, e dice: clarinetto, sei instabile e immobile, mio fragile frattale, sei tu questa mia infranta ombra che trema. È molto significativo, no, questo, anche per le cose che un po' abbiamo detto e accennato. E dicevo, è impensabile che un libro possa esaurire questi aspetti in un repertorio che pur ho trattato vasto, per carità, certo. Per esempio, io ho fatto una scelta ben precisa, cercando sempre di avere delle contrapposizioni, per lo più sono composizioni per strumento solista e orchestra, che io ho trattato. E non ho trattato volutamente, per esempio, l'ambito jazzistico, perché io ritengo che c'è una simbiosi molto molto pregnante fra poesia e virtuosismo, perché la musica jazz, come sappiamo, non fa un discernimento, cioè non fa una separazione, ovvero l'interprete jazz deve avere quel virtuosismo dove le componenti che finora abbiamo tratteggiato di passaggio convivono immediatamente nell'esecuzione, e lì la sua bravura e il saper cogliere in tempo reale queste due dimensioni che, aggiungo, fanno parte di ognuno di noi.

ovvero io ritengo che queste due forze ancestrali che vanno tutte e due nella direzione di una espressività e di un volere esprimere un pensiero interiore, lo si fa attraverso la musica, lo si fa attraverso i suoni, ma anche attraverso l'arte in generale, queste due componenti sono proprie in ognuno di noi e ognuno di noi le predilige in funzione anche di un suo pensiero, no? E quindi la parte prettamente jazzistica non l'ho trattata, ma mi piace citare che ci sono tantissime composizioni per clarinetto solista e orchestra jazz. Me ne viene in mente una del compositore Jorge Calandrelli, me ne viene in mente un'altra di Daniel Freiberg, che ha dato un taglio poetico descrittivo a una composizione scritta per Andy Miles. Calandrelli scrisse questo concerto invece che ho citato prima per Eddie Daniels, famoso clarinettista. Allora, i programmi futuri sono una serie di concerti all'estero e sto lavorando su un repertorio sudamericano, interessante, Paquito de Rivera naturalmente, e poi Nemeth e altri compositori, Piazzolla certamente. E poi sto portando questo libro un po' alla conoscenza, perché è uscito recentemente, edito appunto da Florestano Edizioni e in distribuzione nelle migliori librerie, naturalmente sul web, e portandolo in giro per le presentazioni, quindi nei conservatori. Sarò prossimamente al Clarinet Day al Conservatorio di Scontrino di Trapani e poi successivamente al Verdi di Milano e così via. E in ultimo io propongo un ascolto che ritengo quasi sintetico delle cose che abbiamo detto. C'è una improvvisazione per clarinetto solo scritta da questo grande clarinettista che è Martin Frost, e nel quale esce fuori un altro elemento che direi di novità, che affianca la categoria estetica del virtuosismo, ovvero la teatralità, perché il modo di trattare la scrittura clarinettistica di Martin Frost è veramente molto teatrale nel senso migliore del termine, e in queste improvvisazioni che adesso ascolteremo c'è la sintesi timbrica, ritmica, poetica delle cose che abbiamo finora tratteggiato.

0: e con il libro di Maurizio D'Alessandro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, Florestano, edizioni Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Maurizio D'Alessandro.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Nicola Matteis Suite in La Maggiore da Air for the Violin. Esegue The Arcadian Academy, direttore e clavicembalista Nicholas McGegan.

di Nicola Matteis avete ascoltato Suite in La maggiore da Air for the Violin, nell'esecuzione di The Arcadian Academy diretta da Nicholas McKagan. E proseguiamo ora ascoltando di Giovanni Battista Mele l'aria Io sperai del porto in seno. Soprano solista Hanne Hallenberger, ensemble Stile Galante, direttore Stefano Aresi.

0: Di Giovanni Battista Mele avete ascoltato l'aria per soprano Io sperai del porto in seno, nell'esecuzione di Hanne Hallenberger con l'ensemble Stile Galante, direttore Stefano Arisi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: parola del giorno. Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
2: Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma chi potrebbe divenire perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figlio di Dio, compiendo concretamente la sua volontà. San Cipriano scriveva che alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodata dalla buona condotta dell'uomo. In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio, a realizzare una nuova forma di esistenza animata dall'amore e destinata all'eternità. Un autore medievale ha scritto, quando l'intero essere dell'uomo si è, per così dire, mescolato all'amore di Dio, allora lo splendore della sua anima si riflette anche nell'aspetto esteriore, nella totalità della vita. Grande cosa è l'amore, leggiamo nel libro della Imitazione di Cristo, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L'amore aspira a salire in alto senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno.
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio Tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Vuoi guarire? A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo a entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire? Betzata». Questo nome significherebbe «casa di misericordia». Alcune traduzioni parlano di Betania. Non importa, il tono è dato. È un luogo di miseria e di misericordia. È un luogo di creazione in cui, come nei primi giorni del mondo, l'acqua è agitata sotto il soffio di Dio, sotto il soffio di un angelo che viene a lavarsi lì. Un angelo che si lava in una piscina. Meraviglia di poesia biblica. Un angelo molto in carne, senza dubbio, che prende gusto a giocare nell'acqua e la cui gioia guarisce coloro che vi si bagnano. Dopo questo preambolo leggero, la domanda posta da Gesù sembra molto grave. L'uomo non chiede niente. Vuoi guarire? Chiede Gesù. Vera domanda posta a un vero malato, vera domanda per ciascuno di noi. Ti lamenti di tutte le tue pecche, dei tuoi difetti, della tua mediocrità. Vuoi convertirti veramente? Vuoi seguirmi? Vuoi rendere la tua vita coerente con le tue parole, con la tua fede? Vuoi cambiare vita? Vuoi vivere? La risposta dell'uomo non è né sì né no, ma la constatazione della sua solitudine, una richiesta di aiuto. Comunque, da solo non può gettarsi nell'acqua, non può essere guarito, non può essere salvato. È sabato, un giorno per Dio, un giorno in cui nessuno verrà gettato nell'acqua se per caso l'angelo si avventura a farci il bagno. Significherebbe trasgredire la legge. Gesù non opera nessun miracolo, nessuna guarigione senza la libertà del suo interlocutore. Non fa nemmeno ciò che l'uomo sembra suggerire, non lo getta nell'acqua. Lui stesso, malgrado le accuse che gli saranno rivolte, agisce solo con la forza della sua parola. Gli chiede semplicemente: alzati. E l'uomo trova in questo dialogo la forza di alzarsi. Non c'è più bisogno della piscina, non c'è più bisogno di un angelo idrofilo. Dio stesso è lì a rialzarlo. Ma è già troppo per gli osservatori scrupolosi della lettera. E un po' più tardi Gesù ritrova l'uomo nel tempio e insiste in maniera inquietante: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Ciò equivale a dire che la malattia dell'uomo e il suo peccato sarebbero collegati, che uno sarebbe la causa dell'altra? È una domanda da farisei e probabilmente non bisogna rispondervi troppo rapidamente, né in un senso né in un altro. La malattia non è la conseguenza del peccato. Gesù lo dirà chiaramente a quelli che si chiederanno davanti al cieco nato: chi ha peccato? Ma come ogni prova, la malattia ci indebolisce e ci rende più vulnerabili a ogni forma di peccato. Proprio per questo il sacramento dell'unzione degli infermi è intimamente legato al sacramento della riconciliazione. Ci dà la forza per non scivolare di nuovo nei nostri difetti. E ciascuno conosce i suoi. La persona appena guarita deve lasciare il suo posto di handicappato, un posto occupato da 35 anni.
è una rivoluzione copernicana. Credo che questo strano non peccare più non sia una messa in guardia, ma un incoraggiamento che ha tanta forza performativa quanto quell'alzati. Se l'ex paralizzato trova la forza di alzarsi alla richiesta del Cristo, è anche la sua parola che lo aiuterà a non peccare nella situazione nuova che egli scopre. Se Gesù glielo dice, è perché è possibile. E Gesù crede in quest'uomo, come in ciascuno di noi. Vuoi guarire? Alzati, non peccare più. Tutto questo è per noi. Gesù non ce lo direbbe se non credesse che possiamo farlo con Lui, con la sua grazia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
2: Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma chi potrebbe divenire perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figlio di Dio, compiendo concretamente la sua volontà. San Cipriano scriveva che alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodata dalla buona condotta dell'uomo. In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio, a realizzare una nuova forma di esistenza animata dall'amore e destinata all'eternità. Un autore medievale ha scritto, quando l'intero essere dell'uomo si è, per così dire, mescolato all'amore di Dio, allora lo splendore della sua anima si riflette anche nell'aspetto esteriore, nella totalità della vita. Grande cosa è l'amore, leggiamo nel libro della imitazione di Cristo, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L'amore aspira a salire in alto senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'Associazione Solidarietà Adozioni.

Allora andiamo subito a Catania, dall'altra parte del telefono la presidente dell'Associazione Solidarietà Adozioni, la dottoressa Maria Virgilitto.

0: Buongiorno, dottoressa Virgillitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgillitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA UNLUS è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi in quasi in tutte le regioni. In che città?
1: Sì. Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo, certo. Proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno che

0: Dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, e mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA, comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Sì. Beh, la carta dei servizi non è altro che una... il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato appunto svolge il proprio

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo, sì, sì, la scuola è dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, uno è l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, io non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno. E quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

0: se ci sei tu.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Non mi resta, cari amici, che augurarvi una felice e serena giornata.

0: Oremus. Deus, in te speransium fortitudo, in vocationibus nostris adesto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate, tibi, et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gesabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gesabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie, Gezabele, l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato, rendimi puro.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. L'Iran ha rinunciato all'atomica, l'annuncio del presidente Trump a 2 giorni dalla firma dell'accordo di tregua a Ginevra. Iniziato lo sblocco per le navi iraniane ad Hormuz. Il G7 in Francia, Iran e la pace in Ucraina al centro dei lavori. Il messaggio del Papa per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Leone XIV scrive al quotidiano L'Adige per gli 80 anni del giornale. Buona giornata da Luca Collodi. Si attende per venerdì la firma dell'accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran prevista a Ginevra. Il testo dell'intesa potrebbe essere reso pubblico a breve dal presidente americano Trump. Intanto sarebbe iniziata nello stretto di Hormuz la revoca del blocco navale americano nei confronti dei porti iraniani. Paola Simonetti.
2: La cerimonia ufficiale è in programma venerdì a Ginevra e vedrà la partecipazione del vicepresidente statunitense Vance e del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. La firma dell'accordo di tregua fra Stati Uniti e Iran tiene il mondo col fiato sospeso dopo mesi di annunci e smentite e l'intenso fuoco incrociato nel Golfo. I dettagli del testo d'intesa, secondo lo stesso vicepresidente USA, potrebbero essere resi pubblici da Trump nelle prossime 24 ore, ma il presidente americano azzarda già una rivelazione su una delle clausole del documento. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Tuttavia taccia come notizia falsa l'indiscrezione circolata su un pagamento multimiliardario a Teheran. E sui contenuti dell'accordo, Vance precisa, ci sono dettagli tecnici da definire sull'attuazione dell'intesa. Intanto sarebbe iniziato lo sblocco statunitense nei confronti dei porti iraniani ad Hormuz, stando a quanto diffuso da Press TV, secondo la quale 3 petroliere e 2 navi cariche di beni essenziali per l'Iran hanno superato il blocco navale.
1: E sembra dunque avvicinarsi l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, esultano Washington e l'Iran, volano le borse, scende il prezzo del petrolio. Andrea De Angelis ha raccolto il commento di Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo. Ascoltiamo.
3: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva non nei contenuti, quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
4: C'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo, va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
3: Quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran.
1: Prosegue oggi a Evian il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ora ci concentreremo però sull'Ucraina, dice Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Il servizio di Marco Guerra.
5: Il primo dei 3 giorni di lavoro del G7 a Evian è stato caratterizzato dal bilaterale tra Macron e Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso l'auspicio che la Francia possa dispiegare 1 o 2 navi per mettere al sicuro la riapertura dello stretto di Hormuz. A stretto giro la replica del capo di Stato francese. Noi siamo pronti ad avere fin da domani dei caccia sul posto per missioni di ricognizione. Entro 48 ore possono essere dispiegate delle fregate, poi la portaerei. Insomma, siamo pronti. Anche gli altri leader europei hanno offerto collaborazione per garantire la sicurezza di Hormuz, anche tramite lo sminamento. Le crisi internazionali, la guerra commerciale con la Cina e l'intelligenza artificiale dominano la scena del vertice, che oggi entrerà nel vivo e si concentrerà in particolare sull'Ucraina con l'arrivo di Zelensky. Su questo fronte Macron ha ribadito l'intenzione di convincere Trump a mantenere il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca per aprire la strada a un accordo di pace.
1: E ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti d'America. E in questo scenario si stringe la morsa sulla popolazione ucraina, stremata da 4 anni di guerra e desiderosa di riappropriarsi di una normale vita quotidiana, come spiega Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese.
6: Sicuramente la popolazione situazione ucraina dopo questi 4 anni di grande invasione è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani vivano nella normalità, che le frontiere si riaprano e perché no entri a far parte dell'Unione Europea.
2: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
6: La popolazione ucraina ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi e vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione e di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
1: Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il premier inglese. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. La pagina Vaticana. Nuove sfide attendono oggi una risposta dal mondo della informazione, che per vincerle ha solo una strada, la qualità. Coltivare la serenità di ogni cronaca, preservare la bellezza delle culture e dei territori, governare la tecnologia senza arrendersi alla retorica del pensiero unico, rispettare le diverse opinioni, non cedere mai alla tentazione di fare più profitti ricorrendo alla droga delle fake news. Lo scrive Papa Leone stamani in un messaggio pubblicato sull'Adige, quotidiano del Trentino Alto Adige, in occasione dell'80° anniversario di fondazione del Giornale di Trento. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto. Lo scrive il Papa nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il 26 luglio prossimo. Nel testo, reso noto ieri, il Papa chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è davanti con gli anni, specie chi è solo. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
7: Può essere l'epoca più spezzettata, fatta di rapporti che talvolta hanno la profondità e il grado di persistenza di uno scroll sul telefono, ma anche in questa epoca, la nostra, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone XIV lo afferma con parole chiare e assieme venate d'affetto nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Nonni. Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Per tanti diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Cioè assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
1: La pagina della cultura. Il 16 giugno del 2008, 18 anni fa, moriva Mario Rigoni Stern, autore noto al grande pubblico per il suo romanzo del 1953 Il sergente nella neve. Un recente libro di Sergio Di Benedetto racconta l'uomo e il narratore. Ce ne parla Eugenio Murrali.
8: Lo scorrere dei giorni è la memoria, quella individuale ma anche quella collettiva, un'epica degli umili, la sofferenza della guerra provata sulla propria pelle, l'attenzione alla natura di un uomo rimasto legato ai suoi luoghi, in particolare all'altipiano di Asiago, in cui ha vissuto, osservando la realtà con lo sguardo un poco discosto. C'è un universo di umanità e concretezza nella letteratura di Mario Rigoni Stern, spiega Di Benedetto, che ha da poco pubblicato per Ronzani Editore un saggio sullo scrittore, Le stagioni e i ricordi.
9: Mario Rigoni Stern ha combattuto sul fronte francese, sul fronte greco-albanese, poi in Russia e poi ha vissuto 20 mesi di lager per non aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Ha delle pagine commoventi in cui ricorda i suoi amici morti, penso alla battaglia di Nikolaevka nel Sergente nella neve. Una memoria di guerra che diventa canto di pace. Spesso di guerra parlano coloro che non la fanno. Chi l'ha vissuta, chi l'ha subita non può che essere a favore della pace. E la sua è una postura etica di pace, di comunità, di rispetto delle differenze, di umiltà e di responsabilità.
1: È tutto per questa edizione. Da Luca Collodi, grazie per l'attenzione e collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. Le notizie della Radio Vaticana tornano alle 9:00.

0: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovate amiche e amici di Radio Vaticana, con voi lo è anche oggi, martedì 16 giugno, a pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, invece è iniziato il G7, parleremo anche di questo tra poco, attualità internazionale sempre protagonista nella prima delle tre ore che trascorreremo assieme, con me anche oggi, questo martedì. Non si cambia, Silvia Giovarrosa.
2: Squadra che vince non si cambia. Buongiorno, bentrovati da Silvia Giovarrosa. Un buongiorno anche dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico e a Patrizio Ciprari, che vedo impegnato in qualche compito di sua responsabilità, insomma.
1: Scrive Carolina: la Spagna però non ha vinto, si cambia, rispondendo a quella che è che è stato il tuo commento, riferimento ai mondiali di calcio che proseguono in Messico, Stati Uniti e Canada. Il riferimento, credo, anzi assolutamente, sarà al pareggio sorprendente tra Spagna e Capoverde, reti inviolate nonostante gli spagnoli fossero strafavoriti. Non è la prima sorpresa di questo inizio di mondiale, anche l'Egitto ha pareggiato col Belgio, l'Australia ha vinto la prima gara. Continueremo a parlare anche di sport, lo facciamo soprattutto il giovedì dopo questa trasmissione, ma lo faremo anche nel corso di questo mondiale qui a Radio Vaticana con voi e poi nel mondo alla radio, in particolare con Gianmarco Murroni, che saluto qualora dovesse essere all'ascolto. Di cosa parleremo invece in queste tre ore, Silvia?
2: Beh, innanzitutto, come dicevi tu, Andrea, prima di aver tentato di esaurire tutti i temi di attualità internazionali, anche grazie a chi ha condotto il nostro radiogiornale delle 8, Luca Collodi, avremo i nostri consueti approfondimenti e partiremo da una giornata molto importante che si celebra il 21 giugno, la 21esima edizione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Avremo nostro ospite il dottor Giuseppe Toro, che è proprio presidente di AIL.
1: Ancora come ogni martedì tornerà la rubrica di Don Andrea Vena sulle sante e i santi della settimana. Un altro Andrea, il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Munda, tornerà per una nuova lettera dell'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Siamo arrivati alla S, si sta esaurendo questo alfabeto, la S di...
2: E da qua comincia appunto il toto lettera dell'alfabeto di Radio Vaticana.
1: C'era proprio uno stacco, vabbè, niente, un la SD, niente, così.
2: La SD?
1: La SD,
2: insomma, non è facile, non è difficile. Però non è nemmeno facile, quindi praticamente ho detto tutto e non ho detto niente e già arriva il primo messaggio: santissimo. No.
1: No, non ci siamo. E poi ancora quattro pagine con Giulia Galeotti. Chiuderemo questa lunga diretta assieme con la, in questo caso, la di azzardo, perché il forum delle associazioni familiari la scorsa settimana, la presenza tra gli altri del cardinale Zuppi, presidente della CEI, ha presentato una piattaforma con 8 proposte di intervento rivolte ai decisori politici per fermare l'azzardo. Ci sono dei numeri davvero impressionanti che riguardano l'Italia per quanto concerne la crescita dell'azzardo. Volutamente non usiamo il termine gioco, perché il gioco è una cosa seria, il gioco è quello che ci insegnavano e che ancora ci piace insegnare o vivere. L'azzardo è tutt'altro, la peggiore risposta possibile al gioco. E uno dei dati più sconcertanti è che un minore su 3 già conosce, sperimenta e cerca l'azzardo. Questo vuol dire, lo diciamo per esempio ai genitori,

0: tra un bar e un negozio di vestiti ci sia un luogo dove puoi entrare e sostanzialmente giocare quanto vuoi. Silvia.
1: Sì, no, intorno invece sui messaggi che ci arrivano, 335-12-43-722, è sempre un piacere aprire la nostra chat di WhatsApp e vedere tanti pallini verdi, che sono quei messaggi che ancora non sono stati letti, a parte i consueti buongiorno che ci arrivano dai nostri ascoltatori, che noi ringraziamo veramente sempre, come appunto Michela che ci scrive da Treviso, nostro ascoltatore, un altro ascoltatore di cui non trovo la firma, ma se il prefisso non mi inganna potrebbe scriverci direttamente dalla Spagna. E poi ancora a Gioacchino, a Pietro, a Roberto, a Filomena e anche qui ad Anna che ci scrive da Roma. Invece tantissimi messaggi che vediamo sulla nostra chat, quindi grazie, grazie, grazie. Non è speranza, come dice Pietro, no, Pietro, mi dispiace la parola, non è speranza ancora. Roberto ci dice S di Santo Padre, no, non è neanche S di Santo Padre.
0: Sì, poi ci scrive anche Carlotta S di 6-7, quella sarebbe una doppia S, no, non è neanche questo. Salutiamo tra le altre anche Paola, buongiorno, sempre molto bella la rubrica Spigolature di Gabriele Nicolò, grazie, si riferisce a quanto ascoltato ieri, in particolare con Italo Svevo. C'è anche Michela che ci scrive, buongiorno, sono in partenza per Roma, è possibile domani recarmi nella cabina in piazza San Pietro per salutarvi, scrive Michela. Sì, ma è necessario domani, in quanto c'è l'udienza del Santo Padre, per entrare in piazza avere il biglietto dell'udienza, che lo ricordiamo si richiede alla prefettura apostolica ed è sempre gratuito, però serve il biglietto, Michela, quindi te lo diciamo, perché insomma altrimenti non è possibile entrare in piazza, non almeno durante l'udienza generale, dopo ovviamente sì. A proposito di quanto scrive Filomena, ci invia anche l'immagine di un arancio amaro che è molto amato, scrive, dalle api. Io lo ammiro e lo apprezzo anche per quanto riguarda le spremute. Poi ancora ci scrivono un buongiorno solare, anche se oggi questo sole è fin troppo caldo ancora. Beh, in effetti insomma ci siamo, sta arrivando l'estate. Continuate a scriverci anche sulla SSD, quale sarà la parola protagonista alle 10 con il direttore Monda. Noi invece adesso abbiamo una doppia D, perché lui è Damiano David,
1: che canta
0: Next Summer.

0: non è Summer la parola di Radio Vaticana con voi, con Andrea Monda, in italiano tra l'altro. Ci scrive anche Anna, dice: ma non è che tante volte è solidarietà? No, non è nemmeno solidarietà. E chi altro ci scrive? È sentire la parola? No, non è nemmeno
1: Speranza
0: sentire.
1: L'avevi letta,
0: Speranza
1: dietro,
0: l'avevamo niente. Letta, no ragazzi, non ci siamo.
1: No, dai dai, piano piano arriva. Intanto è il momento di scoprire, a proposito di esse, il santo, la santa di oggi. Qual è, Silvia?
0: Sì, oggi la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. Sono madre e figlio, Giulitta e Quirico. Subiscono le persecuzioni anticristiane di Diocleziano nel 305. Arrestati a Tarso, attuale Turchia, lei non vuole abiurare ed è costretta a vedere uccidere il figlio appena bambino, che proclamatosi a sua volta cristiano risulta essere tra i martiri più giovani.
1: Qualche appuntamento di oggi? Intanto ci scrivono S di Spagna, no? Sarebbe stato non male. Alle 12 dalla Santa Casa di Loreto pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario. Questa sera la Santa Messa verrà celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso in quel di Cosenza, ore 19.
0: E invece alle ore 20:30 in Piazza Santa Marta, ne abbiamo parlato ieri, lo spettacolo teatrale intitolato Pietro e Paolo a Roma, scritto da Michele La Ginestra.
1: Uno spettacolo che è sold out, ma come ha detto proprio Michele La Ginestra ieri ai nostri microfoni, vale la pena tentare, perché magari essendo anche gratuito ci sarà qualche rinuncia all'ultimo, che andrà in scena oggi ma anche nelle giornate di domani e dopodomani. Questa mattina, appuntamento da segnare in rosso, ne parleremo anche con Alessandro Guarasci nel corso della giornata, alle 10:30 presso la Sala San Francesco della Conferenza Episcopale Italiana della CEI, dunque, verrà presentato il report statistico 2026 di Caritas Italia. Su cosa? Sulla povertà in Italia.
0: E poi ancora un ultimo appuntamento, ci spostiamo in Sudafrica, l'anniversario delle rivolte contro il regime dell'apartheid era il 16 giugno 1976.
1: Sono passati 50 anni da quello storico giorno che ha cambiato per sempre il Sudafrica, 50 anni fa. Le 8:24, ben trovati ai colleghi Luca Collodi e Marco Guerra, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Avremo con noi il direttore Monda intorno alle ore 10, anche in diretta video, torna l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. La parola di oggi è con la lettera S, Luca e Marco. Le amiche e gli amici all'ascolto stanno cercando di indovinare, da Spagna a Speranza, da Sacramento a Santo Padre, da Si a 6-7, una doppia S, no. Secondo voi qual è la parola del giorno?
2: Sole.
1: Sole.
2: Salvezza.
1: Salvezza. Niente, neanche loro hanno. Silvia ride. Neanche, solo perché hai la S come iniziale ti permetti. No, no, non, ha, no, non è neanche quella. Vabbè, ci avete provato, ci avete provato. Invece l'apertura è decisamente dedicata alla politica internazionale, da quello che accadrà a Ginevra a quello che già sta accadendo al G7. Con chi iniziamo?
2: Beh, il Marco. G7, Trump ha incassato dagli alleati europei un aiuto sullo stretto di Hormuz, sull'impegno dei partner europei a garantire l'apertura dello stretto di Hormuz con il controllo navale e aereo e anche la possibilità dello sminamento di quel tratto di mare. E si attendeva appunto l'accordo di pace, l'hanno sempre detto gli europei, che non sarebbero intervenuti con alcuna missione finché non sarebbe stata garantita la pace. Vediamo venerdì se arriva questa firma dell'intesa a Ginevra, del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Alcuni giornali, alcune testate hanno calcolato che Trump ha annunciato la pace 39 volte dall'inizio del conflitto, quindi speriamo che questa volta sia veramente quella buona. però tutto fa pensare che lo sia, perché ieri l'Iran e il Medio Oriente sono stati al centro di questa prima giornata del G7 a Evian, località francese al confine con la Svizzera. Il padrone di casa Macron ha incontrato Trump in maniera molto cordiale, Trump l'ha definito un amico, e Parigi ha garantito appunto l'impegno con navi e caccia su Hormuz. Oggi invece al centro del G7 ci sarà la questione ucraina, con Trump che ha detto di aver sentito nei giorni scorsi sia Putin con Zelensky che Zelensky, e oggi proprio il leader ucraino sarà presente in Francia al G7, quindi la speranza è che si smuova qualcosa anche sull'altra guerra, sull'altro fronte di guerra che tiene in scacco buona parte di questo pianeta, e sia dal punto di vista economico, sociale, sappiamo l'impegno che c'è anche da parte dell'Europa per finanziare Kiev.
0: Luca Collodi è intento a leggere una pagina del Foglio, se non sbaglio, caro Luca. Marco ci ha spiegato quelle che sono le principali notizie che vengono dal fronte di Evian. Tu su che cosa ci
3: educi? Io vorrei fare una parentesi sui campionati del mondo di calcio, perché c'è un bellissimo, a proposito anche di migranti, di calcio, di sport, di integrazione, c'è un bellissimo articolo sul Foglio di oggi sul Marocco e gli 11 giocatori di seconda generazione che non hanno scelto il loro nuovo paese per vivere, ma hanno scelto come lo hanno scelto come rappresentativa nazionale. E praticamente il Marocco, il Foglio prende in esame che cosa i giocatori del Marocco vorrebbero per il loro paese. Tra l'altro molti giocano in Francia, in Europa, e il Marocco, secondo il Foglio, potrebbe essere una squadra che potrebbe arrivare sicuramente in finale. Qui c'è tutto il tema di come sta cambiando anche il calcio, ma il calcio spesso rappresenta quelle che sono poi le identità nazionali, e anche il Marocco vediamo che da questo punto di vista sta facendo molti passi in avanti. Quindi è molto interessante andare a vedere queste squadre. L'Iran tra l'altro ha pareggiato 2-2 nella partita di ieri, si è giocato negli Stati Uniti, credo a Los Angeles, se non vado,
2: dove c'è una delle più grandi comunità iraniane in esilio,
3: e anche un pareggio 2-2 dell'Iran è una nazionale che certamente potrà dire qualcosa in questo mondiale. Quindi come vedete poi nel calcio si vanno a riflettere tutte quelle che sono le cronache, le realtà, i problemi, ma anche le bellezze internazionali di ogni paese, e il calcio riesce a far emergere poi tutte queste grandi ricchezze che magari la politica o l'economia in realtà non fanno. Quindi era un po' una riflessione da appassionato di calcio. Vediamo come lo sport, il Papa stesso, ma tutti i papi hanno sempre valorizzato lo strumento dello sport come dialogo anche tra i vari paesi. Per venire alla cronaca, si parla di Hormuz, si parla soprattutto di questo accordo di pace che tutti danno la firma per venerdì, quindi un accordo di cui gli israeliani non sono molto contenti, ma che in qualche modo è stato festeggiato ieri, ma anche in queste ore in borsa, perché chiaramente il prezzo del petrolio sta diminuendo, si stanno liberando alcuni porti iraniani. Gli Stati Uniti hanno fatto passare nelle ore della notte europea alcune navi iraniane che hanno raggiunto i loro porti, quindi tutto lascia pensare che venerdì veramente a Ginevra ci sia questa firma, diciamo, su questa tregua che potrebbe reggere, perché i dubbi poi sono anche questi. Dicevamo come gli israeliani non sono molto contenti di questo accordo, ma ora il problema vero sarà poi lo sminamento dello stretto di Hormuz. Tra l'altro Avvenire oggi, poi lo vedremo nella vostra rassegna stampa, titola "Tempo di sminare", e quindi è anche il tema del, come hai detto Marco, del G7 in Francia. Quindi insomma ci sono dei segnali che potrebbero essere anche incoraggianti per un nuovo equilibrio, e vediamo se il G7 si occuperà ora della situazione in Ucraina. E c'è una proposta fatta stamattina, lo abbiamo detto nel giornale radio della Radio Vaticana, da Zelensky, di un incontro con Putin negli Stati Uniti, che francamente potrebbe essere anche una una proposta che Putin potrebbe prendere anche in esame, perché i rapporti con gli Stati Uniti di Putin
2: sì, la Russia
3: sono
2: si è sempre rifiutata di riconoscere l'Europa come mediatore, perché dice è coinvolta direttamente e palesemente dalla parte di Kiev. Visto l'incontro che c'era stato anche in Alaska nei mesi scorsi, Trump sarebbe un elemento che può incontrare Zelensky e Putin, anche se è molto difficile comunque che il leader russo accetti un incontro al di fuori della Russia.
1: Tornando ai mondiali di calcio, va detto che secondo il ranking, dunque la classifica della FIFA, il Marocco occupa addirittura, ammetto non lo sapevo, la settima posizione, cioè considerata ad oggi la settima squadra più forte al mondo, prima del Marocco solo Argentina, Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo e Brasile. Il Marocco è davanti anche a Belgio e Germania. Altra notizia curiosa è che l'Italia, fuori dai mondiali, occupa comunque una buona dodicesima posizione, cioè ancora oggi è considerata la dodicesima squadra,
3: sì,
1: più forte.
3: Sì, questo grazie alle vittorie delle due amichevoli in Lussemburgo e in Grecia, che la nazionale italiana, o meglio l'Under 21 camuffata da nazionale italiana, ha fatto, quindi abbiamo mantenuto il rating internazionale. Vedremo anche la nazionale italiana che futuro avrà.
1: Parleremo di questo e molto altro anche nei radiogiornali flash. Vi terremo ovviamente aggiornati su quanto accade, in particolare al G7, su tutta quella che è l'attesa per la firma di Ginevra venerdì, se ci saranno novità. Grazie dunque a Luca Collodi e a Marco Guerra. Prima però diamo ancora lettura, magari vi diamo anche una seconda, a proposito di SS, come seconda chance a voi. Sacramento no, poi ci scrive Anna, solidarietà no, Rosa Maria ne dà due di parole, stagione e seme, due belle parole ma non sono neanche queste. Mi fa sorridere Roberto perché scrive: ogni volta che fate questo gioco dovrei prendere un'ora di permesso al lavoro. La parola è sera? No, non è sera.
0: Maria Grazia scrive sorriso.
1: Sorriso no, sorriso. Egidio Sinodo. Marco Guerra Sapienza? No. Luca, ultimo tentativo per te.
3: Solidarietà.
1: Niente, ma l'hanno detta, non l'hanno già detto.
3: Non sono stato attento. Bene, lo scopriremo vivendo.

0: so cosa dice questa canzone, ma è di una dolcezza, ci scrive un'ascoltatrice. Questa canzone dice che da qualche parte, oltre l'arcobaleno, il cielo è blu e ci sono gli uccellini che cantano e c'è un mondo diverso, migliore, più bello. Sostanzialmente è questo che ci dice Over the Rainbow. Grazie ancora per scriverci. Arriva un altro messaggio. È sacerdote la parola? No, non è sacerdote nemmeno. E poi invece non so se avevi già letto Andrea, Michele dalla Germania.
1: No, Michele tra l'altro scrive che è bello questo gioco, praticamente è diventato un gioco in realtà. L'attesa di quello che poi sarà lo spazio appunto dell'alfabeto di Radio Vaticana con voi, giunto alla lettera S. Michele dice santi, non è santi, e poi ancora semplicità rosa. No, io direi, prima di entrare in rassegna stampa, non è stampa, di dare un
0: sì,
1: suggerimento.
0: La lettera dopo la S è una vocale. È un aiuto, no, non è fondamentale.
1: Vabbè, dai, quello, l'aiuto più grande ve lo diamo dopo la rassegna. Sì. Dopo la vocale.
0: Adesso
1: dai.
0: Tutte le volte che dico parole che iniziano con la S mi viene da dire non è.
1: Entriamo in rassegna stampa. Iniziamo con Avvenire, tempo di sminare è il titolo.
0: Sminare non è la parola.
1: L'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica, dal nucleare iraniano al Libano. Al G7 i leader europei, Italia compresa, si candidano per bonificare Hormuz. Trump intanto è, secondo Avvenire, tiepido. E poi ancora il messaggio di Putin ai grandi. Qual è questo messaggio? Le bombe su Kiev che hanno causato morti e feriti. A centropagina il Papa: offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Dove leggiamo questo? Nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri. E poi sui nonni, non dimentichiamocene, portate agli anziani tutto il mio affetto. Sono davvero tanti i temi su Avvenire, torneremo più avanti. Solo volevo darvi notizia di un'inchiesta, qualora non riuscissimo poi ad approfondirla. C'è un'inchiesta fatta da Avvenire, come sempre le inchieste meritano di avere spazio. Andiamo in quel di Cremona. Schiavi del volantinaggio, pagati 3 euro l'ora. 3 euro per un'ora di lavoro per distribuire i volantini porta a porta. I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno portato a termine un'articolata indagine per bloccare tutto questo. Accade a Cremona, accade nel 2026.
0: Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. La firma di Digitalia all'intesa USA-Iran, riapre Hormuz, missione navale europea. Israele dice non è finita. Dunque, siglato l'accordo tra Washington e Teheran, con questa firma Digitalia si apre lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico del petrolio, e il prezzo del greggio scende subito. Ancora due foto notizia per il Corriere della Sera. L'amico Donald tra i leader del G7, questa foto ritrae appunto Donald Trump e Emmanuel Macron che si stringono la mano. E poi ancora quella che viene riportata, la seconda fotonotizia ci porta a Kiev, colpito il patrimonio UNESCO, Zelensky dice barbari missili di Putin sulla cattedrale della Dormizione.
1: Ancora il Foglio, l'agenda economica di Vannacci imbarazza la destra che l'ha creata. È tutto un programma, scrive il Foglio. Le pazzie ultrasovraniste del generale non parlano al futuro ma al passato, rimosso da Meloni e anche dalla Lega. Sono fantasmi che riemergono. Intanto, scrive sempre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Salvini è in trappola, non vuole più il Viminale perché Vannacci è pari alla Lega nei sondaggi. Entrambi i partiti sono al 5%.
0: La prima pagina della Repubblica, Europa, missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura, Macron al G7 di Vienna annuncia la spedizione navale antimine, la premier italiana, l'Italia è pronta e ci sarà, ma Trump replica, non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua, ma senza altesa sul nucleare, salta tutto, sottolinea Repubblica. E poi ancora Israele, ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, un'ampia pagina dedicata a questo tema all'interno della Repubblica. Torna sempre sulla prima pagina di questo quotidiano la cattedrale di Kiev che brucia dopo i raid di Mosca.
1: Ancora il Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama 10 anni fa, hanno perso gli Stati Uniti, così titola il Fatto Quotidiano.
0: Andiamo a vedere invece che cosa ci riporta il giornale. Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, i 7 grandi del mondo a Evian, Verdi riapre lo stretto ma Bibi è deluso, mi ricandido e vinco, ha detto il premier israeliano. Poi ancora a Kiev, la cattedrale colpita, uccisi 11 civili, e una notizia che viene riportata in spalla destra, di cui avremo modo di parlare più ampiamente, in Starmer, in Gran Bretagna vieta i social ai minori di 16 anni, il Regno Unito sposa la linea già adottata dall'Australia e vara il divieto di uso dei social media per chi ha meno di 16 anni.
1: Il Messaggero, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre, firmata in digitale la pace. Trump dice venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto. Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi per sminare lo stretto, ma l'accordo resta fragile. 2 mesi per trattare sul nucleare. Intanto Putin bombarda una cattedrale a Kiev. Iniziamo dunque andando all'interno dei quotidiani, partiamo come sempre con Avvenire e lo facciamo andando proprio a leggere quello che riguarda il Vaticano, in particolare questo messaggio di Leone per la giornata dei poveri, la Chiesa rifugio per chi è escluso. Quando Dio è assente nella vita di una società, i primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri. La missione di ogni comunità cristiana è farsi rifugio per chi cerca casa. Per il Papa la perdita di senso e la trascendenza nella vita quotidiana non è una negazione teorica dell'esistenza di Dio. L'ha scritto nel suo messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, che si celebra il 15 novembre, ma si evidenzia nella mancata considerazione della sua bontà e misericordia per la costruzione della giustizia personale e sociale. Vorrei rileggere questo passaggio perché è davvero fondamentale, dice molto di quello che è il magistero di Leone. La perdita di senso, della trascendenza nella vita quotidiana, quindi ciò che noi proviamo spesso ogni giorno, magari che stiamo provando anche oggi, non è più tanto una negazione teorica dell'esistenza di Dio, ma è la mancata considerazione della bontà e della misericordia per la costruzione della giustizia personale e della giustizia sociale. Il Signore è il rifugio del povero, ricorda ancora Leone. La tentazione per molti, oggi come allora, è quella di dire Dio non c'è, trascinando la propria vita come se non ci fosse nulla sopra di loro. La perdita di Dio, si legge ancora nel messaggio annuale pubblicato domenica, pone le persone non più una accanto all'altra nel rispetto reciproco, ma una sopra l'altra nel segno del dominio e della sopraffazione. E questa diffusa ingiustizia sociale, ritorna dunque la parola sociale, ha messo in chiaro il pontefice, che sgorga dalla corruzione tracotante, tanto deplorevole quanto discriminatoria. E poi ancora la denuncia da parte di Leone della logica di prevaricazione, dello scarto che emargina e umilia. Qua ci riporta ovviamente a quella cultura dello scarto tante volte ricordata da Papa Francesco. I poveri continuano a gridare, il loro è un grido di giustizia, bisogna ascoltarli anche in quello che è l'ambiente digitale. E allora infine l'appello del Papa a tutte le persone di buona volontà a farsi rifugio per quanti sono privi di una casa, di un lavoro, dell'istruzione, del cibo, della salute, perché davanti all'ossessione di quanti accumulano ricchezze solo per sé, interviene l'ostinazione di Dio che nella testimonianza di persone in carne e ossa apre il cuore e accoglie nel suo amore. Questa è la Chiesa, questa è la comunità cristiana.
0: Andiamo invece su il Corriere della Sera. Io vorrei tornare sul conflitto Iran-USA, questa intesa che è stata siglata, seppur in maniera preventiva, l'accordo della firma digitale. Ecco, poi aspettiamo venerdì quello che accadrà a Ginevra. Ma sul Corriere della Sera, pagina 9, ci sono una serie di testimonianze che arrivano da Teheran. Noi popolo l'ha tradito, scrive il Corriere della Sera riportando le frasi di alcuni appunto iraniani intervistati. L'intesa salva il tiranno. Andiamo a vedere che cosa dice, quali sono sostanzialmente queste testimonianze. Siamo a gennaio, nei giorni delle proteste, lo ricordiamo, milioni di iraniani in strada che gridavano contro il governo di Teheran. Ci sono state appunto delle uccisioni da parte dei pasdaran in assetto di guerra, e Trump per la prima volta aveva detto "vi aiuto io". Aveva promesso di stare dalla loro parte e ha firmato un accordo con gli aguzzini. Queste sono le testimonianze che arrivano proprio dall'Iran. I commenti sono una cascata di disperazione. Non è mai stato così chiaro quanto poco importiamo al mondo, scrive qualcuno. L'Occidente esulta perché il petrolio torna a scorrere nello stretto di Hormuz e se ne frega di 90 milioni di persone lasciate da sole e abbandonate in Iran. Per molti iraniani quella firma sul memorandum d'intesa ha il significato di un tradimento e insieme un abbandono. Eppure, vista da dentro, è qualcosa di ancora più complicato. La guerra che finisce ha comunque un buon sapore per almeno 60 giorni. Nessuno dovrà più temere le bombe, l'economia può tornare a rialzarsi, le scuole restano aperte. Non a caso, accanto alle immagini dell'obitorio da Teheran arrivano video di segno opposto: i ristoranti di nuovo pieni, i ragazzi che cantano per la strada. Siamo abituati a vivere tra le pieghe dell'ingiustizia, scrive Samira da Teheran, che la chiama l'arte di ricavarsi una felicità clandestina. Sotto il sollievo però resta il fondo amaro di una speranza che nessuno ha più. La premio Nobel Shirin Ebadi ricorda che almeno l'80% del paese questo tipo di governo non lo vuole, e che in quella percentuale ci sono persino i religiosi. Va bene che le bombe non cadono e che la vita può riprendere, continua Samira, ma qui abbiamo paura che i soldi sbloccati finiranno per armare e non arriverà niente alla gente, aumenterà la repressione che già esiste. Insomma, le voci del popolo iraniano da una parte e dall'altra.
1: Andiamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 13. Primo centro trapianti in Palestina, il Fatto, e Sole Terre contro il cancro. L'articolo di Giulia Zaccariello. Tra l'altro Sole Terre è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Vaticana con voi. È un progetto che guarisce insieme e genera altra vita. Questa è la meraviglia, dice Damiano Rizzo, presidente di Sole Terre, che conosce bene la Palestina. Sole Terre fornisce la chemioterapia al reparto di oncologia pediatrica di un ospedale a Betlemme. In due anni di collaborazione ha visto spesso bambini come Mohamed, 5 anni, e un cancro in stato avanzato, costretti ad affrontare calvari burocratici per essere curati. Un paziente palestinese che ha bisogno di un trapianto di midollo deve per forza ottenere il via libera da chi? Da Israele, per andare a Tel Aviv o all'estero, perché a Gaza e in Cisgiordania il trattamento non è disponibile. Un'autorizzazione che può fare la differenza, che fa la differenza tra la vita e la morte. Il permesso spesso non arriva, dice Rizzo, o arriva quando è troppo tardi. Nasce da qui l'idea di creare all'ospedale di Ramallah la prima unità di trapianto di midollo di tutta la Palestina. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Fatto Quotidiano, che vuole essere al fianco di Sole Terre per aiutare a completare la struttura. L'obiettivo è fare il primo trapianto già a ottobre, con la supervisione di specialisti italiani. Auguri e viva!
0: Andiamo a pagina 15 del giornale. Minori schiavi dei like, Starmer via dai social, il caos delle leggi e la minaccia dell'AI. Un'UE divisa sull'età del patentino digitale e l'Italia studia il blocco per gli under 14, scrive Maria Sorbi. C'è un'età in cui ogni like vale quanto un trofeo, ogni reel ignorato brucia come un insulto. Ci si sente sbagliati davanti a un video, davanti a video che filtrano la perfezione più irreale, e si perde tempo, tanto tempo, a scrollare il nulla, rinunciando a sé, che sia infanzia o preadolescenza. Quella fase va protetta e non c'è ancora uniformità, soprattutto in Europa, nel dire con precisione quale può essere l'età giusta del patentino digitale: per alcuni 16, per altri 14, per gli psicologi dovrebbe salire a 17. Il premier britannico Keir Starmer lo farà, ha annunciato il divieto totale di accesso ai social media in Gran Bretagna per i minori di 16 anni a partire dalla primavera del 2027. Quindi via TikTok, via Instagram, via X, la Francia vieterà i social fino a 15 anni entro Natale. Ancora l'Australia è quella che ha fatto da apripista, le piattaforme, le principali piattaforme social sono obbligate per legge a bloccare gli utenti sotto i 16, e l'Italia è ancora questa discussione, ma è in corso ancora questa discussione. In un'intervista allo psicologo appunto è stato intervistato da Il Giornale, Luca Bernardelli, psicologo specializzato in intelligenza artificiale, gli viene posta questa domanda: come dovrebbe articolarsi una futura legge, in cui in particolare si parla dell'Italia? Guardare alle esperienze internazionali, dice, può essere utile, ma divieti ed educazione da soli non bastano. I ragazzi non imparano solo ciò che viene loro proibito o spiegato, crescono attraverso le esperienze. Un modello interessante è quello islandese, in cui lo Stato parallelamente ha investito in attività sportive, culturali, artistiche, associative accessibili a tutti, sostenendo economicamente le famiglie, creando occasioni concrete di incontro e appartenenza. La prevenzione è più efficace quando i limiti si affiancano ad opportunità reali.
1: Angelo da Roma, salvezza, no. Roberto scrive: sandali o scarpe, no. Solitudine, Filomena, no. Superficiale, Rosa Maria, no. E poi ancora scusa, no. E sensibilità, senilità, sobrietà, servizio. Allora, dobbiamo dare l'aiuto più importante a questo punto, perché continuano ad arrivare molti, quasi tutti sostantivi. In realtà la parola di oggi è un verbo. È un
0: pensavo
1: verbo.
0: La dicevi.
1: Ci fermiamo qui, linea alla regia, GR delle 9, e poi continuiamo. Radio Vaticana, resta con voi.

Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio sull'Iran. Trump al G7 in Francia, ha siglato l'accordo, Teheran rinuncia all'atomica. I dettagli dell'intesa potrebbero arrivare prima della firma e anche Israele la sosterrà, dicono dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv avverte, per noi non è vincolante. Sull'Ucraina il presidente americano, ancora dal G7 in Francia, dice forse possiamo fare qualcosa, aperture sia da Putin che da Zelensky, che propone a Putin un incontro a tre alla Casa Bianca negli Stati Uniti. E ancora il mondiale vede le squadre arabe trionfare, pari dell'Iran all'esordio contro la Nuova Zelanda e 2-2 dell'Arabia Saudita contro l'Uruguay. E veniamo al Papa, che scrive una lettera di auguri all'Adige, il quotidiano del Trentino Alto Adige, per i suoi 80 anni di vita che ricadono oggi. Il Papa dice: siate sempre strumento di verità, la sfida all'informazione si vince con qualità e servizio.

0: 5 minuti, eccoci nuovamente con voi, Radio Vaticana, con voi Andrea De Angelis,
1: Silvia Giovarrosa,
0: Gabriele Di Domenico al di là del vetro, il nostro tecnico del suono che anche stamane ci permette di essere con voi fino alle 11, ma attenzione perché alle 9.02 Maria Grazia ha indovinato la parola di oggi, è servire. Complimenti a Maria Grazia.
1: Sì,
0: per...
1: sì, se si potesse ci vorrebbe un applauso di quelli,
0: sì, sai, quelli proprio con tanto di, esatto. Ma grazie a tutti voi in realtà, perché come sempre ci avete suggerito tanti altri termini con la lettera del giorno, che è la lettera S. Chissà, magari al secondo giro dell'alfabeto di Radio Vaticana con voi andremo a scegliere proprio la parola in base a quelli che sono stati i vostri messaggi. Fatto sta che tra un'ora qui in studio ci sarà il direttore Andrea Monda e anche in diretta video cercheremo di comprendere questo verbo servire, cosa significa, perché ci riguarda.
1: Esatto, no, volevo dire, adesso che avete indovinato potete cominciare a scriverci che cosa significa per voi servire. Magari se non volete spendere troppo tempo perché state impegnati in altre attività, scriveteci quello che per voi potrebbe essere un sinonimo del verbo servire, anche se non c'entra niente, nel senso servire uguale essere utile, ad esempio. Scriveteci questo senza dover digitare troppe frasi o costruire un discorso. Magari ci può essere utile poi nella diretta, sì, anche Facebook con il nostro,
0: cioè,
1: Andrea
0: ci può
1: Monda.
0: Servire.
1: Esatto, ci può essere utile, ci, può,
0: ci
1: servire.
0: Può servire. Lo sai, mi hai già aperto una riflessione. Mi piace condividerla, chissà, perché in realtà questa idea di servire come utilità forse la meno congeniale.
1: Beh, sul Vangelo si legge siamo servi inutili.
0: Anche perché porta a quell'idea di performance.
1: Ah sì.
0: Che sfiora l'utilitarismo, ci allontana invece da... A noi piace dire fiorire spesso, che è tutt'altro,
1: esatto,
0: rispetto a essere performanti. Perché? Perché, Gabriele, tu hai mai visto due fiori uguali in un campo? Io no. Quindi perché dobbiamo essere tutti performanti allo stesso modo? Fioriamo, ciascuno a modo suo, però cerchiamo di fiorire, ovviamente, non stiamo lì a balconare, come diceva
1: a balconiare
0: Francesco. Va bene, andiamo sui siti.

0: Posso dire una cosa prima di andare sui siti? No, io volevo sottolineare, perché lo facciamo forse troppo poco, la professionalità dei nostri tecnici che sono dall'altra parte del vetro. Perché magari forse all'ascolto voi percepite un'armonia, no? Nei suoni che entrano e escono, le voci che si sovrappongono. Ma in realtà c'è tutto un orecchio, uno studio, una competenza che rende armoniosa una diretta, una trasmissione, qualunque essa sia. E questa è fatta dalle capacità acquisite sicuramente con l'esperienza dello studio, ma anche dai talenti che i nostri tecnici del suono, mi piace dire in realtà più esperti, più che tecnici, hanno. Quindi volevo sottolineare questa cosa, perché questa diretta poi è particolarmente palese, quantomeno io che ho le cuffie la riesco a sentire ancora meglio. Comunque, dopo questo, scusa, mi piace.
1: No, mi è piaciuto io che ho le cuffie.
0: No, perché alcune cose si sentono meglio, si colgono meglio quando l'ascolto è protetto, no? Con la cuffia.
1: Ma quello che hai detto tu, Silvia, condividiamo, anche perché il motivo per cui li ringraziamo è questo, cioè non per la presenza mera, ma perché rendono possibile tutto questo. Tra l'altro siamo al decimo e ultimo mese del palinsesto 25-26, dunque si sta per concludere la stagione di Radio Vaticana con voi, ma anche in estate, possiamo dirlo, staremo con voi con tutt'altra formula, perché ovviamente a luglio-agosto ci sarà tutt'altro palinsesto, quello estivo, ma saremo con voi. Una finestra al mattino non la si chiude, la si tiene sempre aperta, soprattutto per ascoltare le vostre voci. Dunque possiamo dirvelo già da ora, luglio e agosto Radio Vaticana resta con voi dalle 9 del mattino fino alle 10, un'ora in cui essere protagonisti anche durante la stagione estiva. Mi raccomando, restate se volete con noi.
0: Allora andiamo ai siti, partiamo dalla CNN. Qui c'è una foto di Emmanuel Macron e Donald Trump che si stringono le mani al G7 ad Evian. Il titolo è: i leader del G7 attendono chiarimenti sull'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Questa è la principale notizia per la CNN. Di spalla c'è spazio anche per i mondiali. La piccola capoverde sorprende la favorita Spagna con un pareggio nella sua prima partita ai mondiali. L'Iran rimonta due volte e pareggia la partita d'esordio a Los Angeles. Questi temi che sono in particolare evidenza sulla CNN, che poi ovviamente ha tutte questioni legate alla politica interna degli Stati Uniti d'America.
1: Andiamo su Nigrizia, perché ci parla di un tema sul quale vogliamo tornare con forza anche dopo quanto ascoltato da Papa Leone alle Canarie, quel convertitevi, la giustizia divina arriverà, quel richiamo a tutte e a tutti a vedere nella persona migrante un fratello e una sorella bisognoso di anzitutto attenzione, ascolto e poi di aiuto. Cosa scrive Nadia Addezio su nigrizia.it? Le rotte verso la Spagna restano letali. In cinque mesi, sono morte 1317 persone. Tra i fattori, leggiamo nell'articolo, che contribuiscono alla letalità delle rotte che collegano l'Africa alla penisola iberica, figurano l'inerzia nel mobilitare risorse per la ricerca e per il soccorso in mare e la mancanza di coordinamento tra i paesi coinvolti. 1317, leggiamo ancora. Questo è il numero di persone migranti morte nel tentativo di raggiungere le coste spagnole. Lo ha fatto sapere in questi giorni il collettivo Camminando Fronteras, che ha diffuso i dati sulle tragedie in mare avvenute nei primi 5 mesi del 2026. Si tratta di una media di 8 morti al giorno. Nello stesso periodo 27 imbarcazioni sono scomparse con tutte le persone a bordo e la rotta algerina ha raggiunto per la prima volta quota 500 morti. I 5 mesi documentati in questo rapporto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio di quest'anno, rivelano cifre che nessuna democrazia dovrebbe poter accettare come normali, ha detto Elena Maleno Garzón, fondatrice e coordinatrice di Caminando Fronteras. Secondo l'attivista, la riduzione degli arrivi sulle coste spagnole non va interpretata come un indicatore di successo nella tutela della vita umana. Essa esemplifica politiche che hanno scelto di misurare i propri risultati impedendo alle persone di raggiungere il proprio territorio, ignorando coloro che non sopravvivono. In sostanza, ci sono meno arrivi, ma la pericolosità è la stessa. Da qui il titolo dell'articolo che vi consigliamo su nigrizia.it: le rotte verso la Spagna restano letali.
0: Andiamo a vedere la prima pagina di Folha de São Paulo in Brasile. Trump afferma che Hormuz non ci sarà, che su Hormuz non ci sarà alcun pedaggio, mentre l'Iran parla di possibili tariffe. E dunque un funzionario americano afferma che la rotta marittima opera attraverso dei corridoi e che il suo completo ripristino dipende dalla rimozione delle mine. Ancora su Folha de São Paulo, il G7 ha mantenuto l'80% delle promesse fatte in Canada entro il 2025, ma ha fallito sul fronte del debito e della situazione in Medio Oriente. Ancora Folha de São Paulo ci porta in Palestina. I leader dell'autorità palestinese annuncia le elezioni presidenziali per l'inizio del 2027. Mahmoud Abbas, a 90 anni, vinse le ultime elezioni nel 2005, avrebbe dovuto rimanere in carica fino al 2009. Questi i principali temi su Folha de São Paulo.
1: Andiamo su Asia News, perché l'apertura che scelgono al Pime quest'oggi, ricordiamo il sito asianews.it, ci conduce in Asia centrale per parlare di un tema a dir poco sensibile, quello dell'aborto selettivo. L'aborto selettivo in Asia centrale è il titolo dell'articolo di Vladimir Rozansky. In Uzbekistan nascono 107 maschi ogni 100 femmine, in Tagikistan addirittura 110, uno squilibrio che non ha solo ragioni naturali, ma che va attribuito alla pratica dell'aborto, aborto che subentra quando gli esami prenatali rivelano una gravidanza di una bambina. Una selezione del sesso, scrive Rozansky, che non solo riflette la discriminazione di genere, ma comporta anche gravi rischi sociali. Si legge: le tradizioni patriarcali in Asia centrale, unite alle moderne tecnologie diagnostiche e medicina, fanno sì che ogni anno decine di migliaia di bambine non vengano fatte nascere. Decine di migliaia di bambine. Tra queste vi sono gli aborti selettivi in base al sesso, in cui una donna interrompe una gravidanza, si aspetta un'altra donna. Gli esperti avvertono che la selezione del sesso prenatale non solo riflette la discriminazione di genere, ti uccido perché sei una femmina, ma comporta anche gravi rischi sociali. E c'è poi anche il racconto di alcune storie, e tra l'altro quello in particolare di una donna, Nafisa, che aveva già due figlie e che ha deciso assieme al marito, quando ha scoperto di aspettare un'altra bambina, di abortire. Mio marito adora le sue figlie, le ha sempre viziate, ma non ha mai nascosto di desiderare un figlio maschio. Io volevo avere un terzo figlio e poi basta. Se avessi partorito una figlia avrei dovuto pensare a una quarta gravidanza, perché lui voleva un figlio maschio. Allora ho deciso che non potevo andare avanti. E c'è la storia di dolore di questa donna che parla

0: Iran e Stati Uniti, c'è però un articolo che ci riporta a quanto sta accadendo nella Repubblica Democratica del Congo. La guarigione dei pazienti affetti da Ebola offre rari momenti di gioia nell'epicentro dell'epidemia. È strano, scrive la BBC, assistere a canti a balli in un luogo che ha visto tanta morte, ma la guarigione di un paziente affetto da Ebola è motivo di festa in un ospedale nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Poco dopo mezzogiorno di venerdì, una dozzina di operatori sanitari in camici verdi hanno intonato canti di lode mentre ascoltavano la testimonianza di Daniel Kitambala, proprio fuori dalla clinica. Due test negativi hanno dimostrato che era libero dal virus. Lui stesso ha detto: quella malattia è terribile, mi sentivo molto male, ma Dio è grande, ora sto bene. Ha detto appunto Kitambala, un cristiano devoto, alla BBC mentre i medici continuavano a applaudire. Questo quanto accade nella provincia dell'Ituri, epicentro dell'epidemia dichiarata poco più di un mese fa. Sono stati confermati oltre 140 decessi causati dalla variante rara di questa malattia. Questo virus, che ha ucciso circa una persona su cinque tra coloro che sono stati infettati, potrebbe essersi diffuso inosservato per mesi. Le autorità stanno lottando per tenere sotto controllo i contagi, ma, riporta la CNN, è possibile sopravvivere al virus. E i festeggiamenti al centro di cura dell'Ebola ne sono stati la prova. Riflettendo su come è stato contagiato, Kitambala ha raccontato di essere andato a trovare una persona malata nella sua comunità e di aver pregato per lei, e poco dopo si è ammalato anche lui. Il virus si diffonde dunque da persona a persona attraverso il contatto con fluidi corporei. E quando Kitambala si ammalò per la prima volta, come altri nella Repubblica Democratica del Congo, inizialmente provò con la medicina tradizionale, ma quando le sue condizioni peggiorarono andò in ospedale. Questa la bella storia di guarigione proprio che ci arriva da un paese dove l'epidemia sta veramente mietendo ancora vittime.
1: Vi rimandiamo poi a ilpaese.com, lo Spiegel.de, anche Le Monde in Francia, perché in sostanza si parla e molto di G7 e di accordo tra Iran e Stati Uniti. Io però devo a questo punto chiedere scusa non a uno ma a due persone, perché credo ci sia stato, visto l'altissimo numero di messaggi che sono arrivati, un momento in cui i messaggi, le notifiche non arrivavano. E ora giustamente sia Rosa Maria che Roberto dicono: ma noi l'avevamo indovinato prima. È vero, perché entrambi alle 8:56, ma la notifica è arrivata dopo rispetto a Maria Grazia, avevano scritto servire. Dunque non uno ma tre persone direi hanno indovinato a questo punto la parola di oggi. Maria Grazia, Roberto e Rosa Maria, entrambi hanno, tutte e tre hanno scritto servire, e rispondono anche Silvia alla tua richiesta: cosa vuol dire per voi servire? Michele scrive: servire vuol dire lodare lodare Dio o lodare qualcuno. Ancora Michela: servire è una parola stupenda, perché tutta la vita è un servizio rivolto all'altro che riempie il nostro vuoto interiore, e allora possiamo davvero dirci felici di esistere attraverso il servizio. Un'altra Michela, no perdonatemi, era Liliana, questa invece Michela scrive: servire come prendersi cura degli altri, deve preservare la dignità di chi lo riceve il servizio, evitando un atteggiamento bellissimo di superiorità o di pietismo, è vero, non mero assistenzialismo, come ci ha ricordato anche di recente Papa Leone, come disse anche Francesco in quel di Trieste alle settimane sociali nell'estate di qualche anno fa. Dunque Rosa Maria, Maria Grazia, Roberto, bravi. Servire uguale donare, scrive ancora Pietro. Devo dire questo
0: Andrea
1: verbo
0: scrive servire fa crescere è servire è far crescere un altro. Andres ce lo scrive.
1: Ah, Andres, servire e far crescere un altro,
0: mi piace molto questa definizione.
1: Ale, grazie anche a te. Noi invece, attraverso le note e la splendida voce di Elisa, ci prepariamo ad ascoltare l'episodio numero 51 di Leone Dixit, il podcast a cura del direttore Andrea Tornielli, e poi torniamo in studio in diretta con tanti ospiti. Non cambiate canale.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.

0: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara.
1: E da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare.
0: Detenganse!
1: Fermatevi! Convertitevi!
2: Una volta verrà il giudizio di Dio!
0: Las lágrimas y la sangre de estos hermanos.
1: Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate quelle catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio. Restituite ciò che avete sottratto e riparate quanto potete. Ritornate finché c'è ancora tempo, perché la misericordia di Dio può raggiungere anche il peccatore più incallito, ma entra solo attraverso la porta stretta della verità, della giustizia e della conversione.
0: La giustizia e la conversione.
3: Il grido pronunciato la mattina del 12 giugno 2026 da Papa Leone nella Piazza del Cristo della Laguna di Tenerife richiama alla memoria il forte appello di San Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato a braccio al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993.
2: Lo dico ai responsabili! Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
3: Papa Wojtyła si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, il suo terzo successore ai trafficanti di esseri umani che ingannano e riducono in schiavitù e sottopongono ad ogni violenza i migranti in cerca di un futuro. Il Vescovo di Roma, che nei due giorni finali del viaggio in Spagna, con la tappa alle Canarie, ha voluto portare a compimento il desiderio di un viaggio espresso da Papa Francesco, l'11 giugno 2026 al porto di Arghineguín ha ricordato che non sono numeri ma persone.
0: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarmi.
1: Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri, né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciata alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Per la comunità internazionale, chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Anche la Chiesa deve lasciarsi interpellare. L'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, né venire delegata solo ad alcuni volontari. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda. Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
3: La tappa alle Canarie segna una pietra miliare del pontificato. Come già aveva fatto Francesco a Lesbo, anche Leone ha voluto infatti ricordare la famiglia di Nazareth, Gesù Bambino, Maria e Giuseppe, costretti a fuggire in Egitto per salvare la vita del figlio di Dio, contro cui si scatenava l'ira di Erode. Quella famiglia, la Santa Famiglia, rimane per tutti i tempi modello e riparo di ogni famiglia rifugiata, di ogni migrante e di ogni persona costretta a lasciare la propria terra per paura, persecuzione o necessità, ha ricordato il Papa, citando la Costituzione Apostolica Exul Familia di Pio XII. I cristiani non possono dimenticare che il loro Dio, fatto uomo, è stato migrante e rifugiato. Per questo sono chiamati a riconoscere il suo volto nei volti delle sorelle e dei fratelli che bussano alle porte dei nostri paesi in cerca di un futuro.

Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: La musica napoletana, il sole su Roma e Vaticano, Patrizio Ciprari al di là del vetro, Silvia Giovarrosa accanto a me, ancora ben trovate, Andrea De Angelis. Ma adesso ci apprestiamo a raccontarvi, ed è questa la notizia più bella, una giornata che ritorna per la 21ª volta in Italia, per dire cosa, Silvia?
1: Una giornata che vuole portare avanti quella che è la lotta contro delle malattie che sono veramente dolorose per chi le vive, assolutamente, le leucemie, i linfomi e il mieloma. E questa giornata appunto è in programma il 21 giugno 2026. Per parlare di tutto ciò abbiamo con noi collegato telefonicamente il dottor Giuseppe Toro, che è presidente nazionale di AIL. Dottor Toro, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, grazie.
1: Presidente dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, questa 21ª edizione della giornata nazionale per la lotta a queste malattie, quando ricorrono queste giornate, si è arrivata appunto alla 21ª, mi viene sempre spontaneo fare questa domanda. Rispetto a 21 anni fa, quante cose sono cambiate? Quanto dal punto di vista della ricerca scientifica, della consapevolezza, della conoscenza, della cura integrale della persona che soffre di queste malattie è cambiato? Si può fare un bilancio?
2: Beh, possiamo essere ottimisti, è cambiato tantissimo. Ancora 21 anni fa la diagnosi non era perfetta, le terapie c'erano ma non erano ancora in grado di dare delle risposte, e nel momento in cui le davano anche degli effetti indesiderati. Oggi su tutti e tre i fronti ci sono delle grandi conquiste. Questo è il frutto della ricerca, è il frutto dell'impegno e della qualità dell'ematologia in generale, ma in particolare dell'ematologia italiana, che è una delle migliori al mondo, che produce progetti, produce nuove terapie, ma soprattutto produce compattezza. E l'AIL da questo punto di vista ha fatto moltissimo, perché sotto l'egida del nostro compianto fondatore, professor Mandelli, è nato il GIMEMA, la fondazione GIMEMA, che mette insieme tutti gli ematologi italiani, i quali si riuniscono, creano protocolli che poi vengono utilizzati sia ad Aosta che a Siracusa nello stesso modo. Quindi un salto di qualità frutto di ricerca, frutto di nuove conquiste, ma soprattutto anche di solidità dell'ematologia italiana.
1: Professore, dottor Toro, è possibile fare una stima dell'incidenza di queste malattie? Ci sono dei dati, giusto per far comprendere ai nostri ascoltatori, insomma, di cosa stiamo parlando?
2: Allora, noi abbiamo una popolazione di oltre 30.000 nuove diagnosi l'anno, ma ecco, quello che conta di più in questo momento sono i pazienti che in qualche modo convivono con la patologia. Cioè oggi si vive, oggi si guarisce, ma si cronicizza anche. Quindi c'è una popolazione di persone che seguono terapie e quindi hanno bisogno di essere sostenuti. Quindi entriamo qui nell'altro grande problema dei tumori del sangue, cioè una patologia che abbiamo detto che oggi o al 70% trova una soluzione, però è una patologia che impegna il paziente in maniera molto molto molto difficile. È una patologia che può durare mesi, che può durare anni, che ha bisogno eventualmente del trapianto. Oggi, grazie a Dio, abbiamo anche nuove terapie come le CAR-T che rispondono a problematiche per le quali fino a ieri i nostri medici allargavano le braccia. Quindi sono pazienti che hanno bisogno di lunghissime cure e vanno sostenuti. Oggi la popolazione con tumore del sangue, soprattutto una popolazione anziana, spesso sola, con difficoltà sia di ordine psicologico che di ordine economico, e quindi abbiamo il grosso problema di sostenerla. E su questo, ecco, permettetemi di ricordare che la nostra associazione da 55 anni ha messo in piedi un welfare diciamo importante, fatto di case AIL, di assistenza domiciliare, di sostegno psicologico, di nutrizionisti, di viaggi solidali, di servizi navetta, ecco, tutte iniziative che sono seguite dai nostri 18.000 volontari che si alternano nei reparti a sostenere e stare accanto ai pazienti.
0: Avete capito che meraviglia reale è l'AIL, 18.000 volontari, oltre mezzo secolo di storia. Tra l'altro, prima di salutarci, dottor Toro, voglio ricordare che per l'intera giornata di domenica 21 giugno, lo ricordo, la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, sarà attivo uno speciale numero verde dell'AIL, 800-226524, lo ripetiamo, 800-226524, al quale dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, una 12 ore non stop, risponderanno gli ematologi per offrire a chi chiamerà consigli ovviamente sulla malattia,
2: certo,
0: e sui centri di terapia di tutto il territorio nazionale. Ripeto, 800-226524. Dottor Giuseppe Toro, presidente nazionale dell'AIL, grazie per quello che fate ogni giorno e buona giornata nazionale.
2: Grazie a voi e grazie a Radio Vaticana che c'è sempre vicino nelle nostre iniziative. Grazie, grazie di cuore.

0: E ora ci colleghiamo con il collega e amico Don Andrea Vena per farci raccontare quelle che sono le sante e i santi della settimana. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Quale settimana ci attende? Dunque, abbiamo celebrato appena 3 giorni fa uno dei santi a cui sono più devote le persone in Italia, Sant'Antonio. Adesso cosa ci attende?
1: Oggi, il 16 giugno, celebriamo la festa dei santi Quirico e Giulita, sono dei martiri di Antiochia. Siamo nel IV secolo. È bello ricordare questi uomini e queste donne perché ci ricordano che la nostra fede è irrigata veramente dal sangue dei martiri. Qualcuno ha pagato con la vita perché noi potessimo vivere l'esperienza della salvezza di Gesù. Ed è una cosa sulla quale dobbiamo veramente riflettere e ringraziare. Il 17 giugno i santi Biagio e Diogene, martiri sulla via Salaria Antica, qui siamo a Roma nel 270. 18 giugno santi Marco e Marcelliano, martiri romani, siamo nel 304. E un'altra figura italiana, San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova e anche cardinale. Ha esercitato il suo ministero tra gli appestati, la vicinanza ai fedeli e ai poveri, ma anche attraverso un'attenta formazione di sacerdoti. E infatti è stato un cardinale particolarmente stimato dai papi del suo tempo, e il quale si era ispirato in fondo a San Carlo Borromeo, vissuto nel secolo precedente. Gregorio è stato capace di unire cultura e carità e ricordare ai suoi preti che una comunità è viva ed è santa se i suoi preti sono vivi e santi. Questo è un dato fondamentale. Padova è in grande festa in questo giorno. Ebbene, e accanto a San Gregorio Barbarigo, che era giusto sottolinearlo in questo momento, si celebra anche Santa Maria di Bitinia, una delle storie più singolari della Chiesa, in quanto divenne santa intorno all'VIII secolo, dopo una breve e intensa vita passata in convento, sotto mentite spoglie accanto al padre. È interessante sotto questo profilo. 19 giugno San Romualdo, abate, fondatore di Camaldolesi, chi è stato Camaldoli, ecco San Romualdo, che è originario di Ravenna. Santa Giuliana, vergine, fondatrice delle Mantellate, fonda appunto le Serve di Maria, note appunto con il titolo di Mantellate per il loro grande mantello. E i santi Gervasio e Protasio, martiri di Milano, siamo tra il III e il IV secolo, e Sant'Ambrogio sarà colui che raccoglierà quelle spoglie, costruendo poi una basilica dedicata al loro nome. Il 20 giugno San Silverio, Papa e martire, siamo nel 536. Il 21 giugno San Luigi Gonzaga, gesuito, patrono della gioventù cattolica. A tale riguardo voglio già anticipare che domenica, nella rubrica Santi della Porta Accanto, ci sarà uno speciale proprio dedicato a San Luigi Gonzaga. Avremo il rettore della Basilica di Mantova, dove è custodito il corpo, e che racconterà cosa ha fatto questo grande uomo, ma nello stesso tempo avremo anche il vescovo che presenterà il suo libro dedicato a San Luigi, sottolineando come si tratti di un santo di oggi. Di oggi, non un santo antico. Ed è bellissimo anche il libro scritto dal vescovo proprio a riguardo. 22 giugno, San Paolino, vescovo di Nola, siamo nel 431, era amico di Sant'Agostino e morirà proprio un anno dopo. E San Giovanni Fisher, vescovo e martire inglese del 1535.
0: Prego, prego, prosegui Andrea.
1: San Beato Innocenzo, San Flavio Clemente, console romano, e San Tommaso Moro, martire inglese del 1535, un grande uomo che per non aver appoggiato Enrico VIII come capo della Chiesa d'Inghilterra verrà poi martirizzato. E non dimentichiamo che San Tommaso Moro è patrono dei politici, perché la coscienza va al di sopra di ogni tatticismo di partito. Insomma, una bella carrellata di santi che ci aiutano ancora una volta a qualificare la nostra vita di discepoli del Signore Gesù.
0: Don Andrea, prima di salutarci, mi piace ricondividere con chi è all'ascolto quanto accaduto ieri più o meno a quest'ora in diretta con l'attore Michele La Ginestra, che sarà in scena in un luogo a dir poco suggestivo qual è Piazza Santa Marta in Vaticano, oggi, domani e dopodomani, con uno spettacolo da lui scritto e che lo vede protagonista in quanto interpreta San Pietro, dedicato proprio ai santi Pietro e Paolo. E citandoti, mi sono permesso di citarti, Andrea, ho detto a Michele La Ginestra che noi cerchiamo sempre, anche attraverso quello che è i santi e la porta a canto della domenica, ma anche in spazi come quello che stiamo vivendo in questi istanti, di ricordare a chi è all'ascolto che abbiamo meno bisogno di santini e più bisogno di donne, uomini, di storie, di queste persone con la P bella scritta grande, che sono poi diventate sante e santi. E lui è stato assolutamente d'accordo, anzi ha detto: veramente conoscere le vite dei santi e delle sante ci permette di avvicinarsi alla santità, altrimenti finiamo per essere lì davanti a un santino, a una statua, e a capire ben poco. Cosa vogliamo aggiungere, Don Andrea?
1: È inevitabile, e se noi recuperiamo l'idea di Papa Francesco, che oltretutto è quanto Papa Leone sta portando avanti, la fede non è una questione di un'idea, ma è passione, è vita, è incontro, è relazione. Cioè, quando uno ha passione dentro, quella passione ti spinge, un'idea non ti spinge, e i santi ci aiutano a recuperare la passione per la vita e per il Vangelo.
0: Grazie davvero a Don Andrea Vena, appuntamento al prossimo martedì, che sarà già il 23 di giugno. Come vola questo mese? Grazie Andrea, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a te.
0: Grazie di cuore a te. Care amiche e amici all'ascolto, vi ricordo che dopo il radiogiornale flash delle 10 entreremo in diretta video sulla pagina Facebook di Vatican News, l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, con il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, la lettera S di servire, e poi ancora parleremo di cultura e di azzardo. No all'azzardo, lo diciamo forte a questi microfoni. Linea alla regia.

Le 10, le notizie della Radio Vaticana. Preservare la bellezza delle culture e dei territori, governare la tecnologia senza arrendersi alla retorica del pensiero unico, rispettare le opinioni, non cedere mai alla tentazione di fare più profitti ricorrendo alla droga delle fake news. Lo scrive il Papa in un messaggio pubblicato oggi sul giornale L'Adige, quotidiano del Trentino Alto Adige, in occasione dell'80° anniversario di fondazione del quotidiano. Sull'Iran, Trump al G7 in corso in Francia conferma che l'accordo è stato siglato, venerdì la firma in Svizzera. Teheran, dice Trump, rinuncia all'atomica. Tel Aviv però avverte: per noi l'accordo di tregua non è vincolante. Il presidente americano parla di Ucraina, sempre in Francia, e dice: forse possiamo fare qualcosa, aperture sia da Putin che da Zelensky. Il capo della Casa Bianca dal G7 ai Vienna promette di concentrarsi ora sul fronte europeo.

0: Bentrovate, bentrovati, nuovo appuntamento con l'alfabeto di Radio Vaticana con voi dopo la pausa legata al viaggio apostolico del Papa in Spagna, S come Spagna. Torniamo con la lettera S che però indica un verbo. Tra un attimo vi diciamo tutto. Io sono Andrea De Angelis, accanto a me Silvia Giovarrosa. Grazie Silvia.
1: Ancora ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e videospettatori.
0: Ringrazio Gabriele Di Domenico, tecnico del suono Alberto Giovannetti, che sta curando la diretta video. Saluto anche chi ci sta rivedendo in differita sul nostro canale YouTube. Ben tornato in studio a colui che anima questo spazio ormai da più di un anno. Siamo arrivati alla lettera S. Direttore Andrea Monda, buongiorno.
2: Buongiorno, rieccoci, come rieccoci. Si dice a Roma, dopo questo viaggio in Spagna, appunto, è stato molto intenso, molto bello.
0: Un viaggio che assolutamente ci ha permesso di conoscere meglio questo paese, ma anche e soprattutto la Chiesa e la fede di un intero popolo. Quale parola, quale verbo hai scelto oggi?
2: Beh, tendenzialmente cerchiamo di fare dei verbi e ce n'erano tanti in gioco.
0: Fino all'ultimo indeciso.
2: Seminare, salvare, tutte tematiche straordinarie. Però ci è piaciuto scegliere quello apparentemente più dimesso e più umile: servire.
0: Servire, che tra l'altro è un verbo sul quale abbiamo coinvolto molte delle persone che ci hanno scritto e continuano a farlo al 335 12 43 722. Mi ha colpito in particolare, partirei da qui, direttore Monda, il messaggio di Michela, che ha scritto: attenzione, servire non deve essere mai pietismo.
2: No, certo, non è appunto una posa, non è un effetto, non è una, è un affetto, se vogliamo giocare sulle parole. E abbiamo scelto questa parola, ci stiamo divertendo noi qui a fare l'alfabeto di Radio Vaticana, un po' perché forse è controtendenza. Nessuno vuole servire. È una parola che suona un po' scandaloso, è un'altra bella parola che è scandaloso, lo scandalo, no? Suona un po' tanto vituperato, nel senso che se ne parla tanto dell'individualismo della società occidentale, porta a dire che non vogliamo essere servi di nessuno, vogliamo essere noi padroni, vogliamo essere noi autonomi, ecco. E quindi servizio, no? Sto pensando a parole che usava mia nonna, no? la servitù, intendeva la donna di servizio, no? Cioè queste parole qui, questo lessico qui che oggi non si usa più praticamente, ed è anche un bene, diciamo, questa evoluzione nella sensibilità, però ci dice un po' il clima culturale, intellettuale, quasi umorale della società di oggi. Il servizio è una parola. Invece, se andiamo nella Bibbia, andiamo nel Vangelo, andiamo nella storia del cristianesimo, il servizio ha una luce, uno splendore, è una parola fondamentale. Gesù si presenta come il servo di Yahweh, si presenta come il servo, e ci dice che è lì la chiave, il segreto.
0: Non viene definito, si presenta lui.
2: Si presenta
0: per primo.
2: E ci dice praticamente: non fate come fanno le nazioni, nelle altre nazioni, chi vuole comandare, no? Chi vuole eccellere, chi vuole comandare. Ma noi non sia così tra di noi. Mettiamoci a servirci gli uni gli altri. È un'altra grande provocazione, dice il Vangelo, ma come io devo servire agli altri? Ma non solo Gesù lo dice, perché poi questa è la grandezza, no, della figura di Gesù, lui lo vive questa cosa, lo incarna. Quando a un certo punto incontra, mi pare, un cieco o un'altra persona che ha una grande, lui dice una frase del tipo: cosa posso fare per te? Che è una frase che direbbe un cameriere, ecco. Tu vai al ristorante e il cameriere cosa desidera?
1: Cosa le posso servire?
2: Ecco, sono al suo servizio. Gesù è il cameriere dell'umanità. Dice: ma io sono qui al tuo servizio. Cosa nel tuo cuore veramente desideri? Io vengo incontro a quel tuo desiderio. E insomma, è una bella, me lo schiaffo.
0: Quindi non c'è il menù, ma c'è cosa desideri davvero nel cuore.
2: E lì,
0: lì è complesso.
2: Lì è più complesso, perché noi non... Poi ci mette paura, no? Quando Gesù poi... A un cieco gli dirà: ma tu vuoi guarire? Che è una domanda che suona scandalosa. Cioè il servizio che Gesù fa a questa persona è totale, è pieno, gli dice: vuoi veramente guarire? E la domanda che suona, tu dici: ma come, a un cieco è chiaro che quello vuole guarire, ma la domanda invece è molto più sottile, che sta dicendo: sei pronto a cambiare vita? Perché guarire vuol dire trasformare la tua vita. Fino a un minuto fa stavi lì, chiedevi l'elemosina, non dovevi fare nulla. Nel momento in cui sei riabilitato, devi camminare con le tue gambe, devi crescere, devi trasformare. E qui nessuno di noi vuole guarire. il cameriere che ci viene al tavolo e ci vuole portare le cose, ci va bene, ma quando insomma noi dobbiamo prendere nelle nostre mani la nostra vita...
0: Beh, un po' il motivo per cui l'adolescenza è un momento di passaggio così delicato e ricco di domande, appunto.
2: Quindi di domande ti senti totipotente, nel senso che a un bambino gli chiedi che vuoi fare da grande e lui ti dice... Mio figlio diceva... lo scienziato esploratore, avvocato penalista, dico scusa, tutto insieme, ma è così, è tutto insieme in un bambino, in un fanciullo, in un adolescente. A un certo punto si tratterà di fare delle scelte, che è un'altra bella parola con la S, scegliere, e allora l'accompagnamento degli adulti, che è un grandissimo servizio, sta lì proprio a dire: non puoi, a un certo punto capisci che non puoi essere tutto, non puoi fare tutto, non puoi mangiare tutto, devi selezionare qualcosa nella tua vita.
1: Mentre il direttore spiegava queste cose, mi sono venute in mente due domande, mm-hmm, e gliele servo.
2: Ecco.
1: La prima è: servire non significa perdere la propria dignità, mm-hmm, o autonomia, mm-hmm, e poi il servizio, il servire deve avere per forza un utile?
2: Ah, parto da questa qui. Il Vangelo, passo molto famoso del Vangelo, ci dice che dopo che noi abbiamo fatto tutta una giornata o una vita di lavoro, ci dobbiamo considerare servi inutili. Questa famosa espressione del Vangelo, siamo servi inutili. Io lì andrei a fare un po' il filologo, perché Christos in greco, cioè an Christos, cioè in realtà vuol dire un servo senza utili, cioè non servo inutile nel senso che non sei servito a niente, ma che non hai preteso, rivendicato un tornaconto, un utile. Ecco, questa gratuità assoluta del servizio cristiano, della vita del cristiano come servizio agli altri, e ti dice qualcosa dello stile del cristiano. Stile è un'altra bellissima parola con la S. E il fare le cose non per uno scopo preciso, che il tuo tornaconto, che il tuo vantaggio, ma semmai il vantaggio degli altri. In questo senso siamo servi inutili, siamo chiamati a essere servi inutili, senza utile. Senza che l'utilitarismo, che diventa spesso una piaga infettante, insomma, finisca per corrompere un po' il nostro, sempre quel nostro cuore, che poi cosa desidera? Noi in fondo, se andiamo a scavare bene, desideriamo la pace, desideriamo la concordia, desideriamo la felicità, che parte sempre anche dalla felicità degli altri. Non so voi, ma io sì, mi piace essere felice, ma mi piace la condivisione della felicità, e questo è più difficile. L'altra è ancora più difficile, l'altra domanda, ed era sulla dignità.
1: Esatto, perché spesso
2: si perde qualcosa nella dignità.
1: Perdo qualcosa nel momento in cui io servo qualcuno, perdo qualcosa di me, la mia dignità o qualunque essa sia, o acquisto.
2: E oggi sono evidentemente in modalità radicale, perché poi il Vangelo è radicale, e se uno vede il Vangelo, Gesù perde tutta la sua dignità e muore nella peggiore morte, appeso a una croce, a quel legno dell'infamia, fuori le porte di Gerusalemme, come un bestemmiatore, come l'ultimo dei malfattori. E nella descrizione che fa profeticamente il grande Isaia, quando parla del servo di Yahweh, dice: è come uno di cui ti devi coprire il volto, cioè non riesci manco a vederlo, inorridisci. Forse il servizio fino in fondo è questo, cioè correre il rischio di perdere quello che io direi non la dignità. Ecco, bisogna distinguere, non la dignità, perché quello è l'unico modo per riacquistarla, la vera dignità. Prendiamo la rispettabilità, che è molto, tra virgolette, borghese questa cosa, però ci teniamo tantissimo, no? Al nostro nome, alla nostra reputazione, alla nostra rispettabilità. Il Vangelo non è borghese, il Vangelo è per sporcarsi, e il Vangelo è parte dal fatto che Dio è amore.
0: È scomodo.
2: È scomodo, ti incomoda, ti stana dalle tue...
0: Ti sposta, se
2: ti
0: tu eri
2: sposta,
0: lì
2: ti
0: non
2: sposta.
0: Sei più...
1: Forse questa dignità che perdiamo la perdiamo agli occhi del mondo.
2: Certo, esattamente, quella che chiamavo rispettabilità. Ma questa cosa della dignità mi fa venire in mente, sono stato appunto nel viaggio con il Santo Padre in Spagna, Madrid, Barcellona, e quando siamo andati nelle isole Canarie ha detto delle parole formidabili, potentissime, quando a un certo punto ha detto: noi ci inchiniamo di fronte alla... Stava parlando di migranti, noi ci inchiniamo di fronte alla vostra dignità. Che non perde neanche di di un etto, di un'oncia, solo perché vivono la condizione di chi magari va via dalla propria terra e cerca, rischiando di morire nel mare nostrum, mare mostrum, mare del Mediterraneo, e arrivano senza niente qui da noi, no? E il Papa ha detto: ci inchiniamo, che è il gesto del servizio, servitori che si inchina, ma è proprio

0: inchino che diventa asservimento, non servizio, diventa insomma essere servi nel senso proprio schiavi anche delle proprie, no, dei propri istinti, delle proprie, il potere, il grande Dio, cioè idolo, falso Dio a cui ci inchiniamo sempre.
1: Ascoltandoti sugli inchini, direttore Andrea Monda, mi è fatto venire in mente due inchini, non so se è capitato anche a voi. Il primo è quando giochiamo con i bambini, necessariamente dobbiamo abbassarci altrimenti diventa complesso. Il secondo non so se ancora si fa o meno, però di solito quando si chiede a qualcuno, a qualcuna di sposarla, ci si inchina. Ecco, l'amore verso i più piccoli o verso un compagno, una compagna di vita, è necessariamente servizio?
0: Sì, anche qui non lo vogliamo sentire dire. Beh, certo, l'amore per esempio di coppia è molto bello perché è reciproca la cosa. Quindi, come dire, è un gioco, è presente il gioco dei buoi, sono sempre a coppia. Quindi, diciamo, è più leggero il gioco perché sono i due che si inchinano reciprocamente, però si tratta di inchinarsi, si tratta di, ma in fondo poi l'amore alla fine è questo, riconoscere che non sei mai degno, cioè non sei mai il più alto nella stanza, sei anzi devi scendere dal tuo piedistallo, se non scendi dal piedistallo l'amore non scatta, non è un amore, come dire, è un amore, chiamiamolo così, totalmente autocentrato, egoistico, che poi avvelena, no? Che poi diventa gelosia, invidia, diventa soprattutto quello che è violenza alla fine, perché è manipolativo.
1: Spesso, no? C'è narcisismo, però.
0: È narciso muore buttandosi nell'acqua, volendo abbracciare se stesso. È soffocante, è letale, no? Il narcisismo, però è la cifra del nostro tempo. Per questo abbiamo detto, scegliamo servire, andiamo servire in fondo e svuotarsi. Quando diciamo prima Gesù ha perso la sua dignità, ma questo lo dice anche San Paolo nel famoso inno cristologico ai Filippesi, non considerò la sua natura divina come un tesoro geloso, ma spogliò se stesso fino alla morte di croce. Penso che anche quando uno si innamora di un'altra persona deve essere pronto un po' a spogliare se stesso, non solo perché l'amore si fa nudi, ma è molto simbolico questa cosa qua, cioè si è esposti all'altro e si offre totalmente, come dice Gesù, questo è il mio corpo, no? Cioè l'Eucaristia è il più grande gesto erotico, nel senso sta offrendo totalmente tutto se stesso. Non è che uno quando si innamora offre il 90%, non è che uno dice alla sua fidanzata, alla sua moglie, ti amo un po', ti amo al 90%.
2: Fino a un certo punto.
0: Fino a un certo punto. No, non c'è una riserva, non ci preserviamo, no, è totale.
1: Non c'è un piano B neanche.
0: Non c'è neanche un piano B, è irreversibile. Ma anche l'amicizia è così. Non è che uno dice diventiamo amici fino a giovedì. No, non ha molto senso questa frase. Diventiamo amici vuol dire da qui in poi.
2: Secondo te, direttore, ci può essere il pericolo nel voler decidere di mettersi a servizio, di compiacersi di questo atteggiamento servile? Perché magari nascondendolo anche a noi stessi, noi più che servire gli altri in un certo qual modo, a volte serviamo il nostro ego.
0: Come no, noi siamo abilissimi a dirci delle bugie e a non renderci più conto che ci stiamo mentendo, e quindi ci creiamo una, dice guarda quanto sono buono, come hai detto tu, l'autocompiacimento, questo è un rischio. L'altro rischio è, anche qui faccio un gioco di parole, vivere non per servire ma per servirsi, cioè rispetto all'altro, noi lo serviamo o serviamo, no? Cioè, ma pensiamo non solo agli altri, pensiamo che ne so, purtroppo facciamo anche questo esempio, tipo la politica oppure la Chiesa. Serviamo la Chiesa o ce ne serviamo? Come cristiani faccio questa domanda, quante volte vediamo il verso, ma la pensiamo alla politica, che è il più grande servizio, quando Paolo VI diceva la più alta forma di carità, che poi insomma carità è un altro modo per dire il servizio totale, gratuito, no? La politica, se uno ci pensa, infatti si dice il servitore dello Stato, no? È stato riconosciuto, magari quando sono morti si dice grande servitore dello Stato. E per la Chiesa pensiamo il servizio, nel senso la liturgia, no? Il culto, è chiamato il servizio. Tutta questa cosa qui, ancora una volta, a chi ci stiamo inchinando? Al vitello d'oro, che spesso ha la nostra faccia, o a questo Dio che però sempre sfugge perché sta lì sul Sinai, e gli ebrei per fretta, per paura, per insicurezza,

0: fanno il vitello d'oro, a chi ci stiamo inchinando? Allora è sottile la cosa ed è terribile quando ti approccia una persona volendoti servire di quella, cioè, però quanto è comune questa cosa, no? Allora io frequento una persona perché mi serve, e spesso, attenzione, questa logica del servizio può diventare veramente degenerare, e dici, ma usi questa categoria, a cosa serve, che vuol dire a cosa mi serve questa cosa qua, perché se non serve più diventa uno scarto. Questa è l'anticamera della logica dello scarto: se una persona non è produttiva, non è efficiente, no, non serve più, allora un anziano serve, ma se serve. Papa Francesco ci ha fatto, penso, ogni settimana
1: ha creato una giornata anche, no?
0: Sì.
1: Per loro.
0: Un bambino che nasce deforme serve, ma non è produttivo, cioè, allora qui dobbiamo mettere un po' gli accenti giusti, i puntini su lei, perché sennò è terribile, no? Vogliamo sempre tutto a servire, tutto che sia al nostro servizio, e scartiamo quello che non ci serve. Per fortuna ci sono cose tipo l'arte, la bellezza, che non servono a nulla e sono libere, gratuite, e ci scompigliano i nostri progetti, perché uno potrebbe dire, ma la Divina Commedia, ma il Giudizio Universale di Michelangelo, ma la Nona Sinfonia di Beethoven, a che servono?
1: A farci sentire meglio, spesso.
0: Facciamoci questa domanda.
1: Per chiudere, Andrea Munda, abbiamo celebrato pochi mesi fa i 95 anni di Radio Vaticana, e più di una persona, addirittura il direttore tecnico, l'ingegner Masci, ha risposto a cos'è questa radio, cos'è la radio del Papa, una radio di servizio. Questa parola è risuonata tantissimo. Siamo orgogliosamente una radio di servizio. Certo. Come unire dunque il verbo servire al verbo comunicare?
0: Beh, proprio sapendo, essendo consapevoli di rendere un servizio, non di presentare noi stessi, ma di essere servi senza la volontà di essere inquinati da un utilitarismo, ma l'unica utilità è quella di dare agli altri la corretta informazione, sempre più aggiornata, sempre resa meglio, per una missione. Cioè, noi siamo la Radio Vaticana, abbiamo una missione che con la M maiuscola è più grande, insomma, è quella del dare la buona notizia, non solo le tante notizie che diamo, ma la buona notizia. È fatto, secondo me, più di stile che di contenuto. Possiamo parlare di tutto, in fondo questo alfabeto stiamo dicendo, possiamo parlare di tutto, perché l'alfabeto dalla A alla Z e ogni lettera è infinita, ma con quale stile e direi con quale spirito lo facciamo, lì si gioca appunto il comunicare come servizio e non come potere.
1: Grazie davvero, Andrea Munda.
0: Grazie a voi.
1: Silvia Giovarrosa, grazie a te, da Andrea De Angelis, a voi che ci avete seguito. Torna, continua l'alfabeto di Radio Vaticana con voi.
2: I bianchi, i neri, la religione.

0: mentre accompagnavamo all'uscita il direttore Monda, riflettevamo sul fatto che tra 2 settimane si conclude il palinsesto. Ora, come si fa il martedì senza Giulia Galeotti da luglio, Silvia? Perché la cultura non è che conosce soste. Dobbiamo trovare un modo. Lo troviamo.
1: Cartonato.
0: No, cartonato no. Sarebbe propaganda live. Ricordo, c'erano quelle cose meravigliose durante il Covid, dove chiunque praticamente diventava un cartonato. Il cartonato. No, 4 pagine sono carta, buona carta. E tu citavi quei bei racconti che vedevano l'orto protagonista nelle scorse settimane. Oggi dove. Buongiorno Giulia, intanto dove ci conduci?
2: Buongiorno. Allora, oggi abbiamo un numero, diciamo, non tematico, quindi apriamo con una intervista veramente interessante di Francesca Romana De Angelis, che ormai da quando è nato 4 pagine ciclicamente ci propone interviste molto belle. Ricordiamo quella a Edith Brooke, da cui poi è partita l'amicizia appunto tra la scrittrice sopravvissuta alla Shoah e Papa Francesco. Questa volta Francesca Romana De Angelis è a colloquio con la filologa Maria Luisa Meneghetti, e c'è prima una parte di ricordo. Il padre appunto della filologa fu dopo l'8 settembre rinchiuso, mandato in Germania in un campo di concentramento. C'è questo episodio che lei racconta: il padre era medico e per evitare ai detenuti particolarmente provati di andare a lavorare, fingevano finti gessi. Quindi diciamo un po' anche la creatività, no, davanti al male. E poi è una riflessione molto interessante su quello che è il ruolo della filologia, e il succo dell'intervista, diciamo, è che come il filologo spiega il testo, così il testo spiega il mondo, che direi che è un'immagine molto bella, anche un po' che riassume un po' anche quello che cerchiamo di fare, di fare noi come cultura.
0: Anni fa, al Festival dei giornalisti del Mediterraneo ad Otranto, di cui siamo media partner, non mi ricordo più chi, ma a proposito di intelligenza artificiale, mi sembra un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, questa persona nel suo intervento disse: serve una filologia per l'intelligenza artificiale, così come dinanzi a una rivoluzione quale fu appunto la stampa, la possibilità di avere in mano dei libri, fu necessario poi avere chi diceva se erano veri o meno, se era autentico o meno ciò che leggevamo. Così servirebbe una filologia che ci dice se quello che ci viene reso disponibile anche in modo gratuito è autentico o no.
2: È molto interessante, è vero, è una lettura molto interessante.
0: Ora vai a ricordarti chi è che l'ha detto, però se vado magari anche attraverso i podcast Otranto 2000
1: ce ne dovresti sentire diversi 24, per diverse ore,
0: credo.
2: Ma oggettivamente è veramente uno spunto interessante.
0: E non ti nego che non è la prima volta che cito questa cosa, perché a me affascina molto, come a dire: l'uomo è già riuscito a rispondere a dei cambiamenti epocali con la sua scienza e coscienza, può farlo anche ora. Sì, no, come? Vediamo.
2: Il come, che mi sembra molto.
0: Io inizio a cercare.
2: Allora, mentre Andrea De Angelis cerca, e noi arriviamo al paginone del nostro inserto, e qui mi piace ricordare un pezzo di Maria Rosaria Lamorgia, che ci racconta un esperimento riuscito a Lanciano, dove per affrontare il disagio mentale c'è stato un periodo abbastanza lungo di collaborazione tra gli studenti del liceo artistico e delle associazioni di volontariato locali, appunto, che si occupano di disagio, che purtroppo sappiamo che dopo la pandemia è qualcosa che, specie a livello giovanile, è esploso. E quindi il risultato è una mostra che appunto è ora in corso, che mette insieme arte e fotografia e in maniera corale, no, con questa collaborazione trasversale, cerca di affrontare il problema. Sappiamo che tra i giovani è difficile, no, anche affrontare questi temi, la pandemia, l'isolamento, l'effetto dei social, che può essere positivo, molto spesso è negativo. E quindi questo percorso attraverso l'arte, magari anche chi è più timido, chi è più introverso, no, ci dice la psicologia, la psichiatria, è più disposto a tirar fuori quello che ha dentro. E Lamorgia ripercorre appunto tutto quello che c'è dietro questa mostra. È anche molto attuale il libro per giovani lettori che proponiamo questa settimana. Si intitola Rospi, è di Daniela Carucci e racconta una storia di ambientata dopo l'unità, negli anni proprio dell'Unità d'Italia, nel meridione. Noi sappiamo che questa unificazione avvenne, come appunto, no, in maniera violenta, insomma aggressiva, eccetera, e la risposta fu il brigantaggio. Questo romanzo immagina questo gruppo di bambini che davanti a tutta questa violenza che vivono, una violenza non viene edulcorata nemmeno quella dei briganti, no? Cioè c'è la parte dello Stato, i soldati, questa la leva obbligatoria, quindi tanti, tanti aspetti, però anche la risposta dei briganti è stata per lo più una risposta violenta. E in qualche modo questo gruppo di bambini cerca una via intermedia, possiamo dire, cioè di opposizione comunque a questo esercito regio che porta distruzione, che porta violenza, ma un'altra via per arrivare in qualche modo al vivere insieme è possibile. È un romanzo, questo mi ha molto colpito, che non ha un lieto fine, no? Di solito i libri per giovani lettori finiscono sempre con il lieto fine. Qui è un po' ombrellucci nel finale, e io credo che sia interessante, perché, no, lo sappiamo, vediamo i nostri figli indorare sempre la pillola non è
1: non
2: utile,
1: non ti credono nemmeno più.
2: Esatto, e quindi far vedere la complessità nel cercare una soluzione, in questo senso lo segnaliamo, perché è un libro
0: Rospi,
2: sì, è un libro prezioso. I rospi sono quegli animali che si muovono rapidamente e si mimetizzano anche, quindi l'idea, no, di questi bambini è di esserci senza però farsi. E poi c'è la figura della protagonista, che ha i due genitori, uno il padre appunto che è fuggito e si è data la macchia, la madre che viene rinchiusa in prigione, ed è molto bello anche questo aspetto di questa bambina che quindi cresce di fatto senza i genitori, ma l'insegnamento dei genitori è sempre con lei. Cioè quest'idea anche che se abbiamo lavorato bene, no? se le radici funzionano, sono solide, anche l'assenza, per quanto dolorosa, però non è mai silenzio assoluto, ma si continua.
1: E torniamo all'orto, come il contadino che semina e non vede il frutto.
2: I grandi amori fanno giri immensi, ma tornano. E poi, a proposito di amori, la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Questa settimana è Silvia Guidi a presentarci degli stralci dall'epistolario di Corrado Alvaro, di cui qualche giorno fa abbiamo ricordato i 70 anni dalla morte. Qui sono gli anni della Prima Guerra Mondiale e come sappiamo bene lo scrittore calabrese inizialmente fu un grande interventista. E poi però che succede? Che un conto è inneggiare alla guerra, un conto è vivere la guerra. Quindi questo epistolario esprime proprio una necessità di costruzione della pace, e camminare significa essere vivi, vivere la pace significa continuare a vivere, e il fatto che chi anche si è esposto pubblicamente con una certa posizione abbia poi la forza e l'intelligenza di cambiare idea, io credo sia una prova di grande coraggio e una lezione che ha veramente tanto da dirci.
0: Era il 7 settembre 2023. Ho ritrovato l'articolo, ma poi un attimo dopo averlo trovato lo ha condiviso con noi anche Fabio Colagrande, il nostro collega, perché era anche lui a Otranto con me quel 7 settembre 2023, evidentemente all'ascolto. Ciao Fabio, in questo momento anche lui si è ricordato di questo intervento. A pronunciare quelle parole fu Cosimo Accoto, lui è un filosofo e ricercatore affiliato al MIT di Boston. In particolare il passaggio è questo, perché l'abbiamo riportato anche nell'articolo su vaticannews.va, appunto del 7 settembre 2023, dal titolo Intelligenza artificiale, al giornalismo servono sapienti correttori di bozze. Questo era il titolo dell'articolo che scrissi allora, e ora vado a recuperare esattamente il passaggio. A proposito di filologia, abbiamo dovuto imparare a proteggerci dai falsi, non abbiamo di certo abbandonato la scrittura e la stampa. Davanti a una provocazione culturale abbiamo risposto con una innovazione culturale. Nel 1440 è nata la filologia, la scienza che distingue i documenti veri da quelli falsi. Oggi siamo chiamati a innovarci, ed è un invito innanzitutto a non avere paura. Così Cosimo Accoto diceva 3 anni fa.
1: Ottimo.
0: Ottimo.
2: Grazie. Bene. Fabio, con la grande.
0: Ale, grazie Fabio, ciao, un abbraccione. Giulia, abbiamo concluso con 4 pagine di questa settimana. Con te ci rivediamo martedì prossimo. Ci salutiamo. Rino Gaetano, va bene?
2: Bellissimo. Ale.

0: Suicidi, famiglie distrutte, vite spezzate. Direte, ma Andrea, di che stai parlando? Sto parlando di un qualcosa che lo Stato non contrasta. Sto parlando di un qualcosa che potete trovare sotto casa, davanti alla scuola dove accompagnate vostro figlio, accanto a una chiesa. Stiamo parlando dell'azzardo, che è sempre più una piaga, qualcuno dice la piaga, della società di oggi. C'è chi però dice no, dice basta, non fa finta di guardare dall'altra parte. E allora abbiamo con noi in diretta, lo ringrazio, faccio anche i complimenti ad Adriano Bordignon, presidente del forum delle associazioni familiari. Intanto ben trovato Adriano, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Avete presentato nei giorni scorsi una piattaforma con 8 proposte di intervento rivolte ai decisori politici, da destra a sinistra, dall'estrema destra all'estrema sinistra, va bene, passando per il centro, nessuno escluso, per contrastare la diffusione dell'azzardo che in Italia coinvolge 1,5 milioni di famiglie minimo, aggiungo. Il documento mette al centro la tutela della salute e della dignità delle persone, chiede una svolta radicale rispetto a quello che è un modello attuale di business. Adriano Bordignon, intanto partirei da un aspetto, poi insieme a Silvia Giovarrosa andiamo a vedere tutti gli 8 i punti. Lo stigma della vergogna. Spesso non si riesce a uscire da questa spirale perché si ha vergogna. Si teme anche di poter chiedere aiuto per essere apostrofato come quello che si è giocato tutto, in sostanza, è così?
1: Sì, è proprio così. Noi viviamo attorno a questo fenomeno due fenomeni che sembrerebbero contrapposti. Il primo è quello di una solenne superficialità, perché ognuno dice io posso cominciare, posso smettere, staccarmi in ogni momento, lo fanno tutti. I biglietti di gratta e vinci vengono venduti sui voli aerei come atto di beneficenza, in ogni tabacchino si vede qualcuno che gratta un gratta e vinci e poi si va online, accessibile in ogni momento, e quindi non c'è nessun riconoscimento di una pericolosità fino a poi quando ci si addentra nelle sabbie mobili, nell'aria avvelenata, si ha un grande timore di chiedere aiuto perché ormai i danni sono stati fatti, ma non chiedendo aiuto si rischia di sprofondare ancora di più. È veramente una cosa indicibile, problematica, che poi porta con sé tutta una serie di altre problematiche e si collega spesso anche ad altre dipendenze.
2: E allora, a proposito di questo, Adriano, quando in una famiglia c'è chi a un certo punto decide, anche contro magari la sua razionalità, di voler giocare d'azzardo, che cosa succede all'interno di una famiglia? Come si riconosce? Ci sono dei segnali che permettono, visto che c'è questa vergogna, ci sono dei segnali che ci permettono di capire se nostro figlio, nostro marito, qualunque membro della nostra famiglia ha cominciato a giocare d'azzardo?
1: Non è facile, però penso che questa sottolineatura di apertura che hai posto, Silvia, sia rilevante e significativa. Il tema dell'azzardo non è una questione individuale, ma più ancora che altre dipendenze coinvolge la rete familiare, i legami intimi, quelli più significativi. Emergono questioni di debiti, una segretezza, bugie, una perdita di fiducia più o meno espressa, in tantissimi casi, dati scientifici ce lo dicono, crisi coniugali o comunque familiari, c'è un rischio suicidario, c'è una compromissione dei progetti familiari. Tuttavia, ci è stato raccontato anche nei giorni scorsi quando ci siamo incontrati dagli ex giocatori anonimi, c'è una grande abilità a nascondere questo. C'è uno stendere un velo, nascondere anche i conti correnti, nascondere gli atteggiamenti di consumo, e poi alla fine però le cose emergono. Quindi tante volte si fa fatica a far emergere anche nelle famiglie che hanno una discreta relazione, intimità, si fa fatica a far emergere la questione. La relazione però è quella che ci salva: parlare, confrontarsi, avere continuamente un riferimento della famiglia e delle relazioni familiari come qualcosa di costitutivo e di generativo ci aiuta a non scivolare e fare emergere al più presto i problemi.
0: Lo dico a te, che sei all'ascolto, magari questa trasmissione anche servisse a una sola persona a trovare quel coraggio che giustamente non hai avuto, finora nessuno punta il dito contro. Trovalo, fermati, se sei in macchina accosta, cerca a chi poter rivolgerti per chiedere aiuto. Ancora sei in tempo a cambiare una rotta che sembra portarti nel buio, o talvolta quando poi magari si vince, no? Quella volta che si vince arriva la luce e si rigioca tutto. Fermati un attimo, lo stiamo dicendo a te. Davvero, lo puoi fare adesso, non è utopia, e soprattutto fregatene di chi ti giudicherà perché hai avuto una dipendenza. Magari chi ti giudica ne ha due, non ha la tua, né altre due, non te lo dice. Adriano, vogliamo lanciarlo? Poi vediamo gli 8 punti, lo lanciamo assieme questo appello?
1: Sì, assolutamente, bisogna prendere una decisione, perché le cose non si sistemano da sole. È necessario chiedere aiuto a chi è specializzato. Ci sono moltissime associazioni, ma ci sono anche i servizi sanitari pubblici, i SERB, che sanno come accompagnare e come proteggere le persone, perché qui c'è una questione di dipendenza, di stabilità familiare, ma poi c'è anche un rischio di legalità, di scivolamento nel mondo dell'usura, dell'illegalità e del rischio della vita. Quindi è una questione essenziale, non prendiamola alla leggera, perché quando si entra in un vortice poi da soli è difficile uscire. Bisogna prendere il coraggio, assumere una decisione e poi in quel momento essere accompagnati, perché il rischio di ricaduta è veramente significativo.
0: Silvia, vogliamo elencare gli 8 punti?
2: Sì, questi 8 punti partono dalla drastica riduzione dell'offerta di gioco, il taglio dei punti vendita fisici e delle slot machine, contrasto all'azzardo online e sua pervasività, limitazione, divieto totale di pubblicità e sponsorizzazione, limitazione degli orari di apertura delle sale scommesse, maggiori tutele per i soggetti più vulnerabili, potenziamento dei servizi di cura e riabilitazione, azioni di educazione e consapevolezza culturale. Mi sembra, leggendo questi 8 punti, che ci sia una divisione fra ciò che è un'azione da compiere, quindi la riduzione dell'offerta di gioco, il taglio dei punti vendita, il contrasto all'azzardo online, il divieto di pubblicità e sponsorizzazione, limitazione degli orari, hanno a che fare con delle azioni che devono essere messe in campo da una parte. Poi gli ultimi 3 invece riguardano più un'azione a livello, no, di consapevolezza, Adriano.
1: Sì, è così. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di una legge quadro che metta nero su bianco quelle che sono intenzioni che la nostra Costituzione, ma anche il TAR, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale hanno richiamato, e ci sembrerebbero logiche, ma così non sono, e che riguardano il fatto che la salute della persona viene prima di qualsiasi profitto. La centralità della persona, che vuol dire la persona nelle sue relazioni anche, va messa davanti a qualsiasi tipo di profitto. Ecco, oggi in Italia il mondo dell'azzardo ha raggiunto la quota stratosferica di 165 miliardi di fatturato all'anno, è la seconda industria del paese, questo ci fa capire che c'è veramente qualcosa che non funziona. Ecco, dare un quadro normativo che riponga chiara, evidentemente, la centralità della persona, ecco, dovrebbe aiutarci poi a dare a caduta su tutto il resto. E poi c'è tutta un'altra serie di azioni di protezione dei fragili, che lasciare le persone più fragili esposte ai rischi della vita, ai rischi di una ricerca di profitto senza limiti, e fare l'esperienza affinché non ci sia un maggior profitto per gli enti locali. Anche questo è un tentativo di rendere attraente anche per gli enti locali il tema del gioco dell'azzardo. Lasciatemi dire, scusate, non si dice gioco d'azzardo, ma abbiamo imparato ormai a chiamarlo solo azzardo, scommessa. Necessita di un quadro normativo protettivo. Dall'altro lato serve uno strumento, una serie di strumenti per controllare e verificare l'andamento del fenomeno, e poi servono strumenti culturali ed educativi perché le persone siano messe in grado di proteggere se stesse e chi è loro vicino.
0: Ti ricordi, Adriano, quel programma del grande Fabrizio Frizzi, Scommettiamo Che, dove c'erano scommesse che davvero era piacevole vedere, apprezzare in prima serata su Rai 1? Parliamo degli anni 90, per i più giovani che non sanno ciò di cui sto dicendo. Ecco, una volta c'era anche un sano scommettere. Hai fatto bene a dire non si dice gioco, perché le scommesse, il gioco, sono Cose serie che insegniamo ai più piccoli, che desideriamo anche da grandi. L'azzardo è un'altra roba. Non, dobbiamo essere bravi e attenti a usare bene le parole.
1: Sì, è proprio così. Ormai l'azzardo si fa pervasivo e si connette a altre questioni, per esempio dell'esposizione agli schermi dei più piccoli, alla questione del gaming riguarda tantissimi dei nostri bambini e dei nostri adolescenti che troppo spesso vengono lasciate di fronte ai videogiochi online o fisici, che prevedono un'acquisizione di una premialità che appunto si raggiunge ottenendo appunto dei bonus e che ti avvicina poi al tema delle dipendenze e dell'azzardo, l'acquisto di box di cui non si conosce il contenuto e quindi investi una somma scommettendo che ci sia qualcosa di rilevante per la tua sfida. Ecco, tutto questo esce dalla dinamica vera del gioco, che è sfida, che è competizione, che è collaborazione, che è anche competenza, e mette tutto quanto nello spazio dell'alea, del rischio, senza alcuna connessione con l'impegno, e quindi ci sposta a dipendenze che nel futuro entreranno nella questione dell'azzardo, ma poi potranno esporci anche alla dipendenza da alcol, da droghe ed altre sostanze.
0: Le persone all'ascolto stanno rispondendo a queste nostre sollecitazioni. Adriano Bordignone, in particolare mi piace leggere due messaggi. Il primo arriva da Carla: ho conosciuto una persona a me cara, non voglio dire il nome, che ha vissuto questa piaga e ha perso tutto, non solo i soldi ma anche e soprattutto l'affetto di chi gli voleva bene. Adesso è in cura, ha avuto il coraggio di chiedere aiuto, è un processo lento ma l'importante è che sia iniziato. Dunque una storia in corso, quella che ci ha confidato l'amica all'ascolto. Poi ancora Paola scrive: mi sembra che lo Stato è un cane che si morde la coda, perché guadagna tantissimo ma poi deve anche prendersi carico delle malattie, di queste dipendenze. Forse andrebbe davvero spiegato bene come il guadagno a volte non è guadagno, o comunque non è un guadagno giusto. Adriano:
1: sì, io partirei da questo secondo commento, che è vero, ma è ridicolmente piccolo il guadagno che fa lo Stato su 165 miliardi di fatturato di quest'anno. Lo Stato trattiene veramente una quota esigua, che se si va a conteggiare i costi sanitari, i costi sociali, i costi di supporto alle persone che cadono in dipendenza, non sono neanche lontanamente arrivabili a un equilibrio. Non paga nemmeno la spesa, ok? Quindi è una cosa che veramente non sta in piedi neanche per una mera questione fiscale. Il fisco matura su queste enormità di risorse, che molto spesso sono gestite da grandi piattaforme extra italiane, qualcosa di veramente residuale, con costi sociali per le amministrazioni locali, per i comuni, per le regioni, che sono veramente crescenti. Il secondo aspetto è quello delle storie che colpiscono al cuore, di come la dipendenza segna il futuro e il destino di ognuno di noi, la capacità poi per esempio di poter accedere a prestiti, a finanziamenti, a fare nuove imprese. Ecco, sono molti anche gli imprenditori che ci hanno raccontato la loro storia di come non hanno potuto poi proseguire con la loro competenza imprenditiva perché avevano questa zoppia che gli ha segnati anche per il futuro. Per non parlare delle relazioni familiari, perché a volte si arriva a rubare, è stato raccontato proprio al convegno di un ragazzo che di soppiatto entrava nella stanza della nonna a prendere soldi dal portafoglio, e di come questo lo ha straziato nella sua relazione con una persona che per lui era una persona fondamentale, che ha sentito di aver tradito.
0: Grazie Adriano Bordignone, buon lavoro.
2: Grazie.
1: Grazie, buon lavoro a tutti voi, buona giornata.
0: Termina qui dunque Radio Vaticana con voi, grazie a Silvia Giovarrosa,
2: grazie Andrea De Angelis, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro.
0: Noi torniamo domani, e poi mi raccomando, vi dico fin da ora che sabato sarà una giornata molto particolare. Proprio Silvia, sarai tu l'inviata in quella di Pavia per la visita pastorale di Papa Leone. Sarà un lungo pomeriggio assieme dalle 14 fino alle 20, una speciale diretta non stop per raccontare la visita pastorale di Leone XIV. Linea alle notizie, restate su Radio Vaticana. Ciao.

Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Dopo la firma dell'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti prevista venerdì a Ginevra, inizierà la seconda fase dei negoziati per giungere a un accordo finale sul programma nucleare e la revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri di Teheran. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco di Kiev a una raffineria a Mosca come risposta giusta agli attacchi russi di ieri e al protrarsi di una guerra che deve essere terminata. La Russia, ha detto Zelensky, deve essere costretta a porre fine alla sua guerra. Il governo tedesco ribadisce il no all'OPS di Unicredit per la banca commerciale tedesca. Accettare non era economicamente fattibile, dicono da Berlino, poiché l'offerta di acquisizione non prevede un premio ragionevole rispetto all'attuale prezzo delle azioni della banca tedesca. E secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto Eurispes pubblicato oggi sulla criminalità giovanile, la quota più consistente dei cittadini, oltre il 47%, considera le norme attuali relative ai reati commessi dai minori troppo indulgenti.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Se dovessi trovare un titolo per la puntata di oggi sarebbe "Non è mai troppo tardi". Una frase che sicuramente avrete sentito spesso. Non è mai troppo tardi per mettersi in primo piano e perché no? Pubblicare un album solista, quello di Giulio Nenna, produttore multiplatino, che sarà con noi tra una decina di minuti. Ma non è mai troppo tardi per scrivere una canzone. L'amore non ha età, anche per la musica è lo stesso. Lo scopriremo insieme a Glory, uno dei concorrenti più apprezzati e carismatici della sesta edizione di The Voice Senior. Restate con noi. Quando sono le 11:06 saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Non possono e non devono mancare i vostri messaggi, i vostri commenti al 335 12 437 22, perché no, anche le vostre dediche, canzoni da condividere. Nostalgia e notti insonni, sentimenti contrastanti. Se a tutto questo poi aggiungiamo la magia della città di Roma, sembra quasi l'incipit di una sceneggiatura. Una sceneggiatura di un film. Ma in verità stiamo parlando di Sabato Sera, il nuovo singolo di Mara Sattei che insieme ad Enrico Nigiotti descrivono la malinconia dei ricordi, la difficoltà di dimenticare e di lasciarsi tutto alle spalle, allontanarsi per poi ricercarsi, in quello che potrebbe essere il più drammatico degli scenari, però non manca la speranza, quella speranza di ritrovarsi nonostante tutto. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti a Radio Vaticana con Sabato Sera.

ritorniamo allo studio 9 di Palazzo Pio con Sabato Sera, nuovo singolo di Mara Sattei, che in questa canzone collabora con Enrico Nigiotti, due voci differenti in netto contrasto tra loro, che cercano di raccontare da due prospettive differenti la malinconia e il dolore che si prova quando finisce quel legame che unisce due persone. Un brano che, nonostante sia uscito a meno di un mese dall'inizio dell'estate, si discosta pienamente da quelli che vengono definiti i classici tormentoni estivi. Uno dei motivi, secondo me, potrebbe essere dovuto al racconto della vulnerabilità, il lato più fragile che non sempre viene messo in evidenza, soprattutto in quelli che siamo soliti considerare i testie. Nel frattempo vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Noi insieme a Luca Rossi facciamo un salto indietro nel tempo e ci dirigiamo verso l'almanacco musicale.

Amici di Radio Vaticana, gli eventi accaduti in questo giorno nel corso della storia ci dimostrano che non è mai troppo tardi per cambiare il proprio destino. Partiamo con Dylan, che esattamente 61 anni fa registrò Like a Rolling Stone, canzone scritta dopo un periodo di crisi creativa dell'artista che stava persino pensando di smettere con la musica. Per fortuna non l'ha fatto, perché questo brano segnò la sua rinascita. Due anni dopo ci fu il Monterey Pop Festival, trampolino di lancio per artisti allora ancora sconosciuti come ad esempio Jimi Hendrix e Janis Joplin, che grazie a questo evento raggiunsero improvvisamente il successo dopo anni e anni di gavetta. In ambito internazionale troviamo anche David Bowie con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con il quale raggiunse la fama globale dopo anni di insuccessi e cambi di stile. Però ecco, questo ci testimonia come sia importante non mollare mai e credere sempre in se stessi. David Bowie ne è un grandissimo esempio. Ma chiudiamo con l'Italia, perché era il 16 giugno del 1990, 36 anni fa, quando Gianna Nannini ed Edoardo Bennato raggiunsero la vetta delle classifiche con Un'estate italiana, brano che grazie ai mondiali di calcio rilanciò alla grande i due artisti. Quante volte vi sarà capitato di cantare il ritornello, notti magiche inseguendo un gol? A pensarci effettivamente viene l'amaro in bocca, però speriamo di poterla cantare nuovamente al prossimo mondiale. Nel frattempo noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana e poi dopo con noi ci sarà Giulio Nenna. Buon ascolto.

0: Adesso ci dirigiamo verso sonorità intime, evocative, quelle di In My Past Lives, il nuovo disco di Giulio Nenna che ci ha raggiunto qui negli studi di Radio Vaticana. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: È un piacere averti qui con noi a Cosmusic. Giulio, io partirei dal titolo, Nelle mie vite passate, quasi come se questo disco fosse il risultato di un processo di evoluzione in cui di certo non mancano le tradizioni, quelle radici culturali che poi rappresentano il collante tra gli individui.
1: Esatto, diciamo che dopo 10 anni in cui il mio lavoro si è concentrato sulla produzione, diciamo, mainstream, pop, ho deciso di fare un passo indietro verso una dimensione un po' più intima, un po' più spirituale, un po' più emotiva e riscoprire quella che è la natura più rituale, evocativa della musica. E,

0: dimensione del tempo che sia quella dimensione collegata e connessa al ritmo della natura e dell'essere, non soltanto al ritmo del calendario, dell'orologio e di quello che ci viene sempre imposto. Insomma, riscoprire che noi come esseri umani abbiamo una dimensione naturale e spirituale che hanno un loro tempo, e questo tempo secondo me ha bisogno, soprattutto in una società come la nostra, di avere più spazio, di essere un po' riconquistato. E per me fare questo disco è stato proprio questo, riappropriarmi del mio spazio.
1: Anche finto. Perché siamo abituati ad andare sempre di corsa.
0: Sì.
1: A pubblicare, sì. A stare appresto a tutti i contenuti che comunque viviamo inevitabilmente ogni giorno. Tutto è nato da Recuerdos de Ti, brano che poi ascolteremo e condivideremo con tutti i nostri amici all'ascolto. Un brano anche malinconico, ecco, testamento di un ricordo o più ricordi condivisi.
0: Sì, allora Recuerdos de Ti, ti dico la verità, in realtà è il brano, l'ultimo brano che è arrivato nel disco, non doveva neanche esserci, e è arrivato con un sogno, che è una cosa che non mi è mai successa sinceramente nella mia vita, però sì, il brano è un tango, e il tango secondo me è una musica che racchiude dentro di sé sia una grande vitalità, una passione, una forza, una spontaneità, sia allo stesso tempo è una musica fortemente malinconica, e io credo che durante la nostra vita, durante la nostra esistenza, la ricchezza più grande che possiamo accumulare siano i bei ricordi, no? I momenti belli, e quindi credo che nel tango la nostalgia diventi presente, i ricordi diventino presenti, diventino motivo e forza di vita, insomma. Quindi ho pensato a iniziare il disco con questo brano, che è il primo in scaletta, probabilmente un buon manifesto, ecco.
1: Ecco, a proposito di arrangiamenti, in questo disco di certo non manca la chitarra classica, che potremmo definire quasi come la voce narrante di questo disco.
0: Sì, assolutamente sì. La chitarra classica, vabbè, è uno strumento che secondo me nonostante sia fortemente comunque sia inflazionato, la chitarra è uno strumento suonato ovunque da decenni, però è uno strumento che in realtà ha ancora una grande possibilità, sia a livello timbrico sia a livello proprio compositivo. Io poi in realtà ho iniziato a suonare il pianoforte quando avevo 5 anni, quindi anche in questo disco ho dato una visione pianistica in tanti brani della chitarra. In molti brani, ad esempio Recuerdos de Ti, ma anche in My Past Lives e Chanson de Naïma, ci sono due chitarre quasi come se fossero la mano sinistra e la mano destra del pianista, che si intrecciano e lavorano insieme. Quindi diciamo che ho scelto la chitarra proprio per trovare e sviluppare questo linguaggio in maniera differente se possibile, e anche per una questione di comodità nel momento in cui viaggio, nel momento in cui mi sposto. La chitarra è uno strumento molto agevole da portare.
1: Infatti, a proposito di chitarra, non mancano quelle sonorità che ci riportano comunque alla musica cameristica, e qui appunto ritorna il pianoforte e anche al flamenco. Ma non solo questo, perché ad esempio in una delle tracce di questo disco, Chanson de Naïma, tu suoni anche una chitarra fretless, che per chi all'ascolto e non sa di cosa si tratta, sarebbe una chitarra senza tasti.
0: Esatto, una chitarra che non ha il capotasto, che ricorda un po', richiama il mondo sonoro del oud, che sarebbe il liuto arabo, e che quindi apre una, diciamo, dimensione melodica e differente, che richiama appunto quel mondo, il mondo arabo. E Chanson de Naïma per me è il momento del disco dove si incontra da un lato la chitarra, diciamo, napoletana, con invece una melodia più araba. Diciamo che per me il centro di questo disco è l'area geografica del Mediterraneo, che è un'area che ha una cultura, un'identità fortissima. E infatti in tutto il disco, anche dagli stessi titoli dei brani, troverete l'italiano, lo spagnolo, il francese, insomma tutte delle lingue che ricordano, anche un po' richiamano questo spazio che storicamente è stato uno spazio di condivisione, di incontro e di sviluppo di una cultura incredibile, secondo me.
1: E continua ad essere. E questo poi sottolinea anche l'importanza della musica come linguaggio universale.
0: Certo.
1: Una musica che non conosce confini. Un altro aspetto che mi ha colpito, ed è quello che poi hai accennato prima, il modo in cui la chitarra dialoga con gli altri strumenti, gli archi, ma anche con la chitarra elettrica. Quindi due strumenti che, ok, hanno in comune comunque il fatto di avere 6 corde, però a livello di sonorità, da una parte il suono distorto della chitarra elettrica, dall'altro quello più intimo della chitarra classica. Mi ha colpito molto il modo in cui sei riuscito ad equilibrare poi questi due strumenti.
0: Ma molto bella questa domanda, mi dai modo di risponderti anche come produttore. Io, diciamo, ho fatto una ricerca importante del suono prima di fare questo disco, e per

0: Sintetizzartela, io ho voluto rappresentare una dimensione più ancestrale, immediata e anche sporca in alcuni casi con le chitarre classiche, quindi la chitarra flamenco, che è una chitarra che ha un suono un po' più acido, un po' più diretto, e anche con la chitarra fretless, come dicevamo prima. Mentre la chitarra elettrica, che viaggia su questi mondi molto reverberati, con un po' di distorsioni, ecco, per me quella rappresenta un po' il ricordo, quello che sta dietro, che ti porti dietro, no? Quindi l'unione di questi due mondi per me è stata la cosa che mi ha convinto a dare questa direzione artistica al disco, perché sono diversi spazi che si muovono contemporaneamente.
1: A proposito appunto di produzione, nella tua carriera hai collaborato con tantissimi artisti, cito ad esempio Rama, Shiva, Alpha, Comi, oltre 40 certificazioni di platino. Il tuo nuovo disco ti ha portato inevitabilmente comunque in un'altra direzione, ma che differenza c'è, Giulio, tra produrre brani o lavori di altri artisti e produrre comunque i propri lavori? Perché comunque sono due vesti completamente differenti, perché in questo caso sei tu l'artefice appunto di questo disco, quindi come certo. Composizione, arrangiamento e quant'altro.
0: Certo, a lavorare con altri artisti sicuramente ti obbliga a trovare una mediazione, a cercare di metterti in rapporto a un'altra persona, e in particolare quando tu lavori come produttore il tuo centro è l'altro artista, quindi io ho un'idea, diciamo, un po' vecchia scuola del produttore, ovvero il produttore come il sarto che ti cuce addosso il vestito più giusto per te, e quindi la mia attenzione, il mio fuoco è sempre stato molto rispetto all'artista con cui lavoravo. In questo disco inevitabilmente ho dovuto mettere la lente di ingrandimento su me stesso, che è stato anche un esercizio particolare, e però necessario, perché ho anche preso questa scelta appunto dopo questi 10 anni di musica mainstream. Io ho scelto di fare un lavoro in maniera totalmente autonoma, indipendente, quindi mi sono preso i miei tempi, i miei spazi, non ho voluto darmi scadenze e ho proprio seguito il flusso creativo che mi ha anche permesso di conoscermi e di riconoscermi in un certo senso artisticamente. E come ti dicevo prima, io credo che la musica, che oggi ha una dimensione prevalentemente di intrattenimento, perché è così, la musica la senti al supermercato, la senti nelle playlist, la senti nelle pubblicità, ovunque. In realtà la musica nasce in un altro modo. Io faccio sempre l'esempio: quando centinaia di anni fa le messe erano in latino, ad esempio, la gente andava a messa, probabilmente non capiva nulla di quello che veniva detto. Ad esempio Dio veniva percepito attraverso, non so, la musica di Bach, questi dipinti incredibili. Quindi diciamo, la musica è una vibrazione che ha anche uno scopo, secondo me, di elevazione. E questo disco per me è stato un percorso per tornare lì, per riscoprire questa dimensione della musica, che non è soltanto intrattenimento ma è anche un modo per sentire di più, diciamo così.
1: E in questa dimensione non manca di certo la musica da film, perché di questo disco fanno parte 9 tracce, e dalla settima traccia, intitolata Lontano da qui, l'atmosfera cambia e ci porta appunto verso un'atmosfera tipica in stile spaghetti western, e questa è una citazione a Morricone praticamente.
0: Certo, Morricone, stella polare per me, perché ricordo sempre che Ennio Morricone, oltre ad aver composto delle colonne sonore che rimarranno nei secoli dei secoli, Ennio Morricone è stato anche un grandissimo arrangiatore e autore di musica pop. Ennio Morricone ha scritto anche musica seria, diciamo così. Quindi è stata una persona che in maniera molto libera ha seguito la musica in tutte le sue sfaccettature. Secondo me ha anche capito che il ruolo della musica è quello di emozionare, di arrivare al cuore delle persone senza nessun tipo di barriera o di limite. E nella fine del disco, che alla fine è un viaggio nel Mediterraneo, io ho pensato che il modo migliore fosse chiudere con la nostra Italia, e per me la musica di Ennio Morricone è un bel riassunto della nostra musica italiana.
1: E a chiudere il disco c'è la traccia intitolata Addio, suonata dal pianoforte, sì. Ecco, l'unica traccia in cui non troviamo la chitarra, no? E questo pianoforte sembra suona queste note che sembrano rintocchi di un orologio, quasi a testimoniare poi il passare, almeno io l'ho concepita in questo modo, quasi a testimoniare il passare del tempo, poi segue questo arpeggio molto delicato in cui emerge poi il violoncello.
0: Sì.
1: Violoncello che sembra quasi donare poi una sacralità al tempo, ai ricordi, e quindi torna appunto quell'aspetto che condividevi prima.
0: Certo, assolutamente. Addio è l'unico pezzo che ho fatto col pianoforte perché è nato così, e volevo anche chiudere il disco con un piccolo omaggio. Mio padre era di Ortona, che è un paese sul mare in Abruzzo, che ha dato i natali a Francesco Paolo Tosti e Gaetano Braga, che sono stati due musicisti. Francesco Paolo Tosti si studia ancora oggi nei conservatori dai cantanti, no? La musica da camera. E quel tipo di canzone, di sonorità, è esattamente quella cosa lì, quindi l'ho riconosciuta, e quando l'ho scritta ho voluto chiudere il disco in questa maniera, proprio come dicevi tu, perché addio è sempre relativo, è qualcosa che è sempre relativo, no? Che ha sempre a che fare con un ritorno, quindi ho detto perfetto, chiudiamo in questo modo, e sì, anche con un omaggio anche al pianoforte, che è stato il mio primo strumento.
1: E questo appunto poi rievoca la tradizione, il ricordo, che sono due aspetti fondamentali che fanno parte di questo disco. Ecco Giulio, per chi volesse ascoltare la tua musica, ascoltare le tracce di questo disco, come possono fare i nostri ascoltatori? Dove lo trovano?
0: Sì, lo trovano su tutti i digital store, quindi Spotify, Apple Music, Amazon Music, e tra due settimane sarà disponibile anche il vinile per chi vuole un ascolto un po' più, diciamo così, di qualità, e sul mio sito www.giulionenna.com.
1: Grazie Giulio per aver condiviso con noi la tua musica, una musica capace di ricordare. Come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana e di presentare il brano con il quale ci saluterai.
0: Sì, grazie mille a voi per l'ospitalità, un saluto e un abbraccio grandissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, e vi lascio con Recuerdos de ti.

0: Quante volte vi sarà capitato di sentire la frase "non è mai troppo tardi"? Non è mai troppo tardi per cambiare, per imparare e anche per scrivere una canzone. Proprio come è accaduto alla nostra prossima ospite, la vincitrice del Rising Voice. Sto parlando di Glory, benvenuta a Cos Music.
1: Ciao, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Glory con la I finale.
1: La I normale, quella I normale, non la Y.
0: Ecco, Glory, tu hai vinto recentemente il Rising Voice, un programma a cura di Canale Italia. Innanzitutto, ecco, soprattutto per chi è all'ascolto e non conosce questa realtà, di cosa si tratta?
1: Oddio, è un contest che ho fatto per gioco praticamente. Tu devi sapere che io vado a cantare al karaoke e mi appassiona tantissimo andare a cantare al karaoke, e proprio una di queste sere ho trovato la Maria Totaro che mi ha detto: ma perché non fai un contest nella categoria praticamente senior, perché io sono una senior? E ho detto: ma sì, dai, facciamolo per gioco. Così ho partecipato a questo contest ed ho vinto anche il contest. Questo inedito, che è venuto un amore così grande, solo nostro, che è uscito qui il 20 aprile.
0: Ecco, un amore solo nostro, che è anche un amore grande, perché praticamente non è altro che la storia di te e di tuo marito, quindi un amore che dura da tantissimi anni. Sì. È un amore che tu hai scelto di scrivere e di raccontare attraverso la musica, un amore che appunto ascolteremo anche tra poco con tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Però ecco, molto curioso anche il percorso che ti ha portato poi a partecipare a questo evento, quindi ecco il karaoke, che possiamo considerarlo come
1: un divertimento.
0: Però quel divertimento poi ti ha portato a fare un qualcosa di sicuramente anche di professionale, e volevo chiederti: quali sono i punti di contatto che hai trovato tra queste due realtà completamente differenti?
1: Oddio, guarda, essendo partito così come un gioco, è stata una cosa non programmata, così per caso, hai capito? Nel contempo che facevo questo Rising Contest, ho partecipato anche a The Voice Senior, che hanno trasmesso quest'anno. È stata una serie di cose, una attaccata all'altra, non programmata, non so neanche spiegarmi il perché adesso, tu pensati. Non so darti una spiegazione di questo. È stato un gioco e una cosa che è capitata così. Mi piace questo singolo perché praticamente è la storia di me e Bruno, che Bruno è mio marito, che dura da ormai, siamo sposati da 38 anni, pensa, e ci conosciamo sin da giovane, nel senso frequentavamo la stessa parrocchia, diciamo, sì, la parrocchia, il patronato, facevamo un sacco di attività insieme e siamo ancora qui. Infatti il testo dice: ancora qui, ancora noi, per tutti questi anni siamo ancora insieme e viviamo insieme questa realtà. Non so dirti altro, pensati.
0: Ecco, diciamo che questa canzone non è altro che la testimonianza di questo amore, possiamo anche considerarla come un insegnamento anche per i giovani di oggi.
1: Certo, infatti la canzone poi a un certo punto dice: ancora qui, cosa siamo? Due supereroi. Dunque, supereroi sembra quasi che sia una cosa solo nostra. Non credo sia solo nostra, credo che ci siano molte coppie che vivono insieme da tanti anni.
0: Ecco, un amore non idealizzato, ma un amore che è stato costruito giorno dopo giorno, nonostante quelle che poi possono essere le difficoltà che poi sono sempre presenti.
1: Quelle ci sono sempre, certo. Quelle ci sono sempre, però invece noi lavoriamo anche insieme, dunque abbiamo tutta una serie di di attività, di vita, è proprio insieme. E pensa che lui mi accompagna al karaoke ad andare. lui mi porta, lui non canta, però mi fa. E dunque ha partecipato anche lui a tutta questa cosa insieme con me.
0: Sì,
1: mi ha accompagnato
0: okay.
1: a The Voice Senior,
0: ha partecipato
1: mi ha accompagnato
0: a canale. Indirettamente. E alla fine, ecco, nella frase le mani che sono due ali, poi si sintetizza tutto quello che hai detto fino adesso,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: appunto
1: bravissimo.
0: Il sostegno, la libertà, la memoria, la capacità appunto di custodire il passato e di proiettarsi nel futuro. E sicuramente
1: futuro.
0: Questo è quello che ha contraddistinto la vostra storia,
1: certo.
0: che tu hai deciso di raccontare in questa canzone. Però ecco, la tua esperienza può essere anche un insegnamento per i tuoi, le tue coetanee, perché a volte appunto dentro di noi ci sono, ecco, ci sono delle passioni che casomai vivono da una vita dentro di noi, però abbiamo paura poi a metterci in gioco. Invece tu sei la testimonianza che non è mai troppo tardi, Glory.
1: Sì, e anche prenderla nel modo giusto, nel senso, io l'ho presa come un gioco che poi si è concretizzato in qualcosa che non pensavo normalmente. Ho inciso un inedito, sono andata a The Voice Senior, è capitato tutto io ando qua così, senza saperlo. Dunque le cose possono succedere, diciamo, le cose belle, perché questa è una cosa bella, insomma, è stata per me incidere questo inedito, è una cosa inaspettata, però che mi ha dato un po', mi ha dato molta soddisfazione, molta gratificazione, diciamo, ecco. Dunque le cose possono succedere anche a noi, tra virgolette, senior, diciamo.
0: Senti, ma che differenza hai riscontrato tra The Voice Senior e Rising Voice?
1: Beh, l'emozione è sempre quella, perché tu ti esibisci davanti a un palco che non sei abituata, e ti esibisci davanti a un palco con gente che ti guarda, e l'emozione è sempre quella. Certo, The Voice Senior è forse una cosa un po' più... tu pensa che mi fermano per la strada ancora e mi dicono: ma tu hai partecipato a The Voice? E sto facendo dei selfie con le persone perché mi hanno visto a The Voice Senior, una cosa che non mi sarei mai aspettata io. E Rise Contest, sempre, anche quella è stata un'emozione, perché era su un palco, era su un canale Italia, forse una televisione forse un po' più piccola della Rai, però l'emozione era sempre quella. E il fatto di esibirmi e di cantare di fronte a delle persone ti dà un certo effetto, insomma. Ti dico che a The Voice Senior avevo una tachicardia pazzesca, avevo il cuore a mille quando sono uscita nel palco.
0: E però questo comunque rende anche in questo caso l'interpretazione indimenticabile, perché c'è sempre quella componente di adrenalina che poi ti fa vivere inevitabilmente la performance, se così possiamo chiamarla, comunque in maniera differente. Senti, Glory, questo è il tuo primo singolo, c'è in previsione, chi lo sa, casomai anche la pubblicazione di un disco?
1: Può darsi, dato che mi sono successe queste due cose, può darsi che mi succeda qualcun altro, non lo so, in questo momento comunque non lo so, già sono molto gratificata da queste due cose e adesso vediamo, insomma. Io continuerò ad andare a cantare al karaoke perché mi appassiona molto e partecipo anche a un coro qui parrocchiale da molti anni, e dunque il cantare per me è sempre una bella cosa. In coro è differente, perché in coro mi soddisfa proprio l'unione di tutte le voci insieme, che mi dà questa, che crea questa melodia che è bellissima. Cantare in coro una cosa, cantare da solo un'altra, però comunque il canto per me è sempre una cosa bellissima, una cosa che non smetterò, finché avrò voce smetterò di fare.
0: E speriamo che appunto la tua storia possa ispirare altre persone, i senior, così come tu li hai chiamati,
1: certo,
0: che ci stanno ascoltando e non solo. Gloria, io ti ringrazio per aver portato qui a Cosmic Music la tua esperienza fatta di musica, una musica che diventa rifugio, forza e identità. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Ti ringrazio molto, grazie a tutti voi che mi avete ascoltato. Ciao Damiano, ciao, grazie mille.

Noi siamo quasi giunti al termine di Cos Music. Io vi ringrazio per aver trascorso insieme a noi questi minuti all'insegna della musica. Cos Music torna venerdì sempre dalle 11.05. Da Luca Rossi alla parte tecnica e Damiano Capri è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana e ricordate, la speranza è una cosa buona, forse è la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai. Ciao!

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica. Oggi un viaggio internazionale, andiamo a Lugano, ma prima ringraziamo Gabriele Di Domenico dietro il vetro alla regia e vi ricordiamo che potete scriverci al 335 124 37 22. Dicevamo, andiamo a Lugano perché a Lugano c'è un'iniziativa molto interessante, Lugano Arte e Cultura, 3 giornate dedicate alla musica, ma alla musica come spazio di incontro tra tradizioni, tra identità, tra linguaggi diversi. L'iniziativa si è aperta ieri sera, lunedì 15, ovviamente, con un concerto di un'orchestra che già dal nome segnala cosa intende fare. L'orchestra si chiama Kineke o Kineke, io ammetto di non sapere dove va l'accento, ma so però il significato è spirito creatore. Oggi ci sarà invece un convegno che proseguirà anche domani, un convegno internazionale che si intitola Diventare George Gershwin. Ecco, già si capisce da questi nomi che qui c'è qualcosa di particolare, qualcosa che ci ha colpito, perché questa orchestra, per esempio, è stata fondata nel 2015, ma ha una missione precisa, cioè vuole rendere più aperto, più rappresentativo il mondo della musica classica, offrendo delle opportunità professionali a musicisti che sono rimasti spesso fuori dai circuiti principali e anche contribuendo alla riscoperta di compositori a lungo trascurati, ma non qualsiasi. Stanno puntando su musicisti afrodiscendenti e anche su artisti che appartengono a comunità che sono etnicamente sottorappresentate. Allora, adesso vediamo che in questa iniziativa si ascolta musica che è difficile ascoltare generalmente, e per esempio quella di Carlos Simon, un compositore americano nato nel 1986, che cerca di mettere assieme la tradizione africana con il linguaggio quasi accademico, comunque sinfonico occidentale. Ecco, questo compositore, diciamo, particolarmente rilevante in questa iniziativa, è tra le voci più significative della nuova musica americana, e la sua scrittura nasce proprio da un incrocio tra il repertorio sinfonico tradizionale, il jazz, il gospel, la memoria afroamericana e soprattutto l'impegno civile. Ecco perché ci sono compositori che si impegnano, cioè che con la propria musica raccontano il proprio mondo e anche le difficoltà del proprio mondo. Quindi Simon è un compositore che è un attivista, e le sue opere spaziano dalla musica da concerto anche alle colonne sonore, e sono fortemente influenzate dal jazz, dal gospel, ma anche dalla tradizione neoromantica. Proviamo ad ascoltare un brano che è stato eseguito appunto ieri sera dalla Kineke Orchestra. È un brano che è tratto dalle 4 Black American Dances, dalle 4 danze americane nere, e si intitola Ring Shot, e già questo ci chiarisce un po' da che parte del mondo stiamo.

questa è una danza perché, come dice il compositore, la danza è stata una parte essenziale della vita sociale delle comunità nere in America. Ma lui riesce a filtrarla attraverso appunto la sua cultura occidentale e attraverso tutta la storia della musica occidentale, rimanendo però aggrappato a questi passaggi storici che sono stati segnati dalla schiavitù, dalla ricostruzione, dalla segregazione razziale. E la poetica di Simon, però, bisogna stare attenti a non confondere, queste non sono citazioni di materiali popolari o spirituali, o almeno non sono solo quello. Il lavoro di Simon è invece quello di trasformare la memoria collettiva in una energia orchestrale, e lo fa attraverso il ritmo, il colore, il gesto corporeo anche, perché queste appunto sono danze, sono anche balletti, e tutto questo diventa uno strumento per raccontare una storia, non una storia astratta, la storia della sua comunità, fatta di riti, di spazi sociali, della spiritualità, della resistenza anche. E anche attraverso delle danze che sembrano più consuete da quest'altra parte dell'oceano, come il valzer, per esempio. Vediamo come Carlos Simon ha rivisto il valzer in queste quattro danze americane nere.

Ed eccolo il modo in cui Carlos Simon rilegge il valzer, no? Se il ring shot che abbiamo sentito prima rimandava proprio direttamente delle pratiche rituali, anche religiose, nate nelle comunità degli schiavi africani, quelli deportati nell'America, il valzer invece ha un'altra sensibilità armonica, melodica, e legata anche al blues, al jazz, ma anche alla grande tradizione occidentale. Ricordiamo che tutto questo viene da un'iniziativa della Lugano Arte e Cultura, che è iniziata ieri ma continua anche oggi con un convegno che appunto si intitola Diventare George Gershwin, e sentiamo come Carlos Simon richiama molto anche George Gershwin. Ma prima di lasciarvi vogliamo concludere con qualcosa di ancora più intimo, se si vuole, che è la quarta di queste danze americane nere, che è la Holy Dance, cioè una danza sacra che ha una chiara dimensione spirituale. È proprio quella dimensione che noi troviamo nelle chiese afroamericane, dove c'è tanto che si sente, c'è grande partecipazione, ci sono persone che cantano, c'è una partecipazione anche fisica. Ecco, qui il compositore vuole raccontarci proprio questo, vuole raccontarci come si prega in queste comunità, e Carlos Simon lo fa a chiusura di queste Four Black American Dances, nelle quali ci ha raccontato il modo di approcciare il mondo di questa comunità, che è un modo molto fisico. Come ricordavamo anche durante il viaggio del Papa in Africa, per un africano essere felice e stare fermo contemporaneamente è impossibile. Ecco, questo è arrivato anche per gli afroamericani, appunto quelli che hanno subito la deportazione, e questo rimane anche nelle generazioni successive. E quindi essere felici, e quindi pregare e stare fermi insieme, non si può fare. Questo ce lo racconta Carlos Simon in questa Holy Dance che chiude le Four Black American Dances, e che è stata eseguita ieri sera a Lugano dalla Kineke Orchestra. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Gabriele Di Domenico alla regia, e vi lascia sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Trump al G7 in Francia ha siglato l'accordo, Teheran dovrebbe rinunciare all'atomica, Tel Aviv avverte: per noi non è vincolante. Il memorandum sarà sottoscritto venerdì a Ginevra con la firma. Il presidente americano al G7 in Francia: forse ora possiamo fare qualcosa per l'Ucraina e la Russia, aperture sia da Putin che da Zelensky, che propone un incontro con Putin negli Stati Uniti a tre con il presidente americano. Il capo della Casa Bianca al G7 a Evian promette di concentrarsi sul fronte europeo. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. L'angelo

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis odie,
2: e dimitte nobis debita nostra,
1: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
2: et ne nos inducas in tentationem, sed libera

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Noi in Konkani dell'India Goa. Noman mori kripin mulle service potu jetaisa osteramo dentro sodoiva ni sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kripin mulle service potu jetaisa osteramo dentro sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie, Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie, Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman Marie Kupin Bulule, Service Potu Jetaisa, Osteremo dentro Sodoiv, Anisodoiv to Zaput Jesu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù che sale il Calvario, carico del pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero contempliamo Gesù crocifisso che muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Origina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine.

0: Maria, Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Santa Maria,
1: prega per noi,
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi,
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi,
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi,
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi,
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi,
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi,
0: Madre della speranza,
1: prega per noi,
0: Madre purissima,
1: prega per noi,
0: Madre castissima,
1: prega per noi,
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi,
0: Madre

0: Preghiera per noi.
1: Madre del Creatore,
0: preghiera per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: preghiera per noi.
1: Vergine prudente,
0: preghiera per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: preghiera per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: preghiera per noi.
1: Vergine potente,
0: preghiera per noi.
1: Vergine clemente,
0: preghiera per noi.
1: Vergine fedele,
0: preghiera per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: preghiera per noi.
1: Sede della sapienza,
0: preghiera per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: preghiera per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: preghiera per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: preghiera per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: preghiera per noi.
1: Rosa mistica,
0: preghiera per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: preghiera per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: preghiera per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: preghiera per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: preghiera per noi.
1: Porta del cielo,
0: preghiera per noi.
1: Stella del mattino,
0: preghiera per noi.
1: Salute degli infermi,
0: preghiera per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: preghiera per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: preghiera per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: preghiera per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: preghiera per noi.
1: Regina degli angeli,
0: preghiera per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: preghiera per noi.
1: Regina dei profeti,
0: preghiera per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: preghiera per noi.
1: Regina dei martiri,
0: preghiera per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: preghiera per noi.
1: Regina delle vergini,
0: preghiera per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: preghiera per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: preghiera per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: preghiera per noi.
1: Regina del rosario,
0: preghiera per noi.
1: Regina della famiglia,
0: preghiera per noi.
1: Regina della pace,
0: preghiera per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo per le famiglie con le parole di Giovanni Paolo II. La preghiera la troviamo a pagina 5 del libretto. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri, le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Santa Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 1.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Modi in redazione, via libera finale del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea nel quadro di una dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Trump in Francia ha espresso la sua frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando al G7 a Evian che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Se il presidente ucraino Zelensky è pronto a parlare in modo responsabile e serio, allora può venire ad incontrare Putin a Mosca e non a Washington. Lo ha detto il portavoce del Cremlino in risposta alla nuova proposta del leader ucraino di un vertice con quello russo. E ancora... Il capo della Casa Bianca dal G7 a Evian promette ora di concentrarsi sul fronte della guerra europea tra Russia e Ucraina. È tutto, l'informazione torna alle 2:00.

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia graditissima ospite, Giulia Ballarè, concertista, chitarrista, didatta, siamo qui al concorso Pujol, lei è una delle è inserita nella giuria, ma dell'occasione mi ha portato anche il suo nuovo album e quindi colgo l'occasione per presentarlo. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, Giulia.
1: Grazie a te, Luigi, un grande piacere sia essere qui in Sardegna insieme che avere l'occasione anche di presentare questo disco a cui tengo molto perché è stato un bel lavoro lungo.
0: Come sta andando il concorso?
1: Il concorso sta andando bene.
0: Ti trovi in giuria, insomma, come...
1: Il concorso sta andando bene perché quando siamo arrivati qui avevamo ad ascoltare già la semifinale, avevamo già fatto una scrematura online, quindi è stato un piacere ieri ascoltare i semifinalisti che erano tutti pronti e hanno suonato tutti un brano di Pujol obbligatorio, e questa sera siamo curiosi di sentire la finale. Sono quattro finalisti e vedremo cosa succede, e in generale sono molto contenta perché insomma ci si ritrova anche tra colleghi e amici di vecchia data che magari non ci si vede da tanto tempo, quindi è un piacere passare del tempo insieme.
0: Il tuo coetaneo, insomma, Zinchi, ricordiamo, Giuseppe, insomma, il tuo caro amico.
1: È un mio coetaneo e non ci vediamo da ieri, contavamo gli anni, ma è meglio non dirli, che non ci siamo più visti, ma se no anche Marco Tulli, con cui io facevo ovviamente da studente i corsi estivi, Antigone Goni, con cui ci siamo già incrociate più volte, insomma, nel mondo della chitarra, ed è un piacere ritrovarsi davvero. Giovanni anche, con cui ci siamo conosciuti meglio recentemente al convegno di chitarra, quindi
0: è un piacere,
1: cioè, è un piacere qui. Essere qui.
0: Torniamo all'album. Perché Via Lobos? Perché questo integrale? Come nasce questa idea?
1: L'idea nasce perché io quando ero più giovane, quando ho finito il triennio, avevo presentato come tesi di laurea un lavoro sui 12 studi nell'edizione manoscritta, e tutto questo nacque da una sfida con il mio insegnante, perché all'epoca Guido Fichtner, ero allieva al Conservatorio di Novara, mi disse: non ho mai avuto nessun allievo che mi studiasse tutti i 12 studi, e io, che di carattere sono fatta così, ho colto questa provocazione che lui non rivolgeva probabilmente neanche direttamente a me, però l'ho colta e ho detto vabbè, facciamolo. E poi negli anni, siccome io dovevo fare i concorsi perché avevo bisogno di obiettivi, dopo finito il conservatorio per continuare a studiare, non potevo mantenere un programma del genere, perché i concorsi bisogna sempre avere un programma molto variegato, sia negli stili che nelle epoche. E invece adesso che insomma l'epoca dei concorsi era finita, mi chiedevo cosa si dovesse fare nella vita di un musicista per continuare a tenersi attivo, e ho scoperto che forse indagare sui programmi così monotematici era una soluzione, partendo dal presupposto che è una musica che a me piace tantissimo. Villa-Lobos è un compositore che ha rivoluzionato alla sua epoca la scrittura per il nostro strumento, perché
0: ha
1: alzato di sicuro l'asticella a livello tecnico, tant'è che tanti degli studi che lui aveva composto la maggior parte dei chitarristi non sapevano suonarli, tant'è che quando lui propone la pubblicazione alla Maxi Schig gli spartiti ce li aveva solo Segovia e forse proprio Pujol, e diceva: ma è inutile che li pubblichiamo, nessuno li potrà suonare, quindi chi li può suonare ce li ha già, gli spartiti lasciamo perdere, e quello di sicuro. Ma poi anche a livello proprio, la chitarra è sempre stata uno strumento verticale, e invece lui incomincia a ditteggiare come se fosse un violoncello, un po' perché lui violoncellista lo era anche, e quindi tratta la chitarra in una maniera completamente nuova, utilizzando di sicuro anche le origini brasiliane, quindi la musica popolare che lo ha accompagnato sempre nella sua vita, perché lui ha sempre avuto questa ambivalenza di musicista classico e popolare, perché suonava nei choros, questi gruppi appunto di musica popolare, e quindi c'è anche questa nuova scoperta di uno strumento quasi percussivo in tanti studi. E quindi insomma è stato un lavoro a cui io, insomma, la soluzione era facile, poi dovevo registrare tutto quello che ho scritto per chitarra.
0: Un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Allora, io vorrei che ascoltassimo, visto che siamo freschi, e dopo saremo magari più stanchi, magari il primo studio di Villa-Lobos, nella versione manoscritta, che per chi, insomma, conoscesse bene il repertorio, troverà di sicuro qualcosa di strano, perché nell'edizione originale nel manoscritto del 1928 lui la propone senza i ritornelli, quindi molto più fluida nel cambio armonico degli accordi, piuttosto che la ripetizione sempre doppia di ogni battuta, ed è per questo, per esempio, che io scelgo un tempo, per quanto lui indichi anime, un po' meno animato del solito, proprio per gustarsi un po' questi cambi armonici che lui propone senza ritornelli.

0: ed era lo studio numero uno di Heitor Villa-Lobos nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, ovvero Heitor Villa-Lobos Complete Solo Guitar Works, Giulia Ballarè, pubblicato da Da Vinci Classics. Siamo appunto in compagnia di Giulia nell'ambito del concorso Pujol, ma in una pausa del concorso stiamo appunto esplorando il suo nuovo lavoro discografico. Giulia, torniamo alle fonti che hai usato per questa incisione. Come ti sei mossa arrivando?
1: Ma in realtà è molto semplice, ormai c'è internet e semplicemente digitando su Google manoscritti del 1928 delle Douze Etudes si trova lo spartito online ormai. È vero che bisogna stare attenti perché ci sono dei PDF che vengono condivisi su internet che sono mancanti di alcune pagine. Io per esempio mi ricordo che all'inizio la prima versione che avevo scaricato aveva una pagina mancante dello studio 8 oppure una doppia pagina dello studio 10 inserita al posto sbagliato, quindi vabbè, bisogna stare attenti sempre quando si scarica su internet di controllare il documento che si è scaricato. Però ripeto, quando ho deciso di leggerli per la prima volta, quindi ero molto più giovane, è stato complicato, perché devo dire che è ordinato, si dice che sia stata la moglie di Villa-Lobos averli scritti a mano, è molto ordinata nella scrittura, però il facsimile è insomma un facsimile, quindi un po' di mal di testa viene a leggere un manoscritto sempre, soprattutto perché è ben farcito di indicazioni di diteggiature, dinamiche, legature di frasi, accenti, quindi oltre alle note ci sono un sacco di informazioni, e quindi insomma nel facsimile si vede che ogni tanto l'inchiostro sbava un po' e bisogna stare attenti, insomma ci si mette un po' all'inizio alla prima lettura, però è ricco di informazioni che io ricordo sempre avuto. Mi sono sempre fatta una risata leggendo la prefazione che Segovia fa ai 12 studi nella versione del 53, quella pubblicata da Max Schig, perché in questa prefazione, ricordiamoci che le prefazioni sono un genere letterario, cioè bisogna sempre scrivere cose positive e insomma fare l'elogio dell'opera a cui si sta facendo la prefazione. Non esistono prefazioni negative, ecco. È proprio un genere letterario di questo tipo. E lui ovviamente fa l'elogio di questi studi comparandoli a quelli di Chopin, e dicendo che la freschezza di questa musica, come quella di Scarlatti, insomma per la chitarra non è mai esistita, quindi bellissimo lavoro. Dicendo che appunto esplora tecniche nuove con un ingegno anche di invenzione, sono separati in due blocchi, primo blocco più uniforme studio per studio, quindi un studio più omogeneo, nella seconda parte invece più eterogenei. E poi la cosa che mi ha sempre fatto sorridere è e io pubblico questi studi senza aver cambiato nessuna diteggiatura, e poi sfogli questa edizione e di diteggiature non ce n'è manco mezza, forse all'inizio del primo studio mette la mano destra, però è veramente insomma molto molto divertente questa cosa, perché di sicuro lui parla di queste cose pensando al manoscritto che aveva ricevuto, che era veramente strapieno di diteggiature e di indicazioni. Io immagino, perché a quell'epoca non c'era internet, non c'erano le mail, tutto accadeva per posta, e quindi i tempi erano anche molto lunghi, perché poi in quegli anni la prefazione è datata firmata a New York, quindi lui viaggiava, era in America, quindi di sicuro lui ha delegato a qualcuno l'edizione a Max Schig e si aspettava che stampassero qualcosa in più di quello che invece effettivamente è stato stampato. Quindi trovo che al giorno d'oggi, indipendentemente dalla, per esempio, la scelta dei ritornelli o non nei primi due studi, anche nel terzo e così, quando c'è il da capo, la cosa interessante di andare a prendere i manoscritti è a livello proprio interpretativo, e perché interpretazione per me vuol dire capire quello che c'è scritto, e nell'edizione c'è scritto poco e niente. Invece nel manoscritto abbiamo una quantità di informazioni che ci aiutano a interpretare, perché una diteggiatura sulla chitarra fatta in corda o cambiando la diteggiatura, beh, suona completamente diverso, quindi davvero tocca l'interpretazione. E l'altra cosa che per me è fondamentale è che nel manoscritto, cosa che anche lì una cosa che non ho mai capito, in alcuni studi pubblicati da Max Schig, se guardiamo bene, per esempio nello studio numero 11, noi abbiamo la linea del basso, c'è scritto très bien chanté expressif, e il basso è scritto in note più grandi e gli accordi sono scritti in note più piccole. Questa è una scrittura che non se la inventa Villa-Lobos, ma arriva anche dagli organisti, no? per differenziare i vari registri. Aiuta tantissimo l'interpretazione perché ci indica la voce principale che deve essere cantata e messa in rilievo rispetto a voci secondarie che devono essere.
0: I famosi piani sonori.
1: Esattamente. Scrittura tra l'altro geniale, perché per la chitarra noi che scriviamo solo su un rigo musicale e siamo gli unici strumenti polifonici a farlo, perché l'arpa e il pianista hanno...

Per esempio, lo studio numero 5, io spero di suonarlo abbastanza bene da far capire che abbiamo una linea di ostinato farcita da una melodia e nel manoscritto, se andate a guardare, avete proprio l'ostinato scritto in note piccole e le note più grandi stanno appunto alla melodia sugli acuti o al basso.

0: Ed era lo studio numero 5 di Heitor Villa-Lobos nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite. Siamo in sua compagnia in una pausa del 21° concorso Pujol per esplorare questa sua novità discografica, ovvero Heitor Villa-Lobos Complete Solo Guitar Works, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulia, imbarcarsi in un'impresa del genere è come fare un po' l'integrale bacchiana. Come la vedi tu? Cioè, come hai affrontato questa impresa? Perché hai fatto, ricordiamo, studi, preludi, suite popolare brasiliana e anche e lo scioro numero uno, ricordiamo.
1: Diciamo che, oddio, non lo so, io non l'ho vista come un'impresa
0: titanica, diciamo.
1: Titanica nel senso che pian pianino studiavo, sapevo che avevo una data di scadenza, questo sì, perché a un certo punto bisogna mettersela, perché non nego che io adesso riregistrerei tutto da capo, perché continuando a studiare questo repertorio per i concerti, per dei progetti che ho anche all'interno dei conservatori, e la registrazione discografica è sempre un momento della nostra vita che bisogna fermare, bisogna bloccare, bisogna accontentarsi, perché ripeto, io rifarei tutto da capo adesso. è passato un anno dalla registrazione, ormai è passato anche di più, un anno e mezzo.
0: Ricordiamo anche dove hai fatto la registrazione, insomma,
1: ho registrato in Spagna da un grandissimo tecnico del suono, chitarrista.

0: Javier Salvador, che lavora a Castellón de la Plana, con cui lavoro da tanto tempo perché l'ho conosciuto nel 2018 e da allora se registro un disco vado da lui perché mi piace molto come lavora e come registra la chitarra. E dicevamo, studiavo sapendo che avevo una scadenza, però non lo so, bisogna organizzarsi come tutte le cose, che sia un integrale di un compositore o che sia un programma di un concerto, a me non cambia molto, ecco, non è una cosa che mi fa differenza.
1: Giulia, siamo al concorso Pujol, che tu insomma hai vinto qualche anno fa, insomma sei risultata nella
0: Sono
1: terna.
0: arrivata terza,
1: Sì,
0: no? Nessuno ha vinto
1: no, secondo me sì.
0: quell'anno.
1: Primo non assegnato. Da ex concorsista, cosa pensi dei concorsi? Visto che ormai fai concerti.
0: La realtà dei concorsi è sempre qualcosa che evolve col tempo, credo, perché io, la generazione prima della mia, quando vinceva uno dei concorsi più importanti al mondo, aveva la carriera assicurata, davvero, perché penso a, che ne so, Agnello Desiderio, Zoran Dukic, che tra l'altro erano quelli che vincevano sempre i concorsi nella loro generazione, cioè quando andavi c'era sempre lui o uno o
1: Sì.
0: l'altro. Già la nostra generazione le cose erano già cambiate perché ci sono vincitori di GFA, di GFE o di Pittaluga o di Tarrega che effettivamente poi sono quasi scomparsi dalla circolazione e altri che invece anche non vincendolo, penso per esempio ad Andrea De Vitis che non ha mai vinto né Pittaluga né il GFE né il Tarrega eppure non ne ha bisogno perché ha... È stato in grado appunto di sfruttare l'onda di sicuro dei concorsi, della vincita dei concorsi, ma affermandosi con appunto con dei progetti che al mondo della chitarra fanno bene, perché quando lui, anche lui ha fatto dei progetti discografici molto interessanti, di opere magari meno conosciute rispetto a quello che ho fatto io, però ecco, quindi e adesso vedo che ancora peggio questi concorsi servono poco e niente, nel senso che io personalmente ho iniziato a fare i concorsi per una ragione molto semplice. Avevo bisogno di uno stimolo per continuare a studiare una volta finito il conservatorio. Non sono mai stata un'allieva modello. E sì, ero un po' una testa calda, quindi avevo bisogno davvero di avere delle scadenze nella mia quotidianità per continuare ad avere un po' di disciplina, ecco. Quindi ho iniziato per quello, poi non nascondo che quando ho iniziato anche a vincerli mi faceva piacere, quindi
1: Hai preso gusto,
0: ci ho
1: insomma.
0: preso gusto. Però non ho mai, ecco, non, sapevo ecco, che i concorsi non mi avrebbero aperto delle porte, perché lo vedevo, magari vincevo dei concerti, esauriti quei concerti, non è che arrivavano per forza degli altri concerti. Poi la cosa che a me piaceva dei concorsi era che mi obbligava a studiare in una maniera forse un po' malata, però spesso le prime prove dei concorsi durano 10 minuti. E quindi il giorno prima, 2 giorni prima di questa prima prova, tu ti ritrovi a studiare questi 10 minuti di musica come un pazzo, perché devono essere perfetti, perché rischi che una piccola sbavatura ti cacci fuori dal concorso e quindi tutti i soldi che hai investito nel viaggio, nell'hotel, vanno, o anche solo tutti i pezzi che hai studiato per le prove dopo, non sono serviti a niente. Quindi mi ha insegnato a studiare in una maniera molto...
1: Redditizia, vogliamo dire.
0: Probabilmente sì, perché effettivamente, sai, quando si studia per un concerto, uno deve studiarsi sempre un'ora di musica, sa che la suonerà tutta, perché il concerto è il suo, e quindi studia in una maniera diversa, come quando si studia per un disco, si studia proprio in una maniera diversa. Quindi a me ha insegnato questo, che bisogna entrare nei dettagli e sono le piccole cose che fanno la differenza. E anche, secondo me, e questo forse l'ho capito anche quando ho iniziato a fare le mie prime giurie, ancora facendo i concorsi, erano dei concorsi magari più piccoli, che quando tu sei in giuria sai che ascolti tot chitarristi e quindi sei un essere umano. E hai bisogno che quando uno suoni ti svegli, ma non perché stiamo dormendo, perché c'è veramente bisogno di catturare l'attenzione di chi ti sta ascoltando. Quindi credo sia una buona palestra quella del concorso per arrivare a un livello più alto di quello che potrebbe essere quello solo di fare i concerti o di registrare i dischi, che è veramente una realtà ancora diversa. Però io la cosa a cui tengo e dico spesso ai ragazzi un po' più giovani di me è che la loro deve essere una necessità un po' più profonda di quella solo di vincere i concorsi, perché quello comunque sì, lo si può fare, però poi esatto, cioè deve essere un'esigenza un po' più profonda quella di continuare a suonare e di non farlo per un tornaconto, deve essere solo io lo faccio perché voglio suonare e mi dà l'occasione di suonare di più, essere su un palco di un concorso, per esempio.
1: Altro ascolto dalla tua integrale di Via Robos, cosa ascoltiamo?
0: Allora, io rimarrei sempre sugli studi ancora una volta perché la maggior parte di sicuro ormai sanno che nello studio numero 10 di Villa Lobos è scomparsa una pagina bellissima che era tra l'introduzione dello studio numero 10 che è animato e c'è una pagina quasi dell'improvvisazione jazz sulla chitarra e quindi vorrei non ascoltare questo perché immagino che tanti conoscano questa cosa, piuttosto vorrei ascoltare l'11 che invece meno sanno ha degli inserti molto molto interessanti nella parte dell'ostinato che probabilmente segue perché la pagina del numero 10 di sicuro è stata persa in qualche viaggio perché corrisponde veramente a una pagina del manoscritto. Invece dell'11 è impossibile che si sia perso solo delle battute, Max e Schig, ma qua è molto probabile che Segovia, per una questione proprio di uniformità compositiva e semplificazione anche dello studio, li ha proprio tagliati e cuciti. E quindi vi propongo di ascoltare questo per conoscere queste differenze.

0: Ed era lo studio numero 11 di Ettore Villa-Lobos nella lettura e interpretazione di Giulia Ballaretta ai manoscritti, ricordiamo, del 1928, giusto Giulia? Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero l'integrale di Villa-Lobos nell'interpretazione appunto di Giulia Ballaretta. Giulia, parliamo un po' di te, continuiamo a parlare un po' di te. Tu hai deciso di lasciare l'Italia perché?
1: È molto semplice, l'amore.
0: E quello ci sta, insomma.
1: La chitarra c'entra poco in realtà, nel senso che il primo motivo per cui io ho lasciato l'Italia è quello, succede spesso. E poi l'amore ha fatto sì che io imparassi il francese e quindi ha fatto
0: e
1: sì
0: che non guasta.
1: E che non guasta. E ha fatto sì che anche potessi accedere a un concorso a Ginevra, perché se non avessi parlato francese sarebbe stato complicato. E quindi, insomma, così sono delle vicissitudini della vita, in realtà, ecco.
0: Però hanno portato un cambio radicale anche dal punto di vista appunto professionale. Quali differenze noti? Visto che ormai c'è un po' di distacco dall'Italia, anche se torni spesso, insomma, indubbiamente.
1: Ma
0: positive, negative, insomma, cosa?
1: Allora, positive e negative, questo non posso ancora dirlo, perché purtroppo, o per fortuna, non lo sappiamo ancora, le cose in Italia stanno cambiando molto negli ultimi anni. Quindi, se dovessi fare un parallelo tra quando io studiavo in conservatorio in Italia e quello che vedo adesso, per esempio, a Ginevra, in Svizzera, dove insegno, effettivamente posso dire con certezza che l'Italia era 30 volte meglio. Perché sì, perché noi abbiamo una cultura, soprattutto in conservatorio, i vecchi ordinamenti davano una solidità, cioè, ma poi avevamo dei programmi d'esame impressionanti. Pensiamo ai 10 studi di Sora al quinto e gli altri 10, senza contare tutto il resto, la preparazione. Cioè, io mi sento, parlando anche chiacchierando con chitarristi di altre nazionalità, noi abbiamo una conoscenza del repertorio della chitarra impressionante rispetto agli altri, perché ci hanno obbligato a studiarla. Quindi questo adesso non saprei, perché il sistema è cambiato completamente nel conservatorio italiano. Effettivamente i programmi di esame sono più leggeri, forse per adeguarsi a questa Europa. Quindi non so dire adesso come siano le cose. Io so che dove lavoro mi trovo benissimo, perché il contesto, vabbè, la Svizzera, sappiamo tutti, è un paese a sé stante per tutto, proprio a livello di spazi, a livello di possibilità. Abbiamo delle sale da concerto in conservatorio che sono delle robe incredibili, quindi gli allievi hanno di sicuro la possibilità di suonare in contesti davvero belli, ecco. Per non parlare dell'offerta musicale in generale, cioè a Ginevra non so quante sale da concerto ci siano, nella stessa piazza ce ne sono almeno 4, e sale importanti, ecco, a Victoria Hall, l'Opera, il Conservatoire de Musique de Genève. Quindi di sicuro, poi anche lì bisogna dire che i prezzi però sono poco accessibili, è vero che ci sono i prezzi per gli studenti. Insomma, ci sono cose molto positive e altre su cui non posso dire che siano negative, ma su cui mi interrogo se veramente funzioneranno poi col passare degli anni. Mm-hmm. Però io mi trovo benissimo dove sto e sono molto contenta di questo cambio.
0: Altro ascolto.
1: Allora, direi di alleggerire un attimo adesso con un brano tratto dalla suite populaire brasilienne che lui scrive ancora prima di incontrare Andrés Segovia, perché Andrés Segovia lo incontra solo negli anni 20, nel 1923 a Parigi, e quindi è un incontro tra le danze europee che lui conosce solo per ascolto, perché ancora in Europa non c'è stato, mescolate con la forma del choro. Il choro, lui, è una forma musicale che si inventa lui, perché possiamo dire che sia una forma rondò, perché abbiamo una A, B, A, C, A, quindi c'è sempre questo ritorno del tema principale, dove il B spesso è l'ultimo, A, B, A, C, A, scusate, il C spesso è maggiore se inizia minore. Comunque, questo valsa choro Anzi, scusate, no, io direi il valse Choro, scusate, sono indecisa, perché è uno di quelli che pochi conoscono, perché è stato ritrovato da Frederick Zigante negli anni 2000 e è una scrittura molto interessante. Ascoltiamo valse Choro.

0: Ed era il valse choro di Heitor Villa-Lobos, la suite populaire brasiliana, nella interpretazione di Giulia Ballarè, nostro ospite, con la quale stiamo presentando questa novità della Da Vinci Classics, ovvero l'integrale dei lavori per chitarra, delle opere per chitarra di Heitor Villa-Lobos. Giulia, per quanto riguarda invece te, sei un eccellente solista, qual è il tuo rapporto con la musica da camera?
1: Allora, il rapporto con la musica da camera, io ho avuto tante esperienze quando ero giovane in conservatorio perché vabbè, eravamo obbligati a fare la musica da camera, però ho suonato tanto con una flautista, con cui ho fatto anche dei concorsi, avevo un programma infinito con lei, un'ora e passa di musica, perché facendo tanti concorsi avevamo fatto anche il premio delle arti. Quindi ho avuto questa esperienza, ho avuto un'esperienza interessantissima con un progetto che si chiamava Supernova, era un progetto con altri, oltre a me, sette chitarristi e un direttore che era Arturo Tallini, con cui abbiamo esplorato soprattutto direi il linguaggio della musica contemporanea e mi ha insegnato un sacco di cose e soprattutto mi ha appassionato a un repertorio che non pensavo mi piacesse. Invece ho scoperto di adorare, perché, forse anche perché è vicino a noi. Attualmente ho un duo di chitarra con Pauline Gauthier, una chitarrista francese, e con cui per ora ci siamo divertite. Ecco, abbiamo fatto un repertorio accattivante sudamericano, spagnolo, ma con cui mi piacerebbe affrontare invece anche lì, vabbè, non voglio spoilerare, però cose un po' più interessanti e anche in quel caso magari monografiche. Però c'è da dire che faccio un po' di. Cioè io, a me piace studiare molto, tanto. E sono un po' autoritaria. E quindi ogni
0: Dai,
1: tanto.
0: autorevole, dai,
1: No, nel senso
0: questo.
1: che sì, ho un po' le mie idee e forse troppo spesso voglio impormi e non va bene nella musica da camera, quindi è per quello che mi ritrovo spesso a suonare da sola, non vogliono suonare con me.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, ascoltiamo il preludio numero 4 di Villa-Lobos.

0: Ed era il preludio numero 4 di Heitor Villa-Lobos nella interpretazione di Giulia Ballarè, il nostro ospite, con la quale stiamo presentando questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero l'opera completa per chitarra sola. Giulia, siamo quasi in conclusione. Quale futuro ha la chitarra cosiddetta classica, ovvero che viaggia su corde di nylon, secondo te? Dall'alto della tua esperienza, come la vedi?
1: Allora, dalla mia umile esperienza, penso che la chitarra stia avendo un esploit incredibile. Cioè, io penso che in questi ultimi 20 anni il livello chitarristico si stia alzando in maniera esponenziale, grazie di sicuro a insegnanti di generazioni, insomma, parlavamo prima di Pujol, che ha trasmesso la sua passione a Marrosu e che di conseguenza l'ha trasmessa. Ecco, io ringrazio tantissimo le generazioni dei miei insegnanti perché ci hanno fatto crescere bene e ci hanno dato da mangiare le cose giuste per suonare, andando sempre di più nella direzione di essere dei musicisti e non solo dei chitarristi. Io vedo nelle nuove generazioni delle cose bellissime, sono contentissima in più di una cosa. Io non sono femminista, ma sono veramente contentissima di vedere sempre più donne sulla scena chitarristica. Mi fa un enorme piacere. Io quando facevo i concorsi ero quasi sempre la sola. E negli anni invece è bellissimo vedere che ci sono sempre più donne, quindi io mi auguro
0: Come si
1: che.
0: dice in gergo, danno la paga agli uomini, nel senso, non
1: Mi
0: sono
1: spiace, ma siamo più bravi.
0: sì,
1: No,
0: no,
1: scherzo.
0: sì, per me
1: No,
0: sì.
1: no, ma sono veramente contenta che in generale il livello si sia alzato e che in più appunto con le donne ci siano e come non siano delle mosche bianche. E auguro a tutti innanzitutto di ricordarsi che se abbiamo scelto di fare questo mestiere è perché abbiamo una passione e la passione ci può portare dove vogliamo perché siamo noi che decidiamo dove portarla.
0: Cosa c'è all'orizzonte per te, per Giulia Ballarè?
1: Un altro integrale. No, adesso a settembre devo registrare l'integrale delle opere di Turina, scritte per chitarra, e accompagnato dall'integrale delle opere scritte da Antonio José, che oltre alla sonata per chitarra, chitarra che tutti conoscono, ha scritto un altro pezzettino che aveva scritto per pianoforte e ha trascritto lui stesso per chitarra, il Romansiglio infantile, e che vedrà la luce per scaramanzia. Anche qua vorrei non spoilerare troppo, però vedrà la luce nel 2027, quindi questo è il progetto vicino.
0: E dal punto di vista concertistico,
1: E dal
0: quanti
1: punto di
0: impegni hai in
1: vista
0: calendario?
1: concertistico, vabbè, adesso noi siamo qua in Sardegna, domani mattina prendo il volo e ho un concerto in Francia alle 17, vicino a Lione, quindi speriamo che i voli siano in orario e non ci siano intoppi. E poi adesso sto presentando appunto nei conservatori questo progetto Villa Lobos perché propongo sempre una conferenza dove spiego un attimino appunto. Vabbè, a parte delle linee generali biografiche sul compositore, che sono facili da trovare, da reperire in realtà, però insomma apro con questa cosa, ma poi soprattutto faccio anche con il supporto degli spartiti dal manoscritto e dall'edizione, mettiamo a confronto queste due cose, proprio con l'intento, come dicevo prima, che sia da supporto per un'interpretazione più coerente con quello che Villa-Lobos pensava, ecco. E ovviamente tutto questo correlato a un concerto, delle masterclass e a un concerto dove io eseguo i cinque preludi nella prima parte e nella seconda tutti i 12 studi e ci tengo a precisare che è una esecuzione non stop, nel senso che il progetto di Villa-Lobos è molto più che solo 12 studi, ma è di un progetto integrale, un'opera unica dove ogni studio è correlato da tensioni armoniche, perché ogni studio finisce con l'inizio dell'altro e per assurdo anche l'ultimo studio finisce con un accordo di La minore che è la dominante del primo, quindi potrebbe essere suonato non stop per più volte,
0: Circolarmente.
1: esatto. E quindi per esempio la settimana prossima sono a Castelfranco Veneto, se andrà in onda prima, venite a Castelfranco Veneto.
0: Giulia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, io direi di finire con il preludio numero uno di Villa-Lobos, che è un bellissimo pezzo che riprende di sicuro la tecnica violoncellistica di questo compositore, che veramente trasferisce forse per la prima volta nel repertorio della chitarra una melodia al basso, basso vibrato e cantato, e invece i cantini sono solo d'accompagnamento.

0: E con l'album Heitor Villa-Lobos, Complete Solo Guitar Works, pubblicato da Da Vinci Classics, in cui appunto Giulia Ballarè esegue appunto l'integrale del compositore brasiliano, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Giulia Ballarè,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa: il mancato rispetto per il creato minaccia la pace. Serve cooperazione di tutti. G7 in Francia. Trump vedrà oggi Zelensky. La Russia deve fare un accordo. Povertà in Italia. La Caritas: mai così tante famiglie assistite. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. In un videomessaggio in lingua inglese indirizzato all'Australian World Summit che si svolge oggi a Vienna, all'Austrian World Summit, scusate, il Papa sottolinea l'importanza della religione nella cura del creato, nella lotta ai cambiamenti climatici. La fede e la speranza possono vincere la paura di nuovi conflitti per le risorse naturali e il timore della politica a prendere decisioni a favore del cambiamento. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: La fede in un Signore della creazione può responsabilizzare tutti ad una maggiore tutela della natura. Chi crede che il nostro mondo è stato creato da Dio ed è inerentemente buono è spinto ad assumere una responsabilità ancora più grande, a prendersi cura del creato, poiché lo esige la sua fede. Solo la speranza può vincere la preoccupazione delle persone che la lotta per le risorse naturali possa condurre a nuove guerre e la paura della politica ad agire su nuove rotte. La Bibbia è piena di esempi di come le paure della gente possano essere vinte dalla speranza, che in fondo è un dono di Dio stesso. Infine è necessario un recupero del valore della carità e dell'amore sociale rispetto al profitto. Abbiamo inoltre bisogno dello sviluppo di un nuovo quadro finanziario internazionale incentrato sulla persona per assicurare che tutti i paesi, specialmente quelli più poveri e quelli più vulnerabili ai disastri climatici, possano raggiungere il loro pieno potenziale nel rispetto della dignità dei loro cittadini.
1: In un messaggio indirizzato alla testata italiana L'Adige, che celebra l'80° anniversario di fondazione, Leone XIV sottolinea come sia necessario fare buona informazione senza la droga di fake news e polarizzazioni. E il prossimo lunedì 22 giugno il pontefice visiterà la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, che ha sede a Roma. Si tratta dell'agenzia ONU incaricata di fornire assistenza alimentare per combattere la fame. Apriamo la pagina internazionale. Al via al G7 di Evian in Francia il pranzo di lavoro sulla crisi in Medio Oriente. Nella mattinata al centro del vertice il conflitto in Ucraina, con il presidente USA Trump che ribadisce la Russia deve fare un accordo. A margine degli eventi ufficiali oggi il trilaterale tra Zelensky, Macron e il capo della Casa Bianca, Paola Simonetti.
3: Farò tutto ciò che è in mio potere. La Russia deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Lo ha ribadito il presidente USA Trump nel contesto del G7, dove sul tavolo i capitoli di spicco sono i conflitti medio orientali, sui quali è iniziato in queste ore un confronto sulla stabilità regionale, e poi la guerra fra Mosca e Kiev. Oggi il trilaterale tra il leader ucraino Zelensky, il presidente francese Macron e il capo della Casa Bianca. L'incontro, riportano i media ucraini, ha segnato il primo faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre l'Ucraina cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con la Russia, che spinge per un incontro a Mosca con il presidente Putin, invito che il leader di Kiev ha già rifiutato. Sull'Iran, ha chiarito poi Trump, ora si passa alla seconda fase, dichiarazioni che giungono mentre c'è attesa per la firma dell'accordo fra Washington e Teheran questo venerdì a Ginevra. Una crisi, quella iraniana, sulla quale si era espresso ieri all'apertura del G7 il capo dell'Eliseo, dichiarandosi disponibile a inviare caccia, fregate e una portaerei per mettere al sicuro la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Israele non si ritirerà dal sud del Libano, lo ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Cambiamo scenario, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato una serie di riforme economiche per attrarre investimenti e coinvolgere i cubani all'estero nell'economia. La decisione è anche una risposta alle pressioni degli Stati Uniti, che da gennaio hanno inasprito le restrizioni sulle forniture di petrolio. Per un'analisi, Marco Guerra ha sentito Roberto Darin, esperto di America Latina per il Sole 24 Ore.
4: In un'economia ingessata come quella cubana, le riforme economiche naturalmente sono sempre ben viste e auspicate da molto tempo. Il vero nodo credo che sia l'implementazione di queste riforme in un momento così drammatico di crisi energetica, che ormai è trascolorata in una crisi alimentare. Dobbiamo chiederci quanto siano praticabili e effettuabili queste riforme in un contesto congiunturale così complicato.
5: Perché si vogliono coinvolgere anche i cubani all'estero e c'è qualche settore in particolare che verrà liberalizzato?
4: L'economia cubana è sostanzialmente centralizzata e riferisce al Partito Comunista Cubano. I settori sono i soliti sostanzialmente, quindi agropastorizia. Un altro passaggio è quello di cui si è parlato, delle riforme al settore turistico, ma il settore turistico è già da 5 anni è bloccato e ha perso tantissime presenze.
1: Andiamo ora in Italia, dove la povertà assume una dimensione sempre più strutturale che si prolunga per anni. Il report statistico di Caritas Italiana presentato oggi mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024. Alessandro Guarasci.
6: Le difficoltà sociali persistono in Italia, più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto Federica De Lauso, ricercatrice Caritas.
7: Sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite. Crescono sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente.
6: Il rapporto mette in luce come in 10 anni, dal 2015 al 2025, il numero di persone accompagnate sia cresciuto del 48% e raddoppiano gli anziani in povertà. Quasi la metà di chi si rivolge alla Caritas è disoccupata, ma addirittura il 24% ha un lavoro che non permette di arrivare a fine mese. Al nord sono più gli stranieri a bussare alle porte della Caritas, al sud più gli italiani. Per la Caritas serve rilanciare ora il salario minimo, no a bonus una tantum.
1: Ora gli aggiornamenti sull'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo con l'intervista di Edoardo Valentino a Chiara Montaldo, responsabile di Medici Senza Frontiere.
8: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
9: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
8: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
1: Si intitola Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, il nuovo libro di Antonella Inverno di Save the Children, ce le parla Roberta Barbi.
6: Le difficoltà sociali persistono in Italia, più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti.
10: 1968, tanti sono stati i minori arrivati nel 2025 nei 17 istituti di pena minorile disseminati sul territorio italiano. Un terzo di questi sono stranieri non accompagnati. È una ricerca dura da accettare, quella pubblicata da Save the Children, che fotografa una generazione di adolescenti privi di figure di riferimento, iperconnessa eppure sola. Una generazione in cui l'età del primo reato si abbassa inesorabilmente e che i successivi decreti sicurezza spedisce in carcere piuttosto che in comunità, con il risultato che oggi 8 di 17 istituti istituti risultano in sovraffollamento. Eppure è una generazione per cui c'è speranza, che ha voglia di essere ascoltata e capita, che vuole reagire ma ha bisogno di aiuto, come sottolinea l'autrice.
11: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, di ragazzi che hanno attivato delle permanenze in comunità, riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Ed è tutto per questa edizione, da Alberto Giovanetti in regia e Michele Raviar in studio. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Ma buongiorno cari amiche, cari amici della Radio Vaticana, questo è Pop Today, io sono Marina Tomarro e oggi sarete in mia compagnia, il nostro programma che vi vuole raccontare quella che è la giornata di Papa Leone. E allora andiamo a vedere subito cosa ci dice il bollettino della Santa Sede. Papa Leone, accogliendo l'invito del direttore esecutivo del programma alimentare mondiale, lunedì 22 giugno si recherà nella sede romana dell'organismo per incontrare i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti con i familiari. E poi ancora andiamo a vedere un'altra notizia: fede, speranza e carità, le tre virtù teologali fondamento del cristianesimo, possono aiutare nella soluzione della questione ecologica, che non è una questione settoriale ma il sintomo di una più generalizzata crisi socio-economica contemporanea. Lo afferma Papa Leone in un videomessaggio in lingua inglese indirizzato all'Austrian World Summit, giunto alla 10ª edizione che si tiene oggi presso l'Hofburg Palace di Vienna. L'incontro internazionale organizzato dalla Schwarzenegger Climate Initiative, fondata dal politico e attore Arnold Schwarzenegger, con l'obiettivo di combattere l'inquinamento e proteggere il nostro pianeta, porta quest'anno il titolo We Are Unstoppable, e noi abbiamo qui per parlarne Daniele Piccini, che ha scritto appunto l'articolo che potete trovare sul nostro portale di Vatican News. Buongiorno Daniele.
4: Ciao Marina, allora, buongiorno.
3: Allora, di cosa si tratta? Cos'è questo videomessaggio e soprattutto che cosa si tratta questo incontro internazionale?
4: Allora, questo Austrian World Summit è una iniziativa appunto di questa fondazione fondata da Arnold Schwarzenegger, che quest'anno peraltro celebra i 10 anni, e appunto una fondazione che si occupa di tutela dell'ambiente, tutela del pianeta, del creato. E il Papa, diciamo, in occasione di questo incontro, che si appunto si, come hai detto tu, si svolge oggi a Vienna, ha voluto mandare un videomessaggio in lingua inglese, e dove sostanzialmente ha voluto puntualizzare quello che può essere il contributo della fede cristiana nel discorso ecologico in generale. E appunto è partito dalle tre virtù teologali: fede, speranza e carità, dimostrando che ciascuna di esse ha un contributo da dare alla lotta ai cambiamenti climatici, a tutte poi le conseguenze soprattutto dei cambiamenti climatici, che come sappiamo da tutti gli studi sono sempre le popolazioni e i paesi più poveri a pagarne le spese. Quindi, iniziando dalla fede, perché la fede può dare un contributo? Perché chi crede che il mondo sia stato creato da Dio sente ovviamente una responsabilità in più nella cura del creato, e questo è appunto una convinzione che accomuna moltissime religioni, non soltanto quella cristiana, sì, no? Ma ci sono tante religioni che affermano appunto che la vita è sacra, e quindi questo può muovere più persone possibili alla tutela del creato. E la speranza, perché la speranza? Primo, perché le persone percepiscono una paura, una preoccupazione che dalla lotta per le risorse naturali possano scaturire sempre nuove guerre. A questo riguardo anche la politica, afferma Leone XIV, può essere spaventata in questa situazione di crisi globale a prendere delle decisioni forti. E invece le Sacre Scritture, la Bibbia in particolare, incoraggia spessissimo a credere oltre la speranza, no? Oltre ogni speranza.

0: avanzata, difficilmente riusciremo anche a risolvere il problema climatico che mette appunto a forte rischio, diciamo, la sopravvivenza di tutto il pianeta. E quindi con questo augurio e anche in un certo senso con questa promessa di impegno da parte di tutti i cristiani, no? A favore diciamo di quella che Papa Francesco chiamava l'ecologia integrale,
1: Sì.
0: no? Ecco, quindi un contributo importante da parte della fede cristiana, ma anche di altre fedi, di altre religioni, a favore dell'ambiente, della natura e dell'ecologia.
1: E poi c'è l'amore e la carità, che sono quelli che il Papa chiama motori proprio del cambiamento.
0: Eh sì, perché appunto soltanto se facciamo prevalere la carità sul profitto, riusciremo a prenderci cura di quelle persone più fragili, anche ad avere, come dire, un pensiero strategico che tiene conto del fatto che ogni minaccia al sistema ecologico è una minaccia a queste persone più fragili. Ecco perché Leone XIV dice sempre anche che, e lo dice anche in questo discorso, è che sotto alla crisi socio-economica c'è sempre, e anche quella ambientale, c'è sempre una crisi morale, e appunto l'indifferenza verso queste persone più fragili, più deboli, che invece, come dire, dobbiamo salvaguardare, ecco, cambiando però le priorità della nostra azione strategica, non più orientata al profitto e allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, ma appunto partendo dalla difesa della persona.
1: E allora grazie di cuore a Daniele
0: Grazie a te, Marina.
1: Piccini e ti salutiamo naturalmente con un brano e noi continuiamo a parlare naturalmente della giornata di Papa Leone.

0: Allora, continuiamo a parlare, cambiamo tema, cambiamo pagina, parliamo dei nonni invece. I nonni quanto sono importanti, quanto sono preziosi, quanto ci mancano quando poi purtroppo volano in cielo. Riprendere la bella abitudine di visitare i nonni, gli anziani della famiglia e anche quanti non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. E questo è il mandato affidato da Papa Leone in particolare ai più giovani nel messaggio firmato e diffuso ieri in vista della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che sarà celebrata la prossima domenica 26 luglio, memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. Questa è la cosa molto importante, ma oggi gli anziani come stanno, come vivono e soprattutto sono abbastanza valorizzati, quanto sono importanti per le nostre famiglie? E allora ad aiutarci a rispondere a tutte queste domande abbiamo con noi in collegamento telefonico Edoardo Patriarca, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, l'ANLA. Buongiorno Edoardo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, grazie a voi, eccoci qui.
0: Edoardo, Papa Leone ha scritto questo messaggio rivolto proprio ai nonni, i nonni che a volte, ma più che nonni anche gli anziani, quegli anziani a volte abbandonati, che sono i nostri vicini di casa e magari neanche si sanno. Ecco, allora, quanto è importante, e partiamo da questo, quanto è importante proprio la vicinanza agli anziani, soprattutto in una società che sta diventando sempre più vecchia, purtroppo, e la solitudine è uno dei drammi che si sente maggiormente per la terza età.
1: Sì, siamo una società che sta invecchiando e che vive questa strana contrapposizione, questo come divario, no? Siamo una realtà che ha un'Italia che ha un alto tasso di longevità, questa è una cosa bellissima perché vuol dire che in questi anni il sistema di salute, di prevenzione è funzionato e dall'altro abbiamo il più basso tasso di natalità. Allora io dico sempre che questi due estremi della vita, questi bellissimi due estremi, l'inizio e la conclusione della vita, sono due passaggi importanti che sono uniti tra di loro sempre. La festa dei nonni, in fondo, quella che ha proposto Papa Francesco e anche oggi Papa Leone, richiama queste due polarità, cioè dice in fondo parliamo della vita che inizia, che va curata, amata e sostenuta e di una vita che si avvia alla conclusione, che va amata, coltivata e sostenuta. Oggi gli anziani, che situazione vivono gli anziani oggi nel nostro paese? Lo dice un po' Papa Leone nella sua lettera, da una parte questa solitudine, un virus letale che sta un po' coinvolgendo gli anziani, a volte anche i nostri ragazzi, i nostri figli, ed è un virus che impoverisce le relazioni, che rattrista la vita, che ci impedisce di guardare in avanti. E dall'altro, lo dice Papa Leone, a me pare molto bello quando dice, sentitevi ancora chiamati. Perché questa stagione, a me piace sempre dirlo, non è la stagione soltanto della, Marina, mi si passi questo
0: Certo.
1: termine, della sfortuna, della non autosufficienza, dei problemi della fisici. Certo, io dico sempre c'è anche questo. Arriverà anche per me, settantenne, il tempo un po' della fatica, però è anche la stagione nella quale davvero noi possiamo donare tantissimo alle giovani generazioni. Io dico sempre che la parola anziani, nel suo significato etimologico, vuol dire quelli che sono venuti prima, cioè quelli che hanno fatto una vita e che posseggono quelle virtù, quelle attenzioni, no? Che non sono dovute allo studio soltanto, al fatto di aver fatto chissà quanti studi, ma semplicemente che hai vissuto e che hai fatto esperienza, che oggi sono preziosissimi. Ecco, quando Papa Leone dice in fondo sentitevi ancora chiamati dal Signore, io dico chiamati anche all'impegno, a dire in questo tempo e portare nel nostro tempo quei valori che abbiamo maturato e che sono preziosissimi, soprattutto per i nostri nipoti, per i nostri giovani. A me Spesso dico a mio figlio, che è un 45enne, dico sempre: io non sono bravo come te, nel senso che tu sei, insomma, fai tante cose, sei, per di più ce l'ho in Nuova Zelanda, quindi fa delle cose bellissime, impegnatissime, che io non riuscirei mai a fare. Però gli dico: ecco, io però posso darti qualche consiglio, perché ho vissuto, quindi magari so dirti quando è bene lasciare l'ancora e partire con coraggio, oppure quando invece conviene essere prudenti, attenti. Ecco, io penso che sia un ruolo importante e prezioso per la nostra società. Ecco, io, noi un po' come associazione di ANLA la difendiamo, questa idea di anzianità, l'anzianità come una grande risorsa di volontariato, di impegno civile, anche nel fare i nonni.
0: È infatti proprio questo. Oggi gli anziani hanno un ruolo sociale sempre più attivo, perché molti sono appunto i nonni che si occupano della famiglia, si occupano dei nipoti, ma che danno anche un contributo economico, aiutano le famiglie, spesso dei figli che magari si trovano con lavori precari o con dei mutui da pagare.
1: Certo, è così Marina, nel senso che oggi hanno un ruolo davvero prezioso. Io dico, noi diciamo spesso in associazione, cerchiamo di valorizzarli, ecco, cerchiamo di renderli anche protagonisti, senza rubare, senza mettere in contrapposizione con le altre generazioni. Io dico, chi oggi lavora in maniera un po' cattiva nel contrapporre le generazioni, quelle anziane e quelle giovani, non fa un grande servizio al paese. Non c'è contrapposizione, semmai c'è giusta posizione. Ecco, noi come associazione cerchiamo di raccontare questo e di dire anche, Marina, che noi sì, il nostro target siamo persone adulte, ma proprio perché ci vediamo in questa prospettiva, noi abbiamo a cuore i bambini e le bambine. Siamo un'associazione che ogni tanto prende posizioni per le bambine e bambine, perché ci spetta, dico sempre, una generazione di adulti non può che pensare al futuro e alla speranza, e non può non preoccuparsi dei bambini e delle bambine. Quindi siamo un po' un'associazione, come dirvi, dinamica, presente, cerchiamo di rendere testimonianza di queste virtù che Papa Leone racconta e cita nella sua lettera. Una tra queste, Marina, è la fragilità. Sì. Che è un tratto della vita di tutti. Io dico sempre, non è un tratto soltanto dell'età anziana, è un tratto della vita di tutti. Siamo fragili, è bello ricordarcelo, perché questo ci aiuta a vivere con prudenza, con saggezza, di non aver premura del nostro corpo. Ma che siamo vecchi o giovani, la fragilità è un tratto anche, come dire, che ci aiuta a vivere bene, insomma, a vivere con questo senso del limite, a dire, sapere che oltre un certo punto non puoi andarci, a vivere le relazioni con questa dimensione dell'attenzione e dell'umiltà. Ecco, penso che anche questo sia un valore importante, oggi molto dimenticato, ecco, soprattutto tra i giovani. Certo. Ecco, perché spesso rischiano la vita imprudentemente, sì, perché forse non hanno mai incontrato i nonni, un nonno, una nonna che gli ha detto: guarda che questa cosa qua è bene non farla, fidati di me, è bene non farla, stai rischiando.
0: Esatto.
1: Oppure magari dicendogli: salta il fosso, ecco, il tuo momento, coraggio, faccela, dai, ce la potrai fare.
0: Ci ricordiamo che Papa Francesco, ad esempio, dei nonni ci diceva sempre che erano i più fidi consiglieri, erano i saggi da ascoltare, prima, certo, di fare qualunque cosa, di andare da un nonno, da un anziano e chiedere consiglio direttamente a lui per vedere se quella cosa che uno pensa vada bene. I giovani hanno molto bisogno dei nonni. Ecco, che rapporto c'è oggi tra le due generazioni che sembrano distanti ma in realtà non lo sono?
1: Ma noi come associazione siamo al terzo rapporto. Noi ogni anno, in occasione della festa, quella civile del 2 di ottobre, noi indaghiamo questa relazione. Lo stiamo facendo anche quest'anno, consegneremo questo rapporto il 2 di ottobre. I primi due, Marina, li abbiamo consegnati a Papa Francesco, brevi mano, e anche a Papa Leone. Quindi, insomma, siamo anche orgogliosamente felici di averglieli dati in anteprima. Cosa che si racconta in questi rapporti, che sono interviste sostanzialmente fatte ai bambini e alle bambine, a volte, e dall'altro lato ai nonni e alle nonne. Si racconta di una relazione stupenda, cioè tu racconti, leggi le testimonianze dei bambini e delle bambine che parlano dei loro nonni e dei nonni che raccontano di come questa relazione li ha cambiati, li ha resi nuovamente in pista, li ha messi in pista nuovamente con domande impegnative, con risposte pensate, con dovendo fare cose che non hai fatto con i tuoi figli, perché io lo sto vivendo come nonno, certe, non perché eravamo dei cattivi papà o anni una mamma non attenta, ma perché si entra in una relazione completamente diversa, dove forse le regole contano un po' meno, dove c'è anche la voglia di fare di fare delle birichinate, dove c'è magari questa dimensione della gratuità completamente assoluta nella relazione, dove c'è ancora, si riscopre il mondo del gioco, dello stupore, della meraviglia. Ecco, noi questi rapporti sono, da un punto di vista anche scientifico, non sono delle statisticamente, come dirti Marina, certificabili, certo. No? Perché sono campioni di 100-200 interviste, però quello che ne risulta è proprio questa relazione che io dico sempre dovrebbe aiutare, certo, anche la società civile a riconquistare questo rapporto positivo tra adulti e giovani attorno a quella relazione nonni-nipoti. Noi lo diciamo ogni anno, forse possiamo trarre degli insegnamenti per recuperare questa dimensione di dialogo, di rispetto reciproco, di attenzione tra vecchi anziani, chiamiamoli così, e giovane generazione, che a volte manca, perché spazi nei quali questo dialogo possa avvenire non ce ne sono più tanti, a parte la famiglia, e forse noi un po' come associazione cerchiamo di dirlo, di farlo, anche il mondo del lavoro, il mondo della ricreazione, questi spazi vanno recuperati per stare insieme e recuperare il senso della vita.
0: Abbiamo ancora qualche minuto. Uno dei temi è quello del disagio economico, perché ricordiamo che quasi 1 milione di anziani si trova in una condizione di povertà, un dato che è abbastanza scioccante, pensare che comunque ci sono così tanti anziani che magari non riescono ad arrivare davvero a fine mese. Ecco, allora cosa fare per dare loro un sollievo, un aiuto?
1: Guarda Marina, è un tema di una, come dire, io ho fatto anche il parlamentare, di una gravità enorme, perché non possiamo, una società giusta non può concepire o ammettere che appunto nella fase, nell'età di conclusione, chiamiamolo così, della vita, si venga emarginati, si faccia esperienza di povertà. Non è giusto, noi siamo sempre a debito verso le persone che ci hanno aiutato a fare questo paese. Ecco, cosa sta succedendo? Sta succedendo che, ahimè, questa fascia di popolazione sta crescendo, lo dicono le statistiche Istat, soprattutto a tanta solitudine, poche risorse, poche relazioni. E cosa posso dire? Posso dire che noi abbiamo, il nostro paese ha approvato una bella riforma. Se ricordo, il presidente della commissione che ha lavorato su questa riforma è stato Monsignor Paglia, è stato approvato col governo Draghi, una bella, e poi successivamente confermato anche dal governo Meloni, una riforma quadro che prendeva in carico in maniera molto sistematica e seria tutta la parte dell'anzianità, sia nella versione attiva di anziani che possono essere sostenuti, aiutati nel volontariato, sia nella fase della non autosufficienza, quindi della solitudine, a volte della povertà. Ecco, lo dico senza polemiche, ci mancherebbe, certo. Marina, la riforma è bella, come succede spesso in Italia, se certo. ne fanno tante, sì. Ahimè mancano risorse, e se tu non metti un po' di risorse, ricordo che la commissione prevedeva almeno dai 7 agli 8 miliardi all'anno, che possono sembrare tanto, ma in un bilancio dello Stato che viaggia sui 1.200 miliardi all'anno, 7 miliardi davvero sono bruscoline. Se non ci mettiamo un po' di risorse, noi dimentichiamo una fascia di popolazione, esatto, preziosissima per il nostro paese, senza la quale non c'è futuro. Il futuro non c'è se trascuriamo i bambini e le bambine, ma il futuro non c'è neppure se noi abbandoniamo coloro che hanno fatto il nostro paese, che sono portatori di questa memoria preziosissima. Senza la memoria un paese non può pensare al futuro. Se non c'è memoria non c'è neanche futuro, non c'è speranza.
0: E allora grazie di cuore a Edoardo Patriarca, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani dell'ANLA. Grazie Edoardo, davvero grazie di questo bel quadro che ci hai fatto. Grazie.
1: Grazie Marina, grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, ciao,
1: lavoro.
0: Grazie. Ciao. E adesso ancora una pausa musicale e dopo andiamo insieme a San Giovanni Rotondo.

0: Ligabue, una vita da Midiano, e da Ligabue invece andiamo verso San Giovanni Rotondo, perché oggi è un anniversario molto importante. Infatti era il 16 giugno del 2002 quando San Giovanni Paolo II canonizzava Padre Pio da Pietrelcina, San Pio da Pietrelcina. La causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, pensate, durata per ben 16 anni e a tratti è stata anche abbastanza complicata, si è aperta il 20 marzo del 1983 per poi concludersi con la beatificazione del frate Cappuccino il 2 maggio del 1999, quando Giovanni Paolo II lo proclamò beato, e il successivo 16 marzo 2002 invece ci fu la canonizzazione. E allora io veramente accolgo con grandissimo piacere Fra Rinaldo Totaro, guardiano del convento di Santa Maria delle Grazie. Buongiorno Fra Rinaldo, grazie di essere con noi.
1: Pace bene a tutti gli ascoltatori, è un piacere per me essere con voi e ricordare anche quell'avvenimento straordinario che è stato il 16 giugno del 2002.
0: E allora iniziamo proprio da lì, perché tu eri lì quel giorno, Fra Rinaldo. Quali sono i ricordi di quella giornata così straordinaria e attesa, voluta da milioni di fedeli da tutto il mondo?
1: Ecco, sì, io ero lì in piazza San Pietro quel giorno e vi devo dire che ero anche qui a San Giovanni Rotondo quando è iniziato il processo di canonizzazione di Padre Pio. Ero qui perché di fraternità ero qui, e quindi ricordo benissimo, ecco, quella mattina che abbiamo incominciato la celebrazione davanti alla Santa Maria delle Grazie, e poi è arrivata la pioggia e siamo dovuti entrare dentro. Ecco, sì, è stato un processo veramente, ecco, un po' difficile, ma la cosa bella è che proprio attraverso le difficoltà io credo che è stata capita la grandezza di Padre Pio, attraverso anche tanti documenti, tante testimonianze, tante cose belle. Però penso che la cosa più bella era proprio quella devozione grande e profonda che San Giovanni Paolo II aveva verso Padre Pio, ed è stata una grazia proprio, ecco, per lui io credo anche un grande avvenimento, no? Di essere lui, il Papa Giovanni Paolo II, a proclamarlo santo.
0: Perché ricordiamo, Padre Pio e San Giovanni Paolo II si sono incontrati in tempi non sospetti, tra l'altro.
1: Esatto, sì, dalla testimonianza proprio sua di San Giovanni Paolo II, ecco, ha ricordato ai suoi amici, a coloro che vivevano con lui, ecco, di quel lontano 1948, quando lui, studente a Roma, si è recato qui a San Giovanni Rotondo, si è confessato da Padre Pio e ha convitato al cardinale Descure, che proprio lì in quell'occasione, dopo la confessione, insomma, parlando, ha chiesto a Padre Pio: ma qual è la ferita che più ti fa male? Proprio, insomma, pensando che era quella del cuore, invece Padre Pio gli ha risposto: quella della spalla. Sì. Ecco, una testimonianza di questa comunione totale di Padre Pio con la sofferenza di Gesù, anche di quella ferita che era procurata dalla croce, portando la croce al Calvario e Gesù. Ecco, questa comunione grande. E quindi c'era anche quella comunione grande tra San Giovanni Paolo II,
0: certo,
1: e Padre Pio.
0: Fra Rinaldo, mentre noi stiamo parlando, tu sei a San Giovanni Rotondo, saranno milioni fedeli, pellegrini che sono presenti oggi in questa giornata lì da voi e che ogni giorno poi vanno alla tomba di Padre Pio per chiedere grazie al santo o per ringraziarlo. Ecco, questa grande fede che c'è intorno a San Padre Pio, io ricordo che in qualunque parte del mondo sono stato, ho sempre trovato una statua di Padre Pio, ma davvero nei posti più impensabili, persino in Africa. Ecco, perché c'è questa grandissima fede verso questo santo?
1: Io penso per due motivi, no? Perché prima di tutto appunto l'esperienza spirituale di Padre Pio, quella è la cosa basilare, io credo, per una santità, no? Che per, cioè una testimonianza, e quindi è la possibilità che una persona sia indicata come diciamo modello di vita, no? Quindi lui è stato veramente la persona che ha corrisposto in un modo straordinario a tutto l'amore grande che Dio aveva riversato nel suo cuore e anche di tutti quei doni particolarissimi che lui aveva ricevuto dal Signore. Quindi questa generosa corrispondenza, no, all'amore di Dio e l'esperienza che lui ha fatto, no, nel crescere attraverso, diciamo, la risposta generosa ogni giorno, e nonostante anche le enormi difficoltà che lui ha dovuto affrontare, e poi anche quella sofferenza fisica che l'ha accompagnato tutta la vita. E io credo che, ecco, questa situazione, no, questa esperienza che lui ha vissuto, lo rendono vicino, vicino, vicino a ogni persona, soprattutto a chi affronta la situazione della sofferenza della croce quotidiana,
0: Sì.
1: soprattutto di queste situazioni di sofferenza, di malattie che oggi noi viviamo in un modo veramente, diciamo, universale, no?
0: Certo.
1: Non c'è giorno che non sentiamo, ecco, quello è malato di tumore, quell'altro con la sofferenza. Ecco, e quindi Padre Pio lo si sente proprio vicino, vicino, prossimo, nella condivisione della sofferenza, e riconosciamolo anche dell'aiuto che lui ottiene dal Signore per tante situazioni, per tante situazioni. Non c'è giorno che non venga qualcuno a dire: devo ringraziare il Signore perché per l'intercessione di Padre Pio mi ha soccorso, mi ha aiutato, ma per tante situazioni, non solo la malattia fisica, diciamo, ma
0: Certo.
1: anche tante situazioni spirituali.
0: È vero. Un'altra cosa che ricordiamo di Padre Pio che mi piace ricordare è questo suo grande amore per la Madonna, questo amore filiale che aveva per Maria. Ricordiamo ad esempio che lui per la Madonna della Libera di Pietralcina, lui la chiamava la Madonnella nostra. Era proprio questo amore forte di Padre Pio verso la Madonna.
1: Sì, beh, io credo che sia un po' anche l'esperienza di ogni santo, no? Di ogni persona, anche diciamo questi santi dei nostri tempi, no? Carlo Acutis, come anche altri giovani che ci vengono presentati come modello di vita, c'è questo amore grande, cioè questo abbandono, questa certezza che Maria è accanto, che Maria ci dà la forza, che ci consola, che ci sostiene e soprattutto che ci aiuta, ci prende per mano e ci conduce a Gesù. Questa era, penso, anche l'esperienza intima di Padre Pio e quella devozione filiale. Lui lo dice in tante lettere, no? Che, ecco, di questa vicinanza di Maria e di questa sua delicatezza verso di lui, no? Per renderlo sempre più, diciamo, in comunione totale con Gesù.
0: Questo è vero, sono tante le testimonianze che passano ogni giorno al santuario. C'è qualcuna che ti è rimasta particolarmente nel cuore e che ci vuoi raccontare?
1: Beh, io penso che, cioè, la cosa particolare, ecco, cioè, mi fa piacere anche, diciamo che pensiamo come il Signore si serve di questo santo, soprattutto quando si racconta, no, che nell'esperienza della vita tanti raccontano, sono venuti, hanno parlato anche con me, tanti
0: Certo.
1: che erano lontani completamente dal Signore, che vivevano una vita, diciamo così, terra terra, non
0: Certo,
1: c'era
0: dissoluta.
1: nessun desiderio di spirituale, di
0: Certo.
1: comunione con il Signore, no? E poi arriva quel momento, quell'attimo, con dei piccoli segni, delle piccole cose di cui si serve il Signore attraverso, appunto Padre Pio, ecco anche il discorso di quel profumo, oppure di un santino, di un'immaginetta, anche di una medaglina che si trova così per caso, e da lì poi nasce un percorso, un cammino di conversione, di rinnovamento, di fede, di apertura verso il Signore. Queste sono cose molto belle perché uno, diciamo, ecco, a volte si pensa, no, ma va bene, tu già sei mezzo bizzocco, come si suol dire, che ti va sempre in chiesa, sempre così, e poi ti immagini così. Ma invece quando c'è qualche cosa che dici, ma io proprio non ci pensavo, io proprio non ero lontano proprio da tutte queste considerazioni. E poi uno si deve ricredere, no? A dire effettivamente c'è qualche cosa di soprannaturale, c'è qualche cosa di spirituale, c'è qualche cosa che nonostante i nostri limiti arriva, arriva e ci fa conoscere la bontà del Signore.
0: E questo rende tutto quanto molto più speciale. E allora, un'ultima domanda prima di lasciarti, abbiamo ancora un minuto. Per te cosa vuol dire Padre Pio? Cosa ha voluto dire nella tua vita? So che ci vorrebbero non un minuto, ma delle ore per parlarne, ma nella tua vita cosa ha voluto dire la figura di Padre Pio?
1: Beh, sinceramente, io cioè, mi sono trovato a incontrare Padre Pio da ragazzino, cioè avevo 7 anni, 7 anni e mezzo, 8 anni. E grazie a un frate che era qui, il fratello di mia nonna paterna, mi è stato proposto, no? Perché allora io non è che capivo granché, no?
0: Vabbè, eri
1: Dice, ah,
0: piccolo.
1: dobbiamo andare a San Giovanni, dobbiamo andare a San Giovanni a fare la prima comunione, ma qualche cosa di... E quindi c'è stato tutto la preparazione, il catechismo, ricordo insomma, ecco, che si andava in chiesa, c'era il parroco, c'erano le suore che ci preparavano. Però poi c'è stato quell'attimo, quel momento, quel giorno beato, che ecco, ho incontrato Padre Pio qui. Poi diciamo, poi percorso, io poi sono entrato in seminario non tanto per la figura di Padre Pio, ma per la figura di un frate che era, a paese mio c'era il convento dei Cappuccini, c'era un frate veramente straordinario, Padre Federico, che amava tantissimo gli ammalati, amava tantissimo i bambini, ci faceva delle cose straordinarie. Pensate che erano gli anni 50, sono un po' anzianotto io. E quindi lui ci ha fatto crescere nell'amore verso la Sacra Scrittura, ci ha fatto crescere insomma anche in queste. E quindi poi sono entrato in seminario, in convento, e la cosa così che gli ultimi anni di formazione è stato il periodo in cui qui a San Giovanni Rotondo c'era stata la visita di Maccari, e c'era stata molta restrizione per noi frati, no? Non potevamo venire. E però il 72 io sono stato ordinato sacerdote qui a
0: Che
1: San
0: bello,
1: Giovanni
0: che
1: Rotondo.
0: bello, che grazia.
1: Ecco
0: Vedi, ci ha accompagnato
1: appunto,
0: nella
1: no?
0: tua
1: Quindi,
0: vita.
1: esatto, poi sono andato un po' in Africa, però poi
0: Certo.
1: a motivo, insomma, così, nei contingenti, i superiori mi hanno rimesso qui e sono stati per tantissimi anni all'accoglienza dei pellegrini, quindi ho fatto esperienza proprio di quella crescita, no? Della presenza
0: Certo.
1: dei pellegrini.
0: Certo.
1: 87, la visita di Giovanni Paolo II. E tutti quei momenti, insomma, vissuti, come dicevo, anche all'inizio del processo di beatificazione e canonizzazione, e tutte queste cose belle che danno tanta gioia, tanta pace al cuore e anche tanto impegno, no, di servire i fratelli.
0: E lo fai nel migliore dei modi. E allora grazie di cuore, Fra Rinaldo, davvero, e ti chiedo di portare davanti la tomba di Padre Pio tutte le preghiere che ci stanno arrivando di richiesta, di preghiere da parte dei nostri ascoltatori. Porta tutte le loro richieste, le nostre richieste naturalmente, ai piedi di Padre Pio. Grazie mille,
1: Certo,
0: grazie di cuore, grazie.
1: volentieri, volentieri, portiamo tutto a lui, vicino al suo cuore anche,
0: Sì.
1: e che possa lui intercedere per ognuno di noi, per quello che è nell'amore di Dio e nella bontà e nella pace che dobbiamo ricercare. Grazie a voi e buon
0: Grazie,
1: proseguimento di
0: grazie, grazie,
1: trasmissione.
0: pace e bene,
1: Pace
0: grazie, pace e
1: bene,
0: bene.
1: pace
0: Ciao Fra Rinaldo, grazie.
1: bene. Ciao.
0: E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo, e allora vi lascio naturalmente in compagnia di Dritti al Cuore. Rimanete sempre in ascolto dei programmi della Radio Vaticana e noi ci sentiamo domani mattina con Radio Vaticana con voi da Marina Tomarro. Per oggi è tutto, ciao.

2015 Donald Trump ha dichiarato che l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran è già stato firmato in forma digitale. Intanto al G7 di Evian in Francia afferma che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron. L'annullamento implica che i poteri di pianificazione e costruzione nell'insediamento ebraico di Hebron non saranno più gestiti dal municipio, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. E dalla sessione sull'Ucraina al G7 sono emersi tre elementi molto chiari, a partire da un G7 molto compatto con un messaggio di unità del gruppo di sostegno a Zelensky, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane. Via libera del Parlamento europeo le norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione dell'agosto 2025. Tutta l'informazione torna alle 16.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Un saluto cordiale. La settimana scorsa, o meglio nelle due settimane precedenti, con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, abbiamo cercato di tener viva la memoria della Turchia e dei luoghi santi che sono lì presenti, custodi di una memoria biblica, patristica, ma anche di comunità vive, che ci permettono di andare proprio a toccare con mano la gioia delle prime comunità cristiane. Oggi facciamo un passo ulteriore e Sua Eccellenza ci accompagna nel territorio della Giordania. Anche questo è un luogo in questo momento difficile da raggiungere causa tutto quello che sta capitando, ma non possiamo dimenticarlo, come non possiamo dimenticare tutta la Terra Santa, come ho detto fin dall'inizio. Però attraverso la radio noi vogliamo tener viva la memoria e vogliamo aiutare anche a comprendere il perché tener viva la memoria, il perché cercare veramente, come il Papa ci sta richiamando spesso, una pace duratura, giusta per tutti, ma veramente per tutti. Ecco, allora cerchiamo di capire perché è importante per la nostra fede e per la nostra Chiesa la terra di Giordania. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sono contento di ritrovarvi per questa terza puntata per un territorio biblico importantissimo.
0: Ci spieghi perché e quali sono i luoghi che la reputano tale?
1: Sì, perché noi abbiamo stabilito dei confini, diciamo nell'ultimo secolo dei confini di Stato che sono assolutamente fasulli rispetto non solo alla realtà delle popolazioni che li abitano, ma anche rispetto alla loro storia. Quindi quando pensiamo alla Giordania, in realtà noi dobbiamo pensare alla Terra Santa proprio in pieno. Perché intanto la Giordania è, dal punto di vista geografico, è l'altra metà della Palestina, perché appunto la spaccatura afroasiatica, dove adesso c'è il Mar Morto, ha spaccato un territorio che era unito e se noi appunto guardiamo uno è lo specchio dell'altro, è l'interfaccia dell'altro, quindi è un territorio unitario dal punto di vista geografico, storico, millenario. Dal punto di vista biblico certamente il territorio dell'attuale Giordania è il luogo dove i nostri padri sono passati nel pellegrinaggio, diciamo così, nel ritorno alla terra dei padri uscendo dall'Egitto, e se uno va a guardare l'itinerario su una qualunque cartina biblica si accorge che arrivati diciamo alle soglie della Filistea, della Palestina, in realtà hanno girato verso est e hanno fatto quella che oggi noi e anche in antico si chiamava la Via Regia, sulle montagne della Giordania. Quindi è un luogo di pellegrinaggio. In Giordania c'è il Monte Nebo, che è il luogo dove il Deuteronomio e altri libri biblici pongono l'ultimo discorso di Mosè. La traversata del Giordano è un nuovo passaggio del Mar Rosso. Non a caso era il luogo dove Giovanni Battista portava le persone per il suo rito battesimale di preparazione. Quindi sono luoghi poi continuamente citati nel libro di Giosuè, nel libro dei Giudici, nei libri dei Re, dove si vede che Israele, il popolo di Dio, è continuamente a contatto con questi popoli che abitano il territorio dell'attuale Giordania, Edom per dirne uno, ecco, ma ci sono tante tribù. Poi due delle tribù di Israele si sono accampate in Giordania, non sono passate nel territorio dell'attuale Palestina e Israele. Quindi c'è tutto il discorso di Giosuè, voi avete già trovato il vostro habitat, ma aiutate anche i vostri fratelli che devono passare il Giordano a trovare i loro luoghi, quindi è in pieno territorio, diciamo, dei padri. Però appunto qual è stato il pasticcio, soprattutto dell'ultimo secolo, che invece si è diviso e si è attribuito a Israele in particolare, si è attribuito un territorio che né storicamente né geograficamente è esclusivo. Ecco, è sempre stato un territorio dove hanno abitato molte tribù con le loro tradizioni e anche le tribù di Israele. Purtroppo adesso questa divisione in nazioni ha creato uno sconquasso di cui anche noi come europei purtroppo siamo responsabili, e ci impedisce oggi di comprendere che la Giordania è pienamente un luogo biblico e cristiano, anche cristiano, perché quando c'è stata la grande rivolta del 66 contro Roma da parte di alcuni gruppi di giudei, i discepoli di Gesù invece si sono rifugiati a Pella, non hanno partecipato alla guerra contro Roma, proprio perché avevano già fatto una scelta di non usare le armi, di non risolvere le cose con gli scontri armati, e sono andati nel territorio appunto dell'attuale Giordania. Quindi c'è Pella, c'è Gerasa, ci sono moltissimi luoghi che hanno visto un fiorire di comunità cristiane da allora fino a oggi. In Giordania, grazie a Dio, abbiamo delle bellissime comunità cristiane che tra l'altro sono state e sono grandemente ospitali nei confronti dei rifugiati che sono scappati dalle due guerre del Golfo, che sono scappati dalla Siria. Cioè, abbiamo testimonianze meravigliose di accoglienza da parte delle comunità cristiane nei confronti di questi altri fratelli e sorelle che purtroppo sono dovuti scappare a causa delle guerre.
0: E questo è un dato fondamentale, da questo riconosceranno che siete miei amici se avrete amore gli uni per gli altri, è la cifra attraverso la quale si misura la credibilità di una comunità cristiana.
1: Esattamente, e io devo dire che ad Amman, nell'antica Filadelfia, io ho incontrato un modo di essere della Chiesa molto aperto, molto generoso, molto significativo anche per noi. Ecco, hanno da insegnarci. Noi andiamo in questi luoghi non soltanto per vedere, per riappropriarci di una storia che è la nostra, ma anche per imparare. Ecco, io vorrei dire proprio questo: questi territori come la Turchia, la Giordania, la Cappadocia sono luoghi dove noi possiamo reimparare l'essere cristiani in mezzo alle genti.
0: È un dato che ritorna, eccellenza, nelle sue interviste, questo aspetto, l'incontro con le comunità vive, una cosa che molto spesso non viene organizzata dalle solite agenzie, cioè si vanno a visitare tanti luoghi, tanti bazar, ma non viene dato il dovuto tempo all'incontro con la comunità.
1: Esatto, e tante volte si celebrano le messe negli alberghi perché fa comodo, invece che celebrarli nei luoghi di culto che ci sono, che dove è possibile, e a volte anche celebrare all'aperto ha molto più senso, perché guardandosi intorno tornano in mente dei testi biblici, guardando anche semplicemente i cartelli stradali, a me tante volte viene in mente in Giordania, in Turchia, in Cappadocia, eccetera, vengono in mente dei racconti biblici. Certo, tutto questo presuppone che i nostri cristiani comincino a familiarizzarsi davvero con la Bibbia nel suo insieme, anche l'Antico Testamento. L'Antico Testamento, Gesù l'ha detto chiaramente, non è tramontato, nemmeno un piccolo segno, nemmeno uno iota deve essere trascurato. Quindi si tratta di avere una formazione cristiana di base un pochino più fondata sulla parola di Dio, un po' meno, diciamo, su delle verità astratte che poi lasciano il tempo che trovano, perché oggigiorno le verità e le definizioni francamente interessano poco a tutti.
0: Io credo che potremmo lanciare proprio questo appello anche ai nostri radioascoltatori che magari a breve o hanno in programma un pellegrinaggio, di chiedere proprio le guide, quindi le guide che si facciano e si interfacciano con le agenzie, proprio perché il tempo dell'incontro con la comunità sia garantito dentro il percorso, altrimenti viene meno un tassello fondamentale per un pellegrinaggio.
1: Credo proprio di sì, anche bisogna anche aiutare i cristiani locali, i loro pastori, a raccontare la loro vita reale e non semplicemente, diciamo, essere gentili e accoglienti, perché tante volte anche i cristiani nel Medio Oriente sono un po', quasi si sentono in un sentimento di inferiorità rispetto alle nostre comunità ricche, potenti, con tante possibilità, eccetera, mentre invece hanno dei tesori meravigliosi di vita vissuta insieme con gli altri, di dialogo ecumenico, di dialogo religioso e di convivenza con persone diverse per etnia e per religione, che è un vero patrimonio utile a tutti.
0: Io la ringrazio, facciamo un breve stacco musicale per poi, come nostro solito, proporre ai nostri radioascoltatori possibili pellegrinaggi.

0: Ed eccoci nuovamente in linea dopo questo stacco musicale. Stiamo dialogando con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, cercando di capire l'importanza dei pellegrinaggi in Terra Santa. In questa puntata stiamo focalizzando l'attenzione sulla Giordania. Abbiamo parlato della Giordania, abbiamo cercato di guardare nell'insieme quali sono le motivazioni importanti che ci dovrebbero portare in questa terra, e ora con lui cerchiamo di capire quale potrebbe essere un ipotetico itinerario di pellegrinaggio, più itinerari di pellegrinaggio in Giordania, proprio per stuzzicare la nostra fantasia ma anche il nostro desiderio, alimentare il desiderio di tornare in questi luoghi o di venire a visitarli per la prima volta. A lei, Eccellenza, la parola.
1: Sì, benissimo. Anche qui, come per gli altri luoghi, abbiamo varie possibilità per organizzare un pellegrinaggio. Io suggerirei, per esempio, di partire dal sud, dal Golfo del Mar Rosso, da Aqaba, e da lì risalire. Però si può anche fare centro su Amman e da lì muoversi. Però certamente la Giordania dal nord al sud rivela sempre delle grandi possibilità di visite, anche qui da fare con calma. Non c'è soltanto Petra, ecco, gli italiani conoscono tanto Petra, che è certamente un luogo spettacolare, interessantissimo. La civiltà nabatea è una grandissima civiltà, tra l'altro esportavano fino a Roma i loro prodotti sulla via carovaniera che appunto da Petra conduceva a Gaza. E la qualcosa appunto, tra l'altro, ci mostra come anche luoghi come Gaza sono luoghi biblici importanti, interessanti. C'era una diocesi in antichità, quindi va bene. Adesso purtroppo è sotto il dominio israeliano in un modo assurdo e ingiustificato. Comunque, ritornando alla Giordania, non c'è soltanto Petra, c'è Madaba, per esempio, è un luogo dove passare del tempo, c'è Gerasa, c'è la stessa Amman, ci sono i
0: castelli. Cosa troviamo, Eccellenza, in questi luoghi, giusto per stuzzicare la fantasia dei nostri radioascoltatori e invogliarli ad approfondire poi?
1: Allora, anzitutto abbiamo dei luoghi archeologici di primaria importanza, poi abbiamo delle chiese e delle comunità, ecco, e quindi anche qui, organizzandosi, bisogna avere la pazienza di dire anche alle agenzie turistiche che si interfaccino con la chiesa locale, perché la chiesa locale conosce persone e luoghi dove indirizzare, ma che le possibilità non mancano. Ecco, in Giordania, tra l'altro, c'è una grande libertà anche di religione, quindi i cristiani non sono costretti a essere un po' mezzi nascosti.
0: E quindi proviamo a ripensare a questo itinerario.
1: Poi non bisogna dimenticare che la Giordania può essere anche integrata in un pellegrinaggio che si fa in Israele e Palestina.
0: Ed è una

0: possibilità che viene fatta e proposta. In questi ultimi minuti, Eccellenza, io vorrei chiederle una cosa. L'Associazione Amici del Medio Oriente può presentarci questa associazione a
1: Sì,
0: conclusione di questo itinerario?
1: è una piccola organizzazione di volontariato che è nata a Firenze 30 anni fa e che continua nel suo piccolo a cercare di offrire che cosa? Degli itinerari di pellegrinaggio, delle occasioni per riflettere sul patrimonio di queste chiese, quindi abbiamo varie rubriche e poi che soprattutto adesso negli ultimi anni si dedica molto ad aiutare i cristiani in Medio Oriente perché effettivamente tra rifugiati e poveri locali noi abbiamo una grande sfida di sostenere questi fratelli e sorelle, quindi noi facciamo un po' anche da ponte e da centro di raccolta per tutti quelli che vogliono sostenere le comunità cristiane in Medio Oriente, in Giordania, in Siria, in Turchia in modo particolare, ma anche stiamo sostenendo dei convertiti in Iran e in Afghanistan. Ecco, questa adesso è la nostra missione, far conoscere e sostenere fattivamente con aiuti economici, a sostegno di iniziative culturali, ma anche semplicemente di sopravvivenza. Abbiamo migliaia di cristiani che noi rifugiati in quelle terre che noi dobbiamo aiutare prima di tutto lì, ecco, dove sono.
0: Associazione AMO, Associazione Amici del Medio Oriente. Ecco, in quest'ottica c'è anche un sito riguardo dove uno può trovare eventualmente notizie, informazioni, contatti per capire qual è il progetto che viene portato avanti. E anche attraverso questa associazione voi dunque organizzate pellegrinaggi con lo stile che avete appena fatto cenno, Eccellenza, quindi non sono dei tour turistici. Ci sono delle regole da rispettare, ma proprio perché si vuole fare del pellegrinaggio un'esperienza di una sorta di cammino spirituale, di esercizi spirituali itineranti, dove lasciarsi interpellare dalla parola, dalle parole dei padri, dalla parola della Chiesa viva che è ancora presente e che custodisce una memoria importante che interpella tutti noi.
1: Esatto, e noi quando non organizziamo direttamente siamo capaci di mettere in contatto con altre persone che organizzano pellegrinaggi nello stile di Amici del Medio Oriente.
0: Io la ringrazio di cuore, Eccellenza, per questa panoramica, così come la ringrazio per la disponibilità che ci ha dato nel presentarci la Turchia e la Cappadocia nelle puntate precedenti. Confidiamo di tornare con entusiasmo, con passione e in sicurezza in questi luoghi, perché ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche gli abitanti di queste terre. Quindi che pace sia e giustizia sia in tutti questi territori. Grazie di cuore, Eccellenza.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e come lei diceva, speriamo che finisca l'epoca della prepotenza, delle bombe e dell'ignorare il diritto internazionale e si ritorni in un regime di legalità e che anche i nostri governanti qui in Italia si allineino a quello che tutti i cristiani del Medio Oriente chiedono.
0: Grazie di cuore e dopo la canzone, la seconda parte di Dritti al Cuore. Grazie.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore, vogliamo tornare alla rubrica Fondatori e Fondazioni, un'occasione per conoscere quanti hanno fondato qualche realtà ecclesiale e di conseguenza conoscere anche la fondazione stessa costituita. Oggi abbiamo in linea con noi Padre Noviello Beltrami. Padre Noviello, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, buongiorno, salve.
1: Innanzitutto, chi vuole presentare? Qual è la figura?
2: Allora, Don Carlo De Ambrogio, il fondatore del movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana.
1: Prego, vuole presentarcelo.
2: Sì, grazie. Don Carlo nasce ad Arsiero, un paesino a ridosso delle Prealpi Venete, ecco, dove c'è una natura viva, folta, e questo forma in Don Carlo una dimensione contemplativa che poi svilupperà in seguito. Papà Pietro, papà di Don Carlo, è un falegname, la mamma Lucia invece è una casalinga, si dedica quindi alla casa e ai figli. Il 25 marzo del 1921, ecco, alle ore 14:30, festa dell'Annunciazione del Signore e di per giunta anche Venerdì Santo, nasce Don Carlo. Proprio nell'ora in cui Gesù consegnò, ecco, sua madre Maria al discepolo prediletto Giovanni. E questo è un momento molto importante, perché poi Don Carlo lo ricorderà spesso durante la sua predicazione quando sarà presbitero, sacerdote di Dio. Il 3 aprile riceve il sacramento del battesimo. Don Carlo presenta un carattere alquanto impulsivo, sin da piccolo, determinato, di intelligenza vivace, acuta, di memoria straordinaria, come dicono gli insegnanti, e di fine sensibilità, diranno i genitori. A causa purtroppo del lavoro che scarseggiava, il papà con la famiglia dovette emigrare in Francia, vivendo in una baracca di legno. Purtroppo, ecco, dal vicinato subì, la famiglia subì disprezzo, diffidenza, noncuranza, ecco. E Don Carlo, a causa di proprio in quel periodo di una caduta che ebbe in questa baracca, fece sì che tutta la famiglia dovesse ritornare in Italia per le cure che doveva essere sottoposto proprio nel paesino di Arsiero. E qui incomincia a frequentare la scuola, frequentando anche le suore della Santa Famiglia, e dove incominciò ad avere i primi rudimenti della musica. Lui, ricordo che sarà un bravo maestro nel pianoforte, e questo gli permetterà anche di attirare molti giovani per questa sua inclinazione naturale al pianoforte. Cresceva in lui intanto anche il desiderio di farsi sacerdote. Ancora però, purtroppo, in famiglia si verificano dei trasferimenti, sempre a causa del lavoro. Il papà parte per l'Africa e Don Carlo, proprio nel 1928, riceve la prima comunione e due anni dopo, nel 1930, il sacramento della cresima. Intanto nasce anche la sorella Lucia, e Don Carlo dice: avrei tanto voluto che fosse un fratellino per fargli, lui stesso dirà, da chirichetto, per quando celebrava la messa, quando proprio lui stesso ricorda, quando celebrava la sua messa a casa, quando metteva due sedie con un tavolino e lui celebrava la sua messa. Intanto, proprio in questo periodo, l'incontro con il salesiano Don Busato fu determinante per lui, perché proprio questo sacerdote lo inviterà a fare un'esperienza nell'istituto salesiano. Don Carlo accetta, entra nell'istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Trento e incomincia quindi fin da bambino, già si intravedeva una certa inclinazione alle cose dello spirito, e da bambino vivacissimo qual era, irrequieto, qualcuno dirà, iniziava in lui, ecco, un processo di profonda maturazione, interiorizzazione spirituale. Ecco, diciamo che si lasciò plasmare dallo spirito di San Giovanni Bosco, quindi dai padri salesiani. Furono anni di formazione, ecco, di studio, di approfondimento. Lui avrebbe voluto fare tanto il missionario, ecco, ma purtroppo questo non fu possibile. Il papà di Don Carlo non gli dette il permesso, perché a quell'epoca, ecco, prima di qualsiasi cosa, che un sacerdote potesse partire per le missioni doveva avere anche l'approvazione dei genitori. Comunque lui fa il missionario, dirà il vescovo Lusiglia, a casa, giusto per dire l'espressione che lui utilizza, farà il missionario in casa, ma sempre in missione. Però comunque fa il missionario appunto in Italia, in un periodo proprio forte del materialismo ateo. Lo studio, l'approfondimento culturale non erano mai fine a se stessi per Don Carlo, e tutto era sempre fin da piccolo in vista del regno. Vuole portare Gesù alle anime, vuole attirare i giovani con la parola di Dio attraverso Maria. La preghiera lui la considerava proprio l'onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione per mantenere viva questa comunione con Dio. Utilizzava le giaculatorie, che lui chiamava piccole frecce di fuoco, piccoli dardi infuocati. Viene ordinato sacerdote il 29 giugno del 1947, e affinché la messa non fosse un momento isolato della giornata, ecco, faceva sì che tutta la messa potesse essere portata nella vita, e la vita potesse essere portata nella Santa Messa. Molti si accorsero di questa profondità di quest'uomo e si confessavano da lui, chiedevano consiglio a lui. La sua giornata, la giornata di Don Carlo, era piena. Si alternava tra preghiera molto presto, scuola, insegnamento, assistenza, studio, ascolto delle persone, redazione del giornalino, e poi vedremo, escursioni con i giovani, e dovette anche trasferirsi a Torino nel 1956, perché fu nominato direttore della redazione del Meridiano 12. E iniziano anche, ecco, per Don Carlo le predicazioni, gli esercizi spirituali. La sua particolare intuizione fu donare gratuitamente la stampa, la parola di Dio, in virtù del dettame di Gesù che aveva detto, ecco, gratuitamente date, gratuitamente avete ricevuto, e quindi gratuitamente date. La sua era una carità veramente grande, aveva un'attenzione particolare per i poveri, spiritualmente anche parlando.
1: Ma padre Noviello, che cosa ha lasciato alla fine?
2: Allora, diciamo che lui sceglierà come motto della sua vita a Gesù per Maria. Fu proprio la Mamma Celeste a dargli l'ispirazione del movimento Gamma. Lui lascia questo grande movimento alla Chiesa, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 1975, in un contesto di preghiera, rosario, canti, confessione, messe. Lascerà alla Chiesa il movimento, dicevo, Gamma, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24.
1: Può spiegare per cortesia di nuovo la sigla che ha appena pronunciato?
2: Gamma è Gioventù Ardente Mariana.
1: Grazie, che così i nostri radioascoltatori colgono.
2: Sì. Sì, e questo movimento nasce in una veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 75. Intanto però incominciano anche le difficoltà tra il movimento Gamma e la congregazione salesiana. Ecco, Don Carlo si rendeva conto che il movimento avrebbe costituito un'importante risorsa per la Chiesa, la società, attualizzando il carisma di Don Bosco. E quindi ecco che il Gamma, lui diceva, è tutto opera della Madonna, è tutto opera dell'Immacolata, il fondamento è la parola di Dio. E i bambini, egli ebbe anche un'intuizione per i bambini, anche loro avevano una missione di annuncio. Li chiamerà bucaneve, cioè capaci di bucare il gelo dell'indifferenza, il cui compito era quello di far fiorire la preghiera nelle famiglie. E i giovani li chiamerà Sabra, e Sabra è una pianta, ecco, che del deserto, che è capace di resistere alle intemperie, e per cui Don Carlo aveva un grande amore per i giovani, i quali venivano elettrizzati proprio da Don Carlo, perché li coinvolgeva, lui diceva, con il futuro di Dio, parlando loro del paradiso. Anche le famiglie erano considerate la spina dorsale del movimento e dovevano essere, secondo Don Carlo, chiese domestiche nel cui interno dovevano essere allestiti i cenacoli di ascolto della parola di Dio.
1: Don Carlo, ci fermiamo un istante per lasciare la parola alla musica. Un canto mariano bene si addice in questo contesto, e subito dopo la canzone riprendiamo l'intervista.

0: l'apostolato Gamma non consiste, ecco, nell'esporre grandi idee, pensieri, ma nel dare, diceva Don Carlo, il gusto di Gesù Cristo. Diceva, consiste, il Gamma consiste nell'essere, l'apostolato del Gamma. Se tu vivi di luce, lui diceva, tu diventerai luminoso. Troppa gente invece si interessa di Gesù e lo strumentalizza, come dice Don Carlo. Ecco, quindi ecco che molte suore incominciarono a lasciare l'istituto religioso del Salesiano per dedicarsi al Gamma. Molti giovani intrapresero la vita del sacerdozio e della consacrazione. E quindi ecco, proprio in questo clima così intenso in cui Don Carlo progettava cenacoli, stampa, annuncio, catechesi, entrò nel giorno eterno del paradiso. E infatti il 7 novembre del 1979 alle ore 8:20 ritornò alla casa del padre. E diciamo che l'eredità di Don Carlo, il carisma di Don Carlo, continua ancora oggi ad essere nella Chiesa, ecco, un piccolo granello di senape che cresce, veramente cresce, portando i frutti del regno di Dio, che sono amore, pace, luce, gioia, unione. Incisiva è l'opera di evangelizzazione di questa eredità grandiosa che lui ha lasciato, il Gamma, alla Chiesa, attraverso i cenacoli, le missioni nella famiglia, nel lavoro e addirittura anche nel campo delle carceri, il campo quindi della sofferenza di persone che hanno fatto esperienza di debolezza. Il cardinale Ursi, l'arcivescovo di Napoli, ebbe a dire il 22 febbraio del 1991: la vita di Don Carlo è tutta eroica.
1: Padre Noviello, le domando, se qualcuno desidera informazioni su questa esperienza, dove può trovare notizie?
0: Allora, c'è anzitutto un sito ufficiale. Ecco, il sito, basta mettere Don Carlo De Ambrogio, sito ufficiale, e uscirà tutte le notizie. Poi c'è anche un libretto della Velar intitolato Don Carlo De Ambrogio, con il sottotitolo Apostolo dei Tre Amori, l'Eucaristia, la Madonna e il Papa, perché questi erano i tre campi di apostolato, i tre amori bianchi, come li chiamava Don Carlo, l'Eucaristia, la Madonna, l'Immacolata, tutta pura, e il Papa, in quanto è vestito di bianco.
1: Io la ringrazio di cuore per tutto e tra qualche istante concludiamo con un'altra canzone e saluto lei, grazie per averci fatto conoscere questa realtà ecclesiale e do un saluto anche ai nostri radioascoltatori. Arrivederla.
0: Grazie, pace bene.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 16, Marina Tomaro in studio in un videomessaggio indirizzato all'Austrian World Summit che si svolge a Vienna. Papa Leone ha sottolineato l'importanza della religione nella cura del creato e nella lotta ai cambi climatici. La fede e la speranza possono vincere la paura di nuovi conflitti per le risorse naturali e il timore della politica a prendere decisioni a favore del cambiamento. Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare una d'accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano dopo il colloquio, definito proficuo. Intanto ieri il presidente ucraino aveva svelato di aver suggerito all'omologo americano di incontrarsi con Putin in USA, ma il Cremlino respinge la proposta. Se vuole venga a parlare a Mosca. La continuazione dell'occupazione israeliana nel territorio libanese è una violazione del memorandum di intesa tra Iran e USA, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. E tutta l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: ora di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: the
3: Pantheon, in semblance
4: to some.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e la risposta sanitaria, il libro bianco sulla mobilità elettrica, poi il rapporto Caritas 2026, in aumento la povertà in Italia e sempre più italiani non riescono a pagare bollette e farmaci. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. E tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e territorio. Una geografia urbana che si trasforma in cinema, un quartiere che diventa archivio vivente, un lago nato da un incidente industriale che si impone come spazio politico e ambientale. Questo è Porta Maggiore, la trilogia del regista Marco Ferrari, che attraversa, ricompone questi luoghi in un unico racconto filmico, in una struttura articolata, che ha debuttato in prima nazionale a Roma dal 12 al 14 giugno al Nuovo Cinema Aquila. Quest'oggi ne parliamo proprio con il regista del progetto, Marco Ferrari. Marco, benvenuto, buon pomeriggio.
7: Grazie per questa opportunità.
6: Partiamo proprio un po' dalla nascita, ecco, di questo progetto, un po' l'idea, abbiamo detto, una geografia urbana che si trasforma in cinema, il territorio vivo di un quartiere. Ecco, come nasce tutto questo?
7: Sì, è un po' sempre, per ogni film c'è una storia sempre un po' particolare, ma i miei film sono molto, sono film personali, cioè inizio da qualche esperienza che ho e da lì faccio un po' un incontro tra documentario e anche fiction. E allora sono arrivato qui a Roma nel 2017 e tramite un secondo cugino ho trovato casa a Pigneto e dovevo insegnare solo un corso di cinema alla John Cabot University qui a Trastevere e ho saputo che c'era questo cinema, Nuovo Cinema Aquila, che era lì vicino a casa, che era semi occupato, cioè il municipio doveva iniziare una serie di iniziative in questo cinema e non lo facevano per qualche motivo, e ho visto che c'erano dei residenti, delle persone che stavano fuori parlando di questo e stavano facendo quasi la loro autoprogrammazione per mettere in evidenza, cioè, la mancanza della cultura, di un spazio culturale, ma anche la forza della gente di volere questo tipo di lavoro artistico nel quartiere. Ho iniziato a filmare e un po' alla volta mi sono un po' infiltrato lì perché non conoscevo nessuno e ho sentito proprio un tipo di un abbraccio, no, da queste persone che vivono nel quartiere e prendono proprio i problemi quotidiani, ma anche quelli, i problemi anche più grandi, no, e a cuore, e si organizzano e fanno cose per metterli in mostra. Allora ho iniziato con questo film e un po' alla volta ho iniziato a sentire di questo lago, un lago un po' molto ambiguo, Lago Bullicante, che ha il nome adesso, e allora mi interessava molto a scoprire questo posto e da lì è iniziato un secondo film, cioè non sapevo bene esattamente che progetto volevo fare, ma stavo raccogliendo tantissimo materiale e un po' alla volta ho scoperto questo lago che stavano proprio nel processo di richiedere il monumento naturale come riconoscimento nazionale, in maniera di proteggerlo dalle varie speculazioni che ci sono. E allora il film è nato un po' così.
6: Diciamo, insomma, un film che ha rappresentato un po' un viaggio alla scoperta anche di questo quartiere, del territorio, che però a sua volta oggi è un modo per riscoprire, far riscoprire anche a chi guarda il film il territorio.
7: Sì, spero che sono tre film, allora il primo, che rispecchia proprio, riguarda il lago, parla un po' in una maniera più attuale sulle varie processi che hanno fatto. C'è un forum, c'è un gruppo che è molto, anche lì c'è un'apertura a chi vuole partecipare, no? E allora il primo film riguarda sul lago, finché stanno ancora oggi, penso che ieri sono andati al comune per vedere, perché manca, c'è un'altra parte che deve essere espropriata, e questo, c'è sempre un po' la possibilità che il lago può, questo lago che è diventato un ecosistema, un punto molto importante anche sociale, politico, che può sparire, no? se ci sono altre costruzioni attorno al lago. E allora il primo film riguarda questo processo, questa storia. Poi il secondo, ci sono altre piccole battaglie nel quartiere e inizio a far vedere queste proprio per il cinema Aquila, portando anche capolinea dell'81 che sono vittorie piccole, ma sono, vedi proprio l'energia e lo spirito del quartiere che va sempre oltre i limiti, no? E il terzo era questo, proprio la mia, non so, idea del cinema, un po' un cinema espanso, allora di portare il cinema fuori le sale. E allora ho iniziato a proiettare, volevo trovare qualche legame tra il lago, la comunità, allora ho iniziato a proiettare dei tipo di pesci sulle strutture, sui palazzi, e anche se non c'era proprio un legame diretto, era una cosa molto fuori luogo.
6: Certo, un po' fuori dallo schema dallo classico, schema. Ecco, in qualche modo il quartiere, il territorio è diventato esso stesso un cinema, una sala, sì, cinematografica.
7: Sì, allora anche quello durante il processo era di avvicinare persone al quartiere, a pensare al quartiere non solo come un posto da vivere, ma che ci sono altre idee, altre vite, altre sì, persone, situazioni, certo, che possiamo incontrare. Allora ho documentato queste proiezioni, come proiettavo sugli acquedotti o a certe volte gli alberi. E allora il terzo film, un po' più sperimentale, ma riguarda sempre questa esperienza di vivere il quartiere in maniera un po' più poetico, diverso.
6: Ecco, e questo l'hai percepito, ecco, durante le riprese del film, questo contatto anche con la comunità, c'è stata anche un po' una risposta dalla comunità?
7: Sì, sì, c'era proprio anche questo, ho girato dal 2017 fino al 2022 e durante Covid io avevo un appartamento sull'ultimo piano e lì c'era l'opportunità avevo già sperimentato di proiettare dal balcone su un altro palazzo. E allora durante il primo lockdown ho iniziato con dei altri amici, mi mandavano del materiale e allora abbiamo proiettato dei film silenziosi, come quello di Charlie Chaplin o anche Rossellini, e questi film in bianco e nero che era molto Sì, erano quasi fantasmi, no? C'era il quartiere molto quieto e da lì ci siamo avvicinati al 25 aprile e anche se non potevamo uscire c'era questo dialogo con la comunità che loro andavano dei vari punti dove sono stati uccisi i partigiani, no? E mandavano le foto a me in queste posizioni e io li proiettavo su questo grande schermo. Allora c'era anche un momento molto bello dove il film e la comunità ci siamo uniti.
6: Certo, sono incontrati in questo modo. Ecco, sì. Hai citato, Marco, per l'appunto il periodo del Covid, tra le altre cose, anche in quel periodo, e poi successivamente, negli anni dopo, c'è stata anche un po' una crisi riguardo l'arte, in particolare, ecco, un po' il cinema. Questo è un modo forse anche per superare quel momento lì a livello artistico. Oggi si risente ancora un po' di quel periodo da un punto di vista proprio della produzione cinematografica?
7: Sì, cioè direi, io lavoro in maniera un po' forse più come un pittore, un scultore, non lavoro spesso con queste grandi produzioni, ma penso che qualcosa è definitivamente cambiato da quel momento. E poi c'è anche, si vede anche a livello di produzione, che come le persone consumano, c'è anche questa parola, consumare il cinema sui telefonini, e magari si sono abituati a un po' di più durante Covid avere questo legame tra loro e il telefonino.
6: Certo, un tipo di fruizione, tornando un po' a quello, sì, che è il consumo, sicuramente diverso.
7: Diverso. Allora anche quando insegno a Chicago gli studenti, c'è da farli un po' capire che il cinema non è solo questo piccolo spazio rettangolare dove magari ricevi certi messaggi, ma può essere, è proprio anche il processo di fare. Allora durante in qualsiasi cinema è sempre bello quando hai il troupe, le persone, no? Il direttore di fotografia, che c'è sempre un gruppo che si forma, e allora io ho sempre apprezzato questo, allora ho detto perché non si concentra su quello come un modo di proprio di non, perché ho impiegato anche tanto tempo a montare,
6: certo,
7: no? E allora il mio, anche la mia idea di non pressare su proprio il prodotto, ma un po' alla volta il film arriverà, no?
6: Certo, lo ricordiamo, insomma, il 12, 13, 14 giugno c'è stato il debutto nazionale al Nuovo Cinema Aquila a Roma. Seguiranno sicuramente, Marco, altre proiezioni, insomma, sono in programma, ecco, in questo senso.
7: Sì, adesso sono andato un po' anche contro senso qui, perché tante volte prima mandi ai festival, poi magari lo condividi alle persone più vicine, no? Invece volevo proprio iniziare con questa condivisione con le persone, cioè erano proiezioni pubbliche, allora chi voleva venire poteva venire, ma era nel quartiere in cui era stato girato.
6: Certo.
7: Allora volevo che loro iniziavano questo percorso, e adesso mando ai festival e spero che posso ritornare a Roma presto con altre opportunità.
6: Certo, sì. Tra l'altro lo hai descritto, 8 anni insomma circa, sì, di lavoro tra Roma e Chicago, diciamo un po' un filo in questo caso, due città, Roma e Chicago, che ci ricordano anche proprio Papa Leone, che insomma originario di Chicago, poi sì, oggi qui in Vaticano, per cui ecco insomma una similitudine anche in questo senso.
7: Sì, sì, è stato bello avere, sì, anche capire che è stato scelto un anno fa, no? un po' di più, e lui appartiene dal Southside di Chicago, dove anch'io faccio parte, tifiamo per la stessa squadra di baseball, allora so che lui ha contiene questi valori della città che assomiglia un po' in certo senso anche a Roma Est, spazi vuoti, magari spazi abbandonati, dimenticati, e allora penso anche al suo legame con la periferia. Se si pensa anche a Roma Est, cioè Pigneto non è più periferia, ma uno poco tempo fa era Porta Maggiore, proprio rappresenta questa apertura, un spazio dove la natura e le costruzioni si incontrano e certe cose molto importanti escono fuori, no? Come un lago o un cinema che non può proiettare film e ci vuole l'energia sociale e collettivo di aiutare un po' città.
6: La città, il territorio, ripartire anche proprio con l'unione, lo stare insieme, con la collettività, come hai sottolineato. Grazie Marco Ferrari, lo ricordiamo, il film Porta Maggiore, il racconto importante di quello che è il territorio, ecco, di quella che è anche la comunità in questo caso del territorio. Grazie Marco.

0: intanto spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Infatti, dopo l'annuncio della firma digitale dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che è confermato, sarà formalizzato venerdì a Lucerna. In Svizzera il Brent è sceso sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi. Il petrolio di riferimento per l'Europa con consegna d'agosto ha perso quindi il 4,3%, portandosi a $79,61 al barile per la precisione. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, ha quindi ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump. Saremo in grado di farlo perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio, ma ora siamo nella posizione di reintrodurle, ha affermato, secondo quanto riferisce il Guardian. Parlando di Israele, le cui reazioni all'accordo Iran-USA sono ancora incerte, Trump ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele non si ritirerà dal sud del Libano, invece ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Non intendiamo abbandonare le zone di sicurezza, ci saranno critiche internazionali al riguardo, ma non abbiamo intenzione di cedere, ha affermato Katz, facendo riferimento all'area occupata dalle truppe dell'IDF nel sud del Libano. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich è intervenuto invece oggi alla cerimonia di posa della pietra di un nuovo insediamento a sud di Hebron, ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron. Gli accordi di Hebron sono un'intesa siglata nel 1997 dallo stesso Netanyahu e da Arafat nell'ambito degli accordi di Oslo, che sostanzialmente prevedeva una gestione congiunta delle nuovi insediamenti per quanto riguarda la città di Hebron, nell'insediamento ebraico di Hebron e nella tomba dei patriarchi. Ora non saranno più gestiti dal municipio di Hebron come era previsto dall'intesa, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. Per molti anni è rimasta in vigore una delle clausole più assurde degli accordi di Oslo, in cui i poteri relativi all'insediamento ebraico di Hebron dipendevano dal comune, noto per il suo atteggiamento ostile, ha dichiarato Smotrich. Infine, via libera del Parlamento europeo le norme che attuano l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti, elimina i dazi su tutte le merci industriali americane e prevede l'accesso preferenziale al mercato europeo per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Introdotti diversi elementi che rafforzano la proposta iniziale della Commissione su clausola di temporaneità e meccanismo di salvaguardia. Dopo il sì del Parlamento, spetta ora al Consiglio approvare i testi. È tutto, a te la linea.
1: Grazie Michele Laviar. Noi andiamo avanti. A un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la situazione resta delicata. Nella provincia nord-est dell'Ituri, epicentro del contagio, la diffusione del virus continua a mettere sotto pressione la risposta sanitaria in una terra segnata da anni di conflitto armato. Fondamentali gli strumenti di diagnosi e tracciamento per il contenimento dei casi, sempre nell'attesa che arrivino una cura e un vaccino. Come afferma Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere, al microfono di Edoardo Valentino.
2: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
3: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
2: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
3: Quanto incide il fatto di operare in una zona di conflitto?
2: Incide tantissimo. Io credo che il contesto di questa zona, quindi un contesto di conflitto, sia probabilmente l'indice prognostico più negativo di questa epidemia.

0: incide sicuramente sull'accesso nostro di operatori sanitari alle persone, dell'accesso delle persone ai centri di salute. Ovviamente è pericoloso muoversi, ci sono strade che non possono essere fatte, zone controllate da gruppi armati, quindi i movimenti e l'accesso sono sicuramente molto limitati, ma c'è anche un impatto sulla percezione della malattia. Le persone non hanno la stessa percezione che potremmo avere noi, perché le loro paure più grandi sono quelle legate al conflitto. Abbiamo già esperienze in questa zona, in questa regione del mondo. Nella precedente epidemia nel Nord Kivu le persone ce lo dicevano: noi non abbiamo tanto paura di Ebola quanto di essere uccise a colpi di macete, come avviene da quasi 30 anni ormai.
1: La diffusione del virus al momento sta superando gli sforzi di risposta?
0: Sì, la risposta è iniziata, ma sicuramente la velocità di propagazione dell'epidemia è più veloce degli aiuti stessi, in un contesto dove gli aiuti arrivano ma lentamente, con tante difficoltà dovute a tante problematiche, al fragile sistema sanitario già esistente. Quindi noi come Medici Senza Frontiere stiamo facendo il possibile, abbiamo ultimato un centro da 100 posti letto, un centro di trattamento Ebola, un numero enorme per un centro di questo tipo, ne stiamo costruendo altri, ma chiediamo veramente l'impegno della comunità internazionale per intensificare l'intervento, senza dimenticare anche tutto quello che è non Ebola, nel senso che tante risorse ora vengono giustamente dirottate sull'intervento Ebola, ma le persone continuano a morire anche di malaria, di complicanze del parto, di morbillo, e quindi non bisogna dimenticare tutto il resto del sistema sanitario.

0: Cambiamo argomento. Presentato a Roma il nuovo libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus E, con previsioni e scenari aggiornati su mercato auto e infrastrutture di ricarica. Il parco circolante italiano conterà, nello scenario conservativo, 4,6 milioni di veicoli elettrici e 3,2 milioni di plug-in al 2035, che diventano rispettivamente 6,8 e 2,4 milioni nello scenario accelerato. L'infrastruttura di ricarica a uso pubblico sarà composta al 2035 da oltre 130.000 punti di ricarica nello scenario conservativo e oltre 160.000 nello scenario accelerato. A questi si affiancheranno tra i 3,3 e i 3,5 milioni di punti privati. Insomma, la mobilità elettrica è una realtà, anche se a livello europeo il passaggio dai combustibili fossili all'elettrico ha subito un rallentamento, come ci ha detto il presidente di Motus E, Fabio Pressi.
1: Diciamo che il dibattito pubblico in Italia non è riuscito a seguire i tempi dell'industria. La transizione elettrica è stata un po' raccontata, no, come una sequenza di obblighi, di divieti, di scadenze. Invece si dovrebbe parlare, si è parlato troppo poco, che è una transizione tecnologica. Allora, questa impostazione, diciamo, non ha aiutato il mercato della mobilità elettrica in Italia, mentre i numeri stanno dicendo altro. Se noi guardate, non lo dico con come dire un ottimismo di facciata, lo guardiamo perché il mercato europeo oggi sta esprimendo una market share, quindi il numero di auto vendute, pari al 20%, quindi quasi un'auto su 5 è completamente elettrica. In Italia siamo all'8%, quindi è vero che una narrazione non ha aiutato un mercato che comunque noi vediamo in crescita. Per questo siamo abbastanza ottimisti, perché sappiamo che l'Italia, con un po' di ritardo, seguirà il trend globale che oramai si è indirizzato.
2: Ecco, voi siete abbastanza ottimisti, però in Europa, anche per quanto riguarda i piani, diciamo, per la transizione ecologica, si sta andando un po' con il freno a mano tirato. Mi scusi,
1: no,
2: questo
1: passaggio. No. È correttissimo, no, è correttissimo quello che dice. Il tema è che la mobilità elettrica oggi non è una transizione ecologica, è una transizione verso l'elettrificazione, che è un altro dibattito. Cioè, in questo momento sicuramente i benefici sulla qualità della vita dell'elettrificazione sono importanti, ma è importante il cambiamento tecnologico dell'auto. Per quello noi lo mettiamo sempre in termini di competitività industriale e ancor di più di sicurezza energetica. Oggi favorire la mobilità elettrica significa di fatto aiutare anche il sistema di energie rinnovabili e il sistema di una transizione di un sistema elettrico che sta cambiando, proprio per riuscire a diminuire il costo delle bollette, per essere più efficiente. Cioè, i temi della mobilità sono intrinsecamente legati all'evoluzione energetica, meno rispetto a quelle ambientali.
2: Ecco, però oggettivamente in Europa ormai siamo abbastanza indietro per quanto riguarda la produzione di componenti delle auto elettriche. Pensiamo alle batterie, se non altro Cina e India la fanno da padrone. È un gap a questo punto irrecuperabile, oppure l'Europa può fare qualcosa ancora?
1: Allora, sicuramente siamo indietro, perché non avendo investito in tanti anni nel punto fondamentale del veicolo elettrico, che, come dice giustamente lei, sono le batterie, oggi ci troviamo in ritardo. Siamo forti in Europa su un tema, sulla filiera del riciclo. Allora oggi noi dovremmo cercare di investire sulle batterie, ma non solo le batterie dell'auto, parliamo di accumuli in generale, perché anche le batterie saranno un elemento centrale delle reti energetiche del futuro, e la flessibilità che la Commissione europea sta dando, lo sto dicendo, investite in reti elettriche, in energie rinnovabili, in batterie, che diventano automaticamente anche a servizio poi del mondo dell'auto. Allora, quello che serve oggi è un dialogo tra politica energetica e politica industriale per colmare questo gap, che è innegabile, e lo vediamo sulle nostre strade, che oggi abbiamo molti brand che stanno entrando sia con motori endotermici capaci di ricaricare velocemente, quindi motori plug-in, sia full electric.
2: Ecco, senta, per chiudere, per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che la presenza di colonnine di ricarica è piuttosto, diciamo, poco omogenea, se non altro rispetto ad altri paesi europei. Possiamo pensare a una politica comune europea anche su questo fronte, che poi è fondamentale davvero per poter utilizzare un'auto elettrica?
1: Sì, la rete di ricarica oggi è una rete che fortunatamente in Italia è più diffusa rispetto al numero di auto elettriche. Parliamo quasi di 80.000 punti di ricarica con circa oltre 400.000 auto, quindi vuol dire che il numero di colonnine rispetto alle auto elettriche oggi è importante. Giustamente non c'è una diffusione omogenea, quindi ci va a capillarità, però già oltre il 50% delle aree di servizio su autostrada è coperte da infrastrutture di ricarica, quindi anche la rete fuori dalle città oggi è coperta. Sicuramente ci sono importanti aziende anche europee che stanno venendo a creare infrastrutture di ricarica in Italia, perché è un mercato globale ovviamente, e quindi le reti cresceranno con il numero di auto elettriche. Fortunatamente è un settore in cui le aziende continuano a investire, sono ancora interessate e credono in questa transizione verso l'elettrico.
0: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, torniamo tra pochissimo perché nella seconda parte parleremo di povertà in Italia.

0: Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria della Fondazione Banco Farmaceutico in Italia, nel 2025 oltre 500.000 persone si sono trovate in condizione di povertà sanitaria. Andremo a parlare tra poco di quello che è il problema della povertà farmaceutica e sanitaria in Italia, ma prima parliamo di quello che è il report statistico di Caritas Italiana presentato quest'oggi, il 16 giugno, che mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024. Un aumento più contenuto rispetto al passato, ma che rileva un aspetto: le difficoltà sociali persistono, riguardando 282.539 persone assimilabili ad altrettanti nuclei familiari. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. In 10 anni c'è stata una crescita del 48%. E il presidente, Monsignor Ambarus, chiede misure strutturali come il salario minimo. Non si registrano infatti flessioni rispetto al periodo precedente alla pandemia, conferma di una povertà che tende a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie, scrive la Caritas. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto la ricercatrice Federica Delauso.
1: Sì, sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite, c'è una crescita contenuta rispetto al passato ma comunque una crescita, questo già è un dato e crescono, come un po' diceva lei, sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente, quindi non sono solo persone che vengono in modo continuativo ma che magari vengono un anno e poi l'anno successivo non vengono per poi ritornare magari nell'anno ancora successivo. Quindi c'è stato un forte incremento del numero di persone che hanno queste fragilità che sono appunto intermittenti e croniche e stanno leggermente diminuendo le nuove povertà, che comunque però rappresentano il 37% del totale degli assistiti del 2025. Quindi comunque sono in calo rispetto al 2022, quando c'è stato lo scoppio della guerra Russia-Ucraina, che ha avuto un impatto fortissimo da un punto di vista inflazionario. Nuovi poveri quindi che diminuiscono ma che comunque rappresentano più di un terzo delle persone che noi stiamo seguendo, quindi sicuramente è una buona notizia ma una notizia un po' velata perché in qualche modo ci dice che ancora nuove povertà stanno emergendo e accanto a queste ci sono le situazioni di coloro che fanno fatica ad uscire da una situazione di bisogno. Qui ci sono tanti fattori che rientrano, sicuramente i sostegni al reddito che a volte non arrivano, che non vengono percepiti.
2: Senta, mi permette una cosa che secondo me è importante anche mettere in luce il fatto che aumentano gli anziani poveri.
1: Assolutamente.
2: E questo a che cosa è dovuto?
1: Aumentano gli anziani poveri, sono raddoppiati nel corso di 10 anni, quindi dal 2015 al 2025, è dovuto sicuramente a condizioni lavorative molto precarie, quindi pensioni che sono molto spesso pensioni sociali, pensioni che con le quali praticamente le persone non riescono ad andare avanti, si sommano alle fragilità economiche, anche delle fragilità sanitarie. Uno dei focus di quest'anno è proprio questo del tema salute. Sempre di più la povertà si combina a situazioni di malattie croniche, di malattie mentali, di handicap, e tutto questo anche per gli over, anzi soprattutto per gli over 65 sta a significare un onere e delle fatiche in più. Quindi salute, deprivazione materiale, problemi abitativi che si sommano anche per le persone ultra 65 anni.
2: Senta, e poi c'è un altro aspetto, il lavoro povero. Insomma, gente che guadagna uno stipendio ma che comunque non riesce ad arrivare a fine mese.
1: Assolutamente, questo è un dato che si conferma. Il 24% di chi si rivolge a noi ha un'occupazione. Se consideriamo la fascia tra i 35 e i 55 anni, questa percentuale sale al 31%, il che significa che un lavoratore su 3 di fatto ha bisogno e chiede aiuto appunto. Un lavoratore su 3 di chi si rivolge alla Caritas ha bisogno e comunque ha un'occupazione che non permette lui di andare avanti. Dietro questi fenomeni ci stanno tanti fattori, quindi sicuramente occupazioni anche parziali, c'è stato un forte boom anche del tempo determinato e anche del lavoratore part-time. C'è un tema legato ai salari, In Italia diciamo c'è una stagnazione di salari che dura da circa 30 anni, nell'ultimo quinquennio siamo l'unico paese OCSE che in qualche modo ha registrato un calo dell'8% del potere d'acquisto dei salari, e questo fa comprendere bene come di fatto l'occupazione poi, anche quando è regolare, quando è a tempo indeterminato, full time, può comunque portare anche a delle situazioni di impoverimento.
0: E allora, lo dicevamo anche all'inizio, uno dei problemi che riguarda la povertà in Italia è la povertà sanitaria. Circa 8,5 persone ogni 1000 residenti si trova in condizione appunto di povertà sanitaria, un dato significativo. Ma per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il dottor Sergio Daniotti, presidente Fondazione Banco Farmaceutico. Dottor Daniotti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
0: Ecco, innanzitutto oggi in Italia, ecco, come si definisce la povertà farmaceutica?
3: Beh, si definisce, diciamo, dal fatto che più di mezzo milione di persone si rivolgono a organizzazioni, a realtà, diciamo, caritative, io le chiamo così, perché non sono in grado di ricevere cure, diagnosi, terapie. Cioè c'è un tema non solo di terapie, ma anche di esami da fare, di visite mediche, specialistiche soprattutto, e poi di iniziare delle terapie farmacologiche. E purtroppo questa è la realtà. Ci sono tante persone, più di mezzo milione di persone, oggi stimiamo, si rivolgono alle 2000 realtà a cui noi forniamo i farmaci. Ce ne saranno anche altri, quindi io dico sempre che è una stima per difetto questa.
0: Dottor Daniotti, quali sono le categorie di persone che risultano più vulnerabili?
3: Ma di sicuro sono gli anziani, i senza tetto, gli immigrati, ma anche alcune famiglie cosiddette monoreddito, ossia in cui solo una persona lavora e il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le spese, comprese quelle farmaceutiche ad esempio. E quindi penso che su 500.000 persone il dato veramente, a mio modo di vedere, è grave, è che 145.000 sono minori.
0: Ecco, per cui anche tanti bambini minori sono coinvolti in questo.
3: Che in teoria sono i più protetti, no? Perché ad esempio alcuni genitori magari non hanno l'assistenza sanitaria perché sono ancora in attesa di un permesso di soggiorno che hanno richiesto per protezione dei minori. Quindi magari hanno dei figli che vanno a scuola, che hanno l'assistenza sanitaria, che hanno, ma non quelli, non i farmaci non rimborsati, e loro non hanno l'assistenza sanitaria perché in media ci vogliono 2 o 3 anni per ottenere un permesso di soggiorno secondo il famoso articolo 31. Ecco, noi vediamo spesso questo tipo di famiglie con minori rivolgersi ai centri di assistenza che noi, a cui noi forniamo i farmaci e che poi ci forniscono i dati sulla cui base noi pubblichiamo ogni anno l'osservatorio sulla povertà sanitaria.
0: Certo. Si parla tanto, chiaramente, insomma, della concezione di povertà economica, ma la povertà sanitaria, ecco, si può dire che sia sottovalutata?
3: Beh, di sicuro è un di cui della povertà economica,
0: certo.
3: Però c'è una povertà sanitaria che non è solo economica. Cioè io penso un'altra categoria di persone sono le persone con disturbi mentali, disturbi psichiatrici, che spesso finiscono per questa loro malattia ai margini della società, perché di fatto poi perdono un lavoro, la famiglia ha problemi, non ci sono strutture che li accolgono, e quindi esiste un problema di terapia delle di povertà Io dico sanitaria in termini non solo farmacologica, ma anche terapeutica, di presa in carico di queste malattie.
0: Prego.
3: No, non so se sono riuscito a essere chiaro.
0: Certo, volevo chiedere.
3: Non è solo, voglio dire, questa è una povertà di persone che di fatto sono fragili, povere, hanno bisogno di essere aiutate, che magari, certo, sono in famiglie che economicamente non possono permettersi ad esempio una cura psichiatrica privatamente.
0: Certo. Dottor Daniotti, in chiusura, se guardiamo anche al futuro, qual è il rischio sociale, ecco, più grave se il fenomeno continua a crescere, e come contrastarlo?
3: Ma io credo la prima cosa importante, io credo che venga riconosciuto quello che è il ruolo del terzo settore anche in sanità. Cioè oggi i dati del nostro osservatorio dicono che un quinto dell'assistenza viene offerta da strutture del terzo settore. Un quinto è tanto, è il 20%. Certo, poi c'è l'80% che diciamo, è fornito dal servizio sanitario, che è un gran servizio, perché alcune cure di sicuro il terzo settore non potrebbe fornirle. Però bisognerebbe riconoscere che c'è questo ruolo, non solo in termini economici, ma anche coinvolgendo gli operatori del terzo settore nel trovare le soluzioni. Bisogna trovare delle soluzioni.
0: Certo.
3: Altrimenti la situazione può diventare ingestibile, secondo me.
0: Chiaro. Grazie, dottor Sergio Daniotti, presidente Fondazione Banco Farmaceutico. Grazie.
3: Grazie.
0: In un contesto segnato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle disuguaglianze economiche, anche la povertà energetica è diventata una questione sociale sempre più rilevante. Il fenomeno riguarda le difficoltà di molte persone e famiglie nel sostenere i costi dell'energia necessaria per vivere in condizioni adeguate. Non si tratta, insomma, solo di pagare le bollette, ma anche della possibilità di riscaldare o rinfrescare la propria casa, utilizzare gli elettrodomestici essenziali, accedere ai servizi energetici indispensabili per il benessere quotidiano. È quello che ci ha raccontato Fabio Gerosa, fondatore e presidente di Fratello Sole, l'impresa sociale.
4: La povertà energetica è uno di quegli elementi che connotano le famiglie, le persone che hanno questa fragilità dovuta al tema dell'energia. Cosa vuol dire? Per esempio che hanno tante spese per l'energia, che non riescono a raffreddare la casa quando fuori fa molto caldo, che non riescono a riscaldarla quando fuori fa molto freddo. È una dimensione non proprio uguale alla povertà assoluta, ma che anzi, se curata ed evitata, evita che la famiglia vada in povertà assoluta. Oggi è un fenomeno europeo molto importante, riguarda più di 50 milioni di famiglie, ed è un fenomeno che in Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Italiano della Povertà Energetica, riguarda più di 2 milioni di famiglie. Quindi stiamo parlando di una attenzione che in questa nostra epoca, dove i cambiamenti climatici incidono tantissimo anche sulla salute delle persone, va curata con molta attenzione.
0: Tra l'altro una problematica, Fabio, che si incastra in dinamiche interne, se vogliamo, insomma, al territorio italiano, ma anche esterne, per quanto riguarda anche poi la politica, la geopolitica internazionale.
4: Il tema dell'energia è un tema oramai globale, bisogna guardarlo con estrema attenzione. Naturalmente, in linea generale, l'indipendenza energetica è un tema importante. Cosa vuol dire? La possibilità, per esempio, che ognuno possa ricavare l'energia da casa propria, sul proprio tetto, in modo che ci sia meno dipendenza da altri rispetto alle fonti. Ma vuol dire anche cambiare il vettore da cui si riceve l'energia. quindi aiutare l'ambiente passando dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Questo lo si fa oggi prevalentemente con il fotovoltaico, ma ci sono anche tante altre modalità rinnovabili un pochino più complesse che noi possiamo utilizzare. Certamente è un tema dell'oggi e del nostro tempo.
0: E in questo si inserisce l'attività, il lavoro di Fratello Sole. Ecco, quali sono i progetti che state sviluppando per il contrasto alla povertà energetica?
4: Ma in generale noi sviluppiamo un tipo di comunità energetiche rinnovabili che chiamiamo fraterne o solidali. Che cosa significa? Significa che mettiamo a fattor comune la produzione e anche il consumo dell'energia, quindi lo mettiamo dentro la comunità per portare all'interno della comunità il tema energetico anche a chi non è esperto, a chi non sa come si fa e soprattutto a chi non può arrivare alla transizione energetica. Quindi fare una comunità energetica rinnovabile, solidale o fraterna significa coinvolgere tutte le parti della comunità locale, tecnicamente all'interno di una cabina primaria, e coinvolgerle soprattutto a partire da coloro i quali sono i più esclusi. Naturalmente i promotori nel nostro modello di comunità energetica sono le diocesi, le parrocchie, le cooperative sociali, coloro i quali sono radicati nel territorio e coloro i quali hanno un mandato di fiducia costruito nel tempo. E questa è una delle nostre attività. Poi facciamo anche dei progetti specifici. Uno, mi piace ricordarlo, che è molto bello, insieme a Fondazione SNAM, che riguarda alcune città: Roma, Genova, Palermo, Salerno, e quest'anno inizieremo anche a Padova, Lecce, Rimini, Gioiosa Ionica. Cosa facciamo in queste città? Ci agganciamo a degli enti del terzo settore territoriali, associazioni, cooperative, enti religiosi, aiutiamo questi enti a capire cos'è la povertà energetica e per ogni città coinvolgiamo 30 famiglie in povertà energetica. Siamo già a 138 famiglie che stiamo aiutando attraverso questo progetto che sviluppa anche formazione e così via. Facciamo in ultimo, tanto per accennare alle tante cose che facciamo noi, anche delle pubblicazioni, diciamo, scientifiche di natura divulgativa. Lo scorso 4 maggio a Roma abbiamo presentato con Enea le linee guida per l'efficientamento energetico degli enti del terzo settore e anche un documento molto bello, molto prezioso, il primo studio in Italia che riguarda le linee guida dell'utilizzo dell'acqua negli enti del terzo settore. Il progetto si chiama Sorella Acqua e mette in luce proprio che cosa significa anche questa risorsa preziosa per le persone fragili e per gli enti del terzo settore che se ne curano.
0: Insomma, tante le attività e l'impegno, ma se volessimo anche andare ad analizzare un po' i risultati anche di questi progetti, i tratti fondamentali più importanti quali sono?
4: Allora, naturalmente sul tema delle comunità energetiche i risultati sono molto belli, molto interessanti, perché creare una comunità a partire da un ente promotore che può essere la diocesi, la parrocchia, la cooperativa sociale e così via, vuol dire utilizzare la fiducia che questi enti hanno nei loro territori. E i risultati sono importantissimi a partire dalla fiducia, sia per i benefici ambientali che per i benefici economici, che vanno poi tutti riversati alla fragilità del territorio. Però voglio parlare anche del progetto di cui dicevo prima, quel progetto che va nelle 8 città italiane dove abbiamo incontrato le famiglie. Che cosa è venuto fuori, ad esempio? Che una delle fragilità più importanti che le famiglie hanno è proprio nella loro abitazione. Vivono cioè in appartamenti, in case che hanno un'altissima trasmittanza, vuol dire che quando fuori fa caldo, dentro fa tanto caldo e viceversa con il freddo. Questo comporta a catena, ad esempio, che bisogna alzare i consumi dei condizionatori, aumentare la spesa energetica a fronte di un reddito molto basso. Un'altra fragilità, per esempio, che abbiamo incontrato in queste famiglie sono gli elettrodomestici. A noi non fa tanto caso sapere se un frigorifero consuma tanto o poco, ma per una famiglia che ha un basso reddito, avere un frigorifero in classe energetica più efficiente significa tanto, significa A, diminuire i consumi, B, avere la possibilità di conservare il cibo in modo molto più salubre, ad esempio, e lo stesso cibo si prolunga nel tempo, ha una conservazione più lunga, quindi si innestano delle virtuosità molto importanti. Naturalmente queste famiglie molto spesso fanno cattivi acquisti dell'energia, hanno cioè bollette energetiche che gli fanno spendere troppo, quindi andiamo ad aiutarle anche guardando la loro bolletta energetica, vedendo che un contratto non è lo stesso di un altro contratto, si può anche risparmiare, e non hanno conoscenza di quelli che sono gli aiuti, i bonus fiscali che loro possono, di cui loro possono usufruire, cose di questo genere. Cioè, incontrando le famiglie si capisce proprio nel dettaglio come si può contrastare la povertà energetica.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro in regia Luca Rossi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi qui sulla Radio Vaticana perché i programmi continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Le ore 17, il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump al G7 a Vienna in Francia. Lo faremo perché il petrolio ora scorre, avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio, ma ora siamo nella posizione di reintrodurle, riporta il Guardian. E lo stesso Trump ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele intanto non si ritirerà dal sud del paese, ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz. Via libera finale del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

don't you worry what happens to me. 'Cause in my mind

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
5: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti, alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
2: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
6: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace, e qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
7: Ieri hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
6: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
2: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Iran in un secondo colloquio, poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit. L'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, se la Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
9: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
2: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia, sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
10: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
11: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
12: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
10: Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
13: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
14: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
15: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
14: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
16: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
14: In chiusura uno sguardo dalla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno, affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove, perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Re Bibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
1: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta questa idea e poi come l'avete sviluppata?
1: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole
2: possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere con le parole che si usano, con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo.
2: Abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni, è complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
2: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Giuliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
0: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
3: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
4: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
5: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
4: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
5: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
4: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
6: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
4: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale. Quanto sei emozionata?
3: Su 199.
4: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
3: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi, il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
4: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
3: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita messa.
0: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
1: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
0: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento come gli insegnanti.
1: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
0: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
1: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo del social che vengono impattati, in quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
0: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
1: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi. Nessuno ha mostrato reticenze. I ragazzi che ho intervistato, che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato coltivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
0: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
1: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono entrato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto ascolto, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia, perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pigolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza. Siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa, come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo proprio tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni, e fai un'idea, poi arrivi lì tutti abbracciati a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere? Altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
0: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG, carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: ore 19, Michele Raviani studio in un video messaggio in lingua inglese indirizzato all'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza della religione nella cura del creato e nella lotta ai cambi climatici. La fede e la speranza possono vincere la paura di nuovi conflitti per le risorse naturali ed il timore della politica a prendere decisioni a favore del cambiamento. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: Leone XIV propone l'esperienza cristiana, le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, come antidoto alla crisi climatica, espressione ambientale della più generale crisi socio-economica. La fede in un Signore della creazione può responsabilizzare tutti ad una maggiore tutela della natura. Chi crede che il nostro mondo è stato creato da Dio ed è inerentemente buono è spinto ad assumere una responsabilità ancora più grande, a prendersi cura del creato, poiché lo esige la sua fede. Solo la speranza può vincere la preoccupazione delle persone che la lotta per le risorse naturali possa condurre a nuove guerre e la paura della politica ad agire su nuove rotte. La Bibbia è piena di esempi di come le paure della gente possano essere vinte dalla speranza, che in fondo è un dono di Dio stesso. Infine è necessario un recupero del valore della carità e dell'amore sociale rispetto al profitto. Abbiamo inoltre bisogno dello sviluppo di un nuovo quadro finanziario internazionale, incentrato sulla persona, per assicurare che tutti i paesi, specialmente quelli più poveri e quelli più vulnerabili ai disastri climatici, possano raggiungere il loro pieno potenziale nel rispetto della dignità dei loro cittadini.
0: Annunciata per il prossimo lunedì 22 giugno la visita del Pontefice alla sede del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, che ha sede a Roma. L'attualità internazionale: il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. In base ad alcune indiscrezioni, secondo l'intesa, gli Stati Uniti consentiranno all'Iran di iniziare immediatamente la vendita di petrolio e carburante. La disposizione prevede, riferisce il Wall Street Journal, la sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio ed entrerà in vigore una volta firmato l'accordo. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, e mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal primo libro dei re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, de di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse ad Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero, in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore, dicendo: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.

0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
1: Pietà di me, Signore, abbiamo peccato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, oh Dio. Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Pietà di me, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

ciò che devono desiderare sopra ogni cosa, scrive il padre San Francesco nella sua regola Gollata per i frati, accanto allo spirito della santa orazione, all'umiltà e alla pazienza nelle prove della vita, è proprio amare quelli che ci perseguitano, ci riprendono e ci calunniano. San Francesco fa proprio l'imperativo evangelico che abbiamo ascoltato da Gesù. È l'amore dei nemici che Gesù insegna, e non soltanto, potremmo anche dire non tanto, nella parola del Vangelo, ma che si fa carne nella sua persona, dalla cattedra della croce. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. I suoi crocifissò, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all'estremo. Introduce così l'evangelista Giovanni i giorni della passione. Sono i giorni dell'amore senza confini, infinito. L'amore cui chiama il Vangelo evidentemente non è solo, non è tanto un sentimento buono nei confronti del prossimo. Non è la poesia dell'amore, va vissuto con ben altra profondità. È una capacità di benevolenza profonda che può lievitare nel cuore solo quando ci si nutre di fede. Quanto più ci si sente amati gratuitamente, si fa esperienza in prima persona della misericordia, della tenerezza, quanto più sappiamo contemplare in Gesù povero e crocifisso un cuore che ha tanto amato il mondo. Occorre insomma lasciarsi plasmare dalla sua grazia, un cuore capace di compassione, di quella carità che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, come insegna San Paolo, che attinge appunto al cuore di Cristo. Caritas Christi urget nos. Solo allora potrà farsi possibile ciò che umanamente appare davvero superiore alle nostre forze, sovrumano. L'amore o la benevolenza profonda, la compassione che va al di là dell'emotività e dell'amor proprio, per nutrire sentimenti di misericordia, compassione, benevolenza, fino anche per i propri, o proprio per i nemici. Un amore che possiamo anche non sentire, non essere sostenuto dall'emotività, da alcun trasporto. L'amore non poggia su un sentimento emotivo, ma spesso deve poggiare piuttosto sulla volontà, e non è ipocrisia, anzi è un amore autentico, amore senza trasporto. È indice di un amore gratuito. I santi non sempre hanno sentito l'amore di Dio emotivamente, ma lo hanno custodito con ancora più forza. Ci occorrerà allora rendere santa la volontà, il desiderio di rimanere nell'amore, attingendo sempre alla grazia che è in Cristo. L'Eucaristia che celebriamo, che stiamo celebrando, è il luogo della carità di Cristo, che si è fatto vittima di amore per i suoi crocifissori, per ognuno di noi, perché là dove è abbondato il peccato, sovrabbondasse la grazia, l'amore.

0: Pregate, fratelli, sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature. Ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santi Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato la sua parola, ci dona se stesso, si consegna agli uomini, ai suoi crocifissori per amore. Con cuore grato, con cuore di figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono te,
0: ma di soltanto.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della salvezza.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ed ora in unione spirituale anche con tutti quanti ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo: trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: servo tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega.

0: porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Vuoi guarire? A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo a entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire? Bethsaita». Questo nome significherebbe «casa di misericordia». Alcune traduzioni parlano di Betania. Non importa, il tono è dato. È un luogo di miseria e di misericordia. È un luogo di creazione in cui, come nei primi giorni del mondo, l'acqua è agitata sotto il soffio di Dio, sotto il soffio di un angelo che viene a lavarsi lì. Un angelo che si lava in una piscina. Meraviglia di poesia biblica. Un angelo molto in carne, senza dubbio, che prende gusto a giocare nell'acqua e la cui gioia guarisce coloro che vi si bagnano. Dopo questo preambolo leggero, la domanda posta da Gesù sembra molto grave. L'uomo non chiede niente. Vuoi guarire? Chiede Gesù. Vera domanda posta a un vero malato, vera domanda per ciascuno di noi. Ti lamenti di tutte le tue pecche, dei tuoi difetti, della tua mediocrità. Vuoi convertirti veramente? Vuoi seguirmi? Vuoi rendere la tua vita coerente con le tue parole, con la tua fede? Vuoi cambiare vita? Vuoi vivere? La risposta dell'uomo non è né sì né no, ma la constatazione della sua solitudine è una richiesta di aiuto. Comunque, da solo non può gettarsi nell'acqua, non può essere guarito, non può essere salvato. È sabato, un giorno per Dio, un giorno in cui nessuno verrà gettato nell'acqua se per caso l'angelo si avventura a farci il bagno. Significherebbe trasgredire la legge. Gesù non opera nessun miracolo, nessuna guarigione senza la libertà del suo interlocutore. Non fa nemmeno ciò che l'uomo sembra suggerire, non lo getta nell'acqua. Lui stesso, malgrado le accuse che gli saranno rivolte, agisce solo con la forza della sua parola. Gli chiede semplicemente: alzati. E l'uomo trova in questo dialogo la forza di alzarsi. Non c'è più bisogno della piscina, non c'è più bisogno di un angelo idrofilo. Dio stesso è lì a rialzarlo. Ma è già troppo per gli osservatori scrupolosi della lettera. E un po' più tardi Gesù ritrova l'uomo nel tempio e insiste in maniera inquietante: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Ciò equivale a dire che la malattia dell'uomo e il suo peccato sarebbero collegati, che uno sarebbe la causa dell'altra? È una domanda da farisei e probabilmente non bisogna rispondervi troppo rapidamente né in un senso né in un altro. La malattia non è la conseguenza del peccato. Gesù lo dirà chiaramente a quelli che si chiederanno davanti al cieco nato: chi ha peccato? Ma come ogni prova, la malattia ci indebolisce e ci rende più vulnerabili a ogni forma di peccato. Proprio per questo il sacramento dell'unzione degli infermi è intimamente legato al sacramento della riconciliazione. Ci dà la forza per non scivolare di nuovo nei nostri difetti. E ciascuno conosce i suoi. La persona appena guarita deve lasciare il suo posto di handicappato, un posto occupato da 35 anni.
è una rivoluzione copernicana. Credo che questo strano non peccare più non sia una messa in guardia, ma un incoraggiamento che ha tanta forza performativa quanto quell'alzati. Se l'ex paralizzato trova la forza di alzarsi alla richiesta del Cristo, è anche la sua parola che lo aiuterà a non peccare nella situazione nuova che egli scopre. Se Gesù glielo dice, è perché è possibile. E Gesù crede in quest'uomo, come in ciascuno di noi. Vuoi guarire? Alzati, non peccare più. Tutto questo è per noi. Gesù non ce lo direbbe se non credesse che possiamo farlo con Lui, con la sua grazia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è dedicata interamente alle cosiddette variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. In realtà, sul frontespizio dell'opera leggiamo il vocabolo Veränderungen, non variationen. Veränderungen vuol dire cambiamenti e l'intenzione è proprio quella di modellare delle forme nuove partendo ovviamente dalla base del tema iniziale. È anche vero che in quel periodo ancora non si era affermata la forma della variazione come tale, ma è certo una indicazione importante questa di Bach. E naturalmente in una puntata come quella di oggi non vogliamo far ascoltare semplicemente le variazioni di Goldberg, pur bellissime, che tutti conosciamo, ma c'è un elemento di curiosità in più. Infatti la versione che stiamo per ascoltare è una versione per due pianoforti che è stata realizzata da Josef Rheinberger e poi revisionata da Max Reger. Ricordiamo Josef Gabriel Rheinberger, compositore vissuto tra il 1839 e il 1901, nato nel Liechtenstein. Max Reger, vissuto tra il 1873 e il 1916. La versione che ascoltiamo è stata pubblicata per la prima volta nel 1883, appunto, da Rheinberger e poi revisionata da Max Reger, che è intervenuto pesantemente sulla dinamica e sulle articolazioni. L'intenzione manifesta di Rheinberger era quella di rendere questo brano parte della cosiddetta Hausmusik, quella musica che ha caratterizzato soprattutto l'Ottocento musicale e anche il primo Novecento per la verità, in area austro-tedesca, quel far musica appunto in casa, il piacere proprio di far musica insieme. E del resto è anche vero che per lungo tempo, prima della cosiddetta Bach Renaissance, ecco, questo lavoro è stato pensato soprattutto come un lavoro per gli addetti ai lavori, per i musicisti che volessero studiare e migliorare nella propria tecnica, per i compositori che volessero apprendere come variare, modificare e trasformare un tema. In realtà, come poi si è visto negli anni successivi, questo è un bellissimo brano anche da ascoltare in concerto e non è un brano da, come purtroppo è stato detto anche più volte, che realizza una sorta di logica matematica o una cosa fredda, eccetera. È in realtà un brano musicalissimo, come del resto l'intera produzione di Bach, ed è un brano davvero molto godibile, anche e soprattutto forse in questa versione per due pianoforti che stiamo per ascoltare. Prima di iniziare, un'ultima curiosità: la versione di Rheinberger non aveva alla fine la riproposizione dell'aria iniziale, quasi che quell'ambiente salottiero appunto di Rheinberger lo avesse spinto a terminare con la variazione numero 30, Quod Libet, che è una variazione molto importante dal punto di vista tecnico, molto impegnativa per chi suona. Insomma, forse c'era questo tipo di collocazione. Invece la scelta dei musicisti che interpretano oggi queste variazioni Goldberg per due pianoforti è stata quella invece di comunque riproporre alla fine questa aria andante espressivo che inaugura le variazioni Goldberg, anche perché forse il pubblico se lo aspetta ormai. E visto che abbiamo detto che si tratta di due musicisti che interpreteranno queste variazioni di Goldberg per due pianoforti, è giusto ricordare che il duo Monti Bianco, formato da Federica Monti e Fabio Bianco, è stato fondato nel 2007, quindi una lunga esperienza insieme di concerti, è nato attorno a quella magia per il pianoforte, che è il Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, che davvero ha licenziato tantissimi pianisti e che appunto ha imposto anche sulla scena anche internazionale, non soltanto nazionale, quella bellissima scuola pianistica di stampo napoletano. Ma non è certamente questo il luogo per ricordare pure questa importante testimonianza della scuola pianistica presso il Conservatorio di Napoli negli anni, in tutto il Novecento sicuramente, ma piuttosto siamo curiosi di ascoltare, immagino anche chi ci ascolta, queste variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach nella versione per due pianoforti riscritta da prima da Josef Reinberger e poi revisionata, lo abbiamo detto, più tardi da Max Reger. E allora il duo Montibianco e buon ascolto a tutti quanti.

Abbiamo ascoltato le variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach nella versione per due pianoforti trascritta da Josef Rheinberger e poi revisionata ancora da Max Reger. Il duo che ha eseguito il lavoro è il Monti Bianco Duo, il duo per piano, due pianoforti, i pianisti sono Federica Monti e Fabio Bianco. Abbiamo detto un sodalizio che dura dal 2007, quello di Monti e Bianco, è un sodalizio

0: Pianoforti, un brano quasi, se ci si può passare questa parola forse un po' esagerata, un po' salottiero, insomma, un bell'ascolto, non soltanto un ascolto profondo, sia tecnicamente che dal punto di vista della composizione. Insomma, si tratta di un brano piacevole da ascoltare a partire dall'aria iniziale, poi con tutta la storia che ne consegue in queste variazioni, fino alla riproposizione, alla fine dell'aria iniziale, che abbiamo detto però non c'era nella versione di Reinberger. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Musica da camera torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.
3: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth.

0: ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
2: Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma chi potrebbe divenire perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figlio di Dio, compiendo concretamente la sua volontà. San Cipriano scriveva che alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodata dalla buona condotta dell'uomo. In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio, realizzare una nuova forma di esistenza animata dall'amore e destinata all'eternità. Un autore medievale ha scritto: quando l'intero essere dell'uomo si è, per così dire, mescolato all'amore di Dio, allora lo splendore della sua anima si riflette anche nell'aspetto esteriore, nella totalità della vita. Grande cosa è l'amore, leggiamo nel libro della Imitazione di Cristo, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L'amore aspira a salire in alto senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo.

A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.

ricce nulla vogliono, la duna ricce nulla vogliono. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Tembriglia, incite, spriglia, c'è compacisci, però

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Domenico Dragonetti solo numero 2 in fa maggiore, solo numero 8 in mi bemolle maggiore, solo numero 23 in re maggiore, Paolo Benelli al contrabbasso, Margherita Flore al pianoforte. Una registrazione dell'8 novembre 2012.

Nella prima parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Domenico Dragonetti solo numero 2 in fa maggiore, solo numero 8 in mi bemolle maggiore, solo numero 23 in re maggiore, Paolo Benelli contrabbasso, Margherita Flore pianoforte, una registrazione dell'8 novembre 2012. Nella seconda parte della rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Sergei Prokofiev una selezione da Musique d'enfant, opera 65, di Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in re minore, KV 397. Esegue al pianoforte Eugenia Tamburri in una registrazione del 31 ottobre 2013.

Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso di Sergei Prokofiev, selezione da Musique d'enfant, opera 65, di Wolfgang Amadeus Mozart, fantasia in re minore, KV 397. Ha eseguito al pianoforte Eugenia Tamburri in una registrazione del 31 ottobre 2013. E per concludere, Paco de Lucia alla chitarra e il suo sestetto. Vale.

Avete ascoltato musica con Paco de Lucía alla chitarra e il suo sestetto. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Franz von Suppé ouverture dalle operette La bella Galatea, La dama di picche e Cavalleria leggera. Ouverture da Poeta e contadino, Mattino, mezzogiorno e sera a Vienna, Boccaccio. Detroit Symphony Orchestra dirige Paul Perret.

Di Franz von Suppé abbiamo trasmesso Ouverture dalle operette La Bella Galatea, La Dama di Picche, Cavalleria Leggera. Ouverture da Poeta e Contadino, Mattino, Mezzogiorno e Sera a Vienna, Boccaccio. Detroit Symphony Orchestra ha diretto Paul Paray. Per la rubrica Solo ascoltiamo composizioni di Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Matteo Carcassi, Ferdinando Sor, Mauro Giuliani e autori anonimi. Esegue Reza Ganjavi alla chitarra.